36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente

0: mentre aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Electroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Stamattina secondo me vale la pena farlo. Sassa, prova. Ma non perché io abbia dei dubbi rispetto alla nostra strumentazione qui in studio, ma proprio sulla tenuta anche solo della mia capacità di articolare due parole. Poi ecco, apro gli occhi un attimo meglio, perché non è che li avessi aperti molto, vedo 5.58 e la mattina inizia ulteriormente male, buongiorno.
2: buongiorno, hai aperto gli occhi e ti sei accorta anche che ti sei svegliata in radio, siamo qui su Radio Freccia. Pensaci, dobbiamo stare fino alle 10.
1: Ma davvero?
2: Ce la fa?
1: Ma lo facciamo di solito.
2: Anche di domenica ci tocca lavorare qua, a quanto
1: pensa.
2: Pare. Beh. Questa domenica 28 giugno, che domani è pure ponte qui a Roma, ci ritroviamo magicamente qui. Ecco, insomma, vabbè, Rock Morning Weekend Edition, eccole, Juliet e Lau fino alle 10, appunto, tra pochissimo le news e subito i Coldplay.

0: Le 6:03, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Sale a 1430 il bilancio dei morti per il terremoto che ha sconvolto il Venezuela e il bilancio è ancora provvisorio. Si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi, ma sono poche le speranze di trovare persone ancora vive. Sotto pressione gli ospedali a Caracas.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. Risulta scomparso Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'uomo, che era in barca sul lago di Vico, provincia di Viterbo, si è tuffato in acqua e non è più riemerso. A dare l'allarme è stata proprio la ministra. Vicinanza a Roccella da governo e opposizioni.
1: Continuano le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio di venerdì sera nel quartiere Casalotti a Roma. Secondo gli investigatori il delitto è passionale. Tre i morti, padre, madre e figlia di 8 anni originari del Bangladesh. Ferito il figlio maggiore della coppia, un giovane di 20 anni. È stato lui a dare l'allarme.
0: Ed è in gravi condizioni il bambino di 8 anni caduto dal balcone di casa al secondo piano di uno stabile a Ferentino. È ricoverato all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Il piccolo, secondo quanto si apprende, si è sporto troppo, perdendo l'equilibrio.
1: E andiamo ai motori con la Formula 1. Oggi si corre il Gran Premio d'Austria. Pole position di Russell su Mercedes, secondo tempo per la Ferrari di Leclerc, terzo per l'altra rossa di Hamilton, quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli sull'altra Mercedes.
0: Il moto mondiale.

0: Vettel, Raul Fernandez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Olanda in sella all'Aprilia del team Trackhaus. Oggi la gara lunga, prima fila tutta Aprilia ad Assen. Martin ha conquistato la pole position davanti al giapponese Ogura.
1: E per il calcio gli ultimi risultati dei mondiali: Panama e Inghilterra 0-2, Croazia Ghana 2-1, Colombia Portogallo 0-0 e Repubblica Democratica del Congo Uzbekistan 3-1. Alle 4 Algeria Austria 3-3 e Giordania Argentina 1-3. È tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Nico Secchiodetto. Una domenica con l'anticiclone nordafricano sull'Italia, sarà una giornata bollente con temperature al centro-nord anche fino a 38-40 gradi, ma aumento le temperature anche al sud. Cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato dappertutto e solo verso sera temporali di calore e informazione sull'arco alpino e su parte del Piemonte. Meteo aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Beautiful Lie, sai quando si dice meglio una bugia ben raccontata forse sì. che una brutta verità. Ecco, noi partiamo con queste pillole di saggezza la mattina, dopo che la sera, almeno per quanto mi riguarda, andiamo a far bagordi e arriviamo striscianti alle 6:10.
1: Bene, bene, che abbiamo combinato ieri sera, che ti posso.
0: Allora, non è esattamente molto rock, però devo dire di rock ce n'è stato. E ho apprezzato molto concerto di Gabry Ponte, RTL 105 Media Partner, spettacolo enorme, però c'erano anche dei remix fatti bene. Linkin Park, Toto, Africa, quindi qualcosina anche che può riguardare noi c'è. E poi devo dire, forse questo riguarda un po' tutti gli artisti, sai, la seconda volta, il secondo San Siro, la seconda è meglio della prima, perché ti senti forse un po' più libero. L'ho apprezzato molto questo show, perché non è solo un concerto, cioè è proprio uno spettacolo.
1: È stato uno spettacolo, anche perché è stato bello lunghetto, da quello che ho capito. Quindi, tre ore, insomma, nemmeno Titanic, un altro po'. Ti ricordo, mamma mia, vecchi tempi. Comunque, niente, vabbè, noi siamo qui come al solito per raccontarci, a parte le nostre, quello che combiniamo la sera prima, quello che vogliamo fare durante la giornata, che a poco vi frega. Però a noi ci interessa invece sapere cosa fate voi, ma soprattutto con chi ve la prendete, perché oggi, come ogni mattina, c'è la rubrica del What the Fuck, tra pochissimo, ma non soltanto quella, perché poi torna l'appuntamento con What the Story. Oggi si parla anche di finanza in parole povere con la nostra Pecuniami, insomma un sacco di roba, no? Perché qui di solito poi c'è qualcuno che ci dice anche certe cose, capito?
2: Cioè, lavorare, non esageriamo, dai.
1: Vabbè, insomma, cioè, nel senso, non è che siamo qui a pettinare le bambole, l'abbiamo appena
0: per
1: detto.
0: Per me, già che io ho messo un piede davanti all'altro e ho capito, questa è la frizione, questo è il freno, questo è l'acceleratore, per me stamattina è un traguardo.
1: Ecco, diciamolo. Infatti, quindi partiamo benissimo. Buongiorno ancora a Rock Morning Weekend Edition. Arrivano dalla nostra top 20 The Black Moods con Time Bomb.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora. Disponibile ovunque.
1: Radio Freccia.
2: 6:16, sprecciati, prima che iniziate a lamentarvi, ma avete sentito almeno le cose interessanti, le notizie belle? Cioè, finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Cioè, io per esempio la mattina che arrivo con tutte le varie attrezzature, le cose, la colazione, mi sono acchiappata questa shopperina bella bella e così ho svoltato, anche perché nel nostro store trovate un po' di tutto, cioè magliette, felpe, zaini, cappellini, tutti gli accessori, quindi RTL 102.5 Play, tutta la collezione e addirittura entro il 31 luglio con il primo ordine un omaggio speciale.
3: Ottimo, ottimo. Sì.
2: E se poi dovessero essere felici in ogni caso.
4: What the fuck?
3: Vedi, quindi 366634466, potete lanciarceli a noi i vostri what the fuck. Intanto arrivano Bush con Glycerine.

0: Oh, i vostri what the fuck che iniziano ad arrivare al 366-663-4466. Ce ne sono tanti, anche uno che ovviamente rientra nel nostro mondo, Medicina 33.
1: Ecco. What the fuck, la mia acidità di stomaco, non so più cosa prendere. E non credo che le domeniche dei 6 di mattina mi risponda qualche dottore, almeno che non chiamo anche pronto soccorso.
0: Amico mio, ma quelle cose tipo... Ricetti. Quella pasticchetta, dico, non possiamo dire il nome, quella pastiglia che mastichi tipo caramella, che ha anche un buon sapore, però è una medicina fatta apposta per l'acidità di stomaco, immagino già l'abbia provata lui.
2: Mi viene il dubbio di sì. Guardia medica comunque, senza andare direttamente in pronto soccorso, guardia medica dovrebbe esserci a quest'ora quando i medici di base non rispondono.
0: Ecco, infatti. No, io voglio leggere questo messaggio invece di Martina da Riva Ligure, che ci scrive: buongiorno sfrecciati, ieri sera sono andata a sentire un concerto e stamattina sono a cercare tracce di tartarughe sulla spiaggia della mia zona vicino Sanremo. Ho dormito, se va bene, 4 ore. Io ce l'ho con uno dei miei bagnini della zona che spiana la sabbia alle 5:30 di mattina, cioè io potrei uscire alle 6, invece no, bisogna uscire alle 5:15 di casa. Ecco, mannaggia questi bagnini che spianano la sabbia, pure loro ci si mettono.
2: Ma mannaggia te che alle 5:15 della domenica mattina hai in mente di andare a cercare le tracce delle tartarughe, cioè. Ma allora, anche perché, no, è vero, adesso ce ne sono tante, what the fuck a quelli che le disturbano mentre nidificano, perché è importante lasciarle fare le loro cosine senza disturbare, però anche tu che adesso vai cerchi tartaruga, hai deposto le uova tartaruga, è vero che è zona, perché negli ultimi anni proprio sulla riviera del Ponente Ligure ci sono stati tanti avvistamenti, ma anche te, ma Martino, ma dormi?
0: Però ci manda anche un nota bene scrivendo: bisogna andare a cercare le tracce prima che arrivi la gente in spiaggia, quindi prima delle 7:30, perché sicuramente cancellano le tracce che le tartarughe lasciano sul bagnasciuga. Vedi, c'è anche una teoria, lei ci ha riflettuto tutta la notte su sta roba.

0: Jet, Radio Freccia, qui a Rock Morning Weekend Edition. Stanno arrivando tantissimi dei vostri what the fuck. Per esempio, era un po' che mancava all'appello il nostro Maurone. Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, il mio what the fuck pesante quest'anno va alla società Autostrade. Venerdì sera per andare a Firenze, di solito Milano-Firenze ci vogliono 3 ore, ce ne abbiamo messe 6, tra cantieri e rallentamenti, 6 ore di autostrada. Però non è che quando arrivi a pagare il casello ti dicono: ah, magari ci scusi per il disagio, che facciamo pagare meno. Altro che. E in più devi pure viaggiare con quelle chiappe strette, perché con i nuovi tutor intelligenti rischiano anche di prendere la multa perché stavi scorreggiando sulla macchina.
0: No!
1: Ma what the fuck?
0: No. Vabbè, comunque sì, dicevamo fuori onda qualcosa a tal proposito riguardo le autostrade.
2: Ma infatti,
0: no?
2: Adesso in teoria non c'è quella cosa che se fai più ritardo di un tot ti viene scontata una parte. Informiamoci, cerchiamo di capire se è passata, se non è passata, se è già in vigore, perché almeno quello, nel senso, ci sono delle tratte, soprattutto d'estate, che già si sa. Sai quando entri dal casello, ma non sai quando esce quello di destinazione. What the fuck?
0: No, infatti. Comunque, a proposito di viabilità, what the fuck di nuovo a quella macchina che inizia per P, il quale nome rappresenta un animale tenerello che mangia bambù. Ecco, stamattina si è ripresentata davanti a me a 30 km orari sulla Cassia alle 5:30 del mattino, che insomma a quell'ora non si manifestano nemmeno gli spacciatori di popper, come direbbe Jeff Gambardella. A 30 km orari ha fatto la fila dietro di sé, ecco, quindi ho rischiato anch'io di arrivare al pelo questa mattina. Veramente un what the fuck immenso. Sempre c'è sempre lei comunque la macchina protagonista,
2: sì.
0: Poi dentro magari c'è una suora, cioè non si sa, però c'è sempre
2: lei. A Roma effettivamente, sai, le suore sono anche tante, quindi io non escludo che possa davvero esserci lei con il velo. Ecco, quanto vale il velo al volante rispetto al cappello?

0: Radio Freccia.
1: Sei e 32 sfrecciati, what the fuck vostri, what the fuck nostri, al 366-663-4466, ce n'è un po' di tutti i tipi. Per esempio, vogliamo farci mancare il what the fuck al quadrupede?
2: No, ovvio. Lo aspettavo con ansia.
1: Dopo
2: prego.
1: Aver fatto il bagno al quadrupede ieri, giustamente lui ha pensato di aprirmi un braccio in due per lo sdegno mentre lo asciugavo, ma si fosse fermato lì. No, perché giustamente quando tu attacchi il condizionatore, i lavori della ristrutturazione non li hai fatti benissimo, ti sei dimenticato un pezzo la canalina di scolo dell'acqua, lui arriva e alle 4:30 del mattino ribalta i contenitori dell'acqua di scolo per tutto il balcone. What the fuck?

0: Sum 41 in Too Deep, questa è uno di quei pezzi che piace a Juliet, lo so, la cantava in sottofondo mentre cercava di risvegliarsi, di riacchiapparsi, però è uno di quei pezzi, è una di quella band che generalmente a lei la fa salire un po' l'adrenalina, la carica, ecco, alle 6:37.
1: Mamma mia, che piantoni l'ultimo concerto che hanno fatto qui a Milano, sapendo che poi sarebbe proprio stato l'ultimo. Mamma mia, che brividoni.
0: Sì, lo so, quando arrivano a fare gli ultimi, a volte speri che sia una supercazzola, che sia uno scherzo, invece no, a volte purtroppo è vero. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli sfrecciati, è Marco il Caramba da Castelnuovo Magra. Mi vuole fatto da me stesso che ieri sera mi sono sfondato dal sushi come se non ci fosse un domani.
0: Bravo!
2: E stanotte invece le cinghiali avevo i pesce cani sullo stomaco che mi stavano divorando. What the fuck?
0: Hai fatto l'eroe con il sushi? L'all you can eat.
1: Lo splendido. Adesso vedi, abbiamo il secondo che ha bisogno del gastroprotettore. Buongiorno Vera.
3: Un what the fuck a me e alla mia scelta bioecosostenibile di non mettere il condizionatore per evitare il surriscaldamento globale. Ecco, brava. Sono surriscaldata io stanotte, credo di essere arrivata agli 80 gradi Fahrenheit. Ecco. Ragazzi, che caldo. Buona giornata.
0: Che è causa del suo male.
1: Venga se stesso, hai ragione, ecco. Nel senso che io sposo la teoria di Vera, di solito.
0: Sì, pure
1: io. Ho vissuto fino a 2 anni fa senza aria condizionata, vabbè, un po' di caldo, ma uno lo sopporta anche, posso dire. Sono arrivata ad accenderla, ma proprio per la disperazione in questi ultimi giorni. Ma fosse anche non per me, per il gatto, ma perché avere temperature come 29-30 gradi in casa con l'aria condizionata accesa, ho detto, molto bene.
0: No, ma infatti poi è vero, hai ragione, gli animali ne sentono tantissimo di questa cosa, per esempio pure Fulvietto lo vedo che è così, con la lingua di fuori. A un certo punto l'altro giorno ho fatto un video a un elicottero, poi l'ho messo vicino a lui, era lo stesso suono, la stessa onomatopea lui produceva con la lingua, poverino.

0: Quanti motivi per Wod affaccare? Infatti ci li state raccontando al 366-663-4466 con i vostri vocali. C'è veramente un po' di tutto, eh. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, sfrecciati. Il Wod affack va tutto a me, meritatissimo.
0: Bravo.
2: Ho proposto a mio figlio 14enne, post esame di terza media, di invitare tre amici stanotte a casa. È stata l'ecatombe. Fino alle 3. Alle 3 ho dovuto dare un urlo, penso si è svegliato anche il condominio 3 isolati dopo. Vabbè, what the fuck, Mario da Pistoia.
0: Ho capito, il pigiama party. Mamma mia, mi hai risvegliato dei ricordi, tra l'altro, che meraviglia.
3: Ma poi anche tu.
0: Dai il permesso, addirittura proponi. Cioè, tu pensi che tuo figlio non se ne approfitti in lungo e in largo, ma poi... Finiti gli esami di terza media, questi hanno davanti un'estate senza compiti. Cioè, ma tu ti sei andato a infilare nella tana del lupo.
3: Sì, quella notte penso per questi ragazzi poteva durare tipo una settimana, si sono divertiti tantissimo, lo immagino. Mi ha ricordato quando le facevo anch'io queste cose e lui ha reagito come mia mamma, con l'urlo che tipo cercava di calmarci a noi ragazze, erano tipo sempre in terza media, più o meno lì con i materassi buttati per terra. Questi pigiama party che però effettivamente, cioè, c'era una carica, quelle notti erano infinite. Penso che, sono sicura che potevano essere infinite anche per i nostri genitori, appunto, che ci lanciavano i loro what the fuck come ha fatto lui. Il nostro sprecciato, proprio.
0: Ma perché ai nostri tempi si usava diversamente, ma anche noi sapevamo divertirci.
3: Signora mia, sì, vabbè, però è vero.
0: Ci sta assolutamente, anche perché, nel senso, questa cosa del dormire fuori, dell'andare dall'amico, del fare le cose proibite, soprattutto quando i genitori non ci sono. Cioè, da me si usava, era il periodo dei Bacardi Breezer, tanto abbiamo fatto
3: Mamma mia, penso
0: siano anche usciti di commercio. Tu ti sentivi un figo pauroso, erano dei succhi di frutta leggermente...
3: 4% d'alcol.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E questi erano i Nothing But Thieves con Evolution dalla nostra Top 20 alle 6.49, quando però arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Qua uno scontro tra leggende del rock nostrano e internazionale, perché lo sapete, magari avete letto anche l'intervista, Keith Richards, Rolling Stones, ha detto tutto sommato l'età inizia a farsi sentire, organizzare dei tour, spostarsi è sempre più complicato. Però magari una residency da qualche parte potremmo anche organizzarla. Vedi per esempio Roma, perché compare anche poi nel testo di una nuova canzone. Metti caso che. È saltato fuori Vasco che ha detto: ah, fate quello che volete, ma tanto la residency a Roma la faccio prima io per le sue date all'Olimpico del 2027, quindi fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 6:58, sprecciati, non faccio nemmeno ancora finta di dirvi che sono le 7, arrotondiamo, facciamo. No, questa matematica per me stamattina è già oltre ogni aspettativa, anche perché dicevo là fuori onda, cioè sto facendo la versione tipo in radio del What's in my bag, perché sono stata a strumento concerto ieri sera, non è che ti porti tutto il portafoglio, tutte le chiavi di San Pietro.
3: No.
2: Ma stamattina ero così devastata che ho detto: allora, io prendo di nuovo la borsina, prendo tutto, così so che i documenti, le cose, ce le ho. In radio sistemeremo la vita.
3: Ok, l'hai fatto?
2: No, ancora sono a metà, no, ci sono soldi piegati.
3: Ma la borsa è piccola, ma quanto ci vuole? Cioè, tu sei la classica che ha la borsa di Mary Poppins, ne sono certa, che la borsetta piccola, però vai a infilare le mani dentro e trovi un ombrello, trovi chissà quante cose, ecco. Sono curiosa però, guarda, ma purtroppo non sono lì con te in questo momento.
2: Mannaggia.
3: Cosa c'è nella tua borsa? What's in your bag, my dear Julia?
2: Adesso inizio, aspetta, forse vediamo se per le news ce la facciamo, le carte di credito, le lenti a conto, la patente.
3: Piano, andiamo così, ecco, un po' lenti, under pressure, come i Queen, insieme a David Bowie, lo dicono, lo specificano dalla nostra programmazione, insieme a David Bowie.

0: 7:03 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Nelle ultime ore un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie a Carabayeda in Venezuela, a 3 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il paese e provocato più di 1.400 morti. L'annuncio è stato dato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez. Le condizioni del bambino sono buone.
0: Torniamo in Italia. Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 77 anni, marito della ministra per la famiglia e le pari opportunità, Eugenia Roccella. L'uomo ieri, durante una gita in barca, si è tuffato in acqua senza più riemergere, forse a causa di un malore.
1: E continuano le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio di venerdì sera nel quartiere Casalotti a Roma. Secondo gli investigatori il delitto è passionale. 3 i morti, padre, madre e figlia di 8 anni originari del Bangladesh. Ferito il figlio maggiore della coppia, un giovane di 20 anni. È stato lui a dare l'allarme.
0: Ed è in gravi condizioni il bambino di 8 anni caduto dal balcone di casa al secondo piano di uno stabile a Ferentino. È ricoverato all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Il piccolo, secondo quanto si apprende, si è sporto troppo, perdendo l'equilibrio.
1: E andiamo ai motori con la Formula 1. Oggi si corre il Gran Premio d'Austria. Pole position di Russell su Mercedes, secondo tempo per la Ferrari di Leclerc, terzo per l'altra rossa di Hamilton, quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli sull'altra Mercedes.
0: Il motomondiale, Raul Fernandez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Olanda in sella alla Aprilia del team Trekhouse. Oggi la gara lunga, prima fila tutta Aprilia ad Assen. Martin ha conquistato la pole position davanti al giapponese Ogura.
1: E per il calcio i risultati delle ultime ore ai mondiali: Panama-Inghilterra 0-2, Croazia-Ghana 2-1, Colombia-Portogallo 0-0, Congo-Uzbekistan 3-1, Algeria-Austria 3-3 e Giordania-Argentina 1-3. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Nico Secchio Detto. Una domenica con l'anticiclone nordafricano sull'Italia, sarà una giornata bollente con temperature al centro nord anche fino a 38-40 gradi, ma aumento le temperature anche al sud. Cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato dappertutto e solo verso sera temporali di calore in formazione sull'arco alpino e su parte del Piemonte. Meteo aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Allora, in tutto questo noi ogni tanto guardiamo anche le giornate mondiali, perché sapete che ogni giorno c'è una giornata mondiale a quanto pare, ma posso dire che io sto affrontando con grandissima difficoltà questo periodo, perché quando tu cerchi giornata mondiale su Google ti escono le giornate, inteso giornate calcistiche del campionato dei mondiali di calcio sostanzialmente, e tu dici ma allora già abbiamo queste info H24 tutto il tempo, mo che anche le giornate mondiali, che di solito sono quella cosa, possiamo dirlo, quella super cazzola che uno infila dentro così, sì, che sì, danno sì, un po' sì, di colore, sì, sì. E mi trovo Uzbekistan Congo, allora
1: sì, perché loro, allora Google non considera l'utilizzo del day, capito, giornata dei mondiali, cioè se tu scrivi giornata mondiali capisce che vuoi intendere quello, fammi sapere chi gioca oggi, penso che sia così.
0: Sì, esatto.
1: L'algoritmo.
0: Ma allora a questo punto, perché lui, io ho, come giornata di oggi ho trovato poco niente, a questo punto niente. Noi ci siamo buttate anche sul santo del giorno, che magari ci dà qualche soddisfazione in più, cioè ormai uno si vota i santi.
1: Eh sì, perché ho detto, siccome domani qui a Roma è San Pietro e Paolo, no? Perché poi San Pietro e Paolo, Santi Pietro e Paolo, San Pietro e Paolo,

0: tutt'uno. E quindi siamo tantissimi romani oggi si stanno riversando o già si sono riversati per chi poteva farlo da venerdì con il weekend lungo e sono partiti, ecco. Quindi ho detto qualcuno starà già lanciando qualche santo già da oggi nel traffico e ho detto andiamo a vedere chi ci sta. Sant'Ireneo di Lione, che non c'entra niente con Roma, andiamo in Francia.
1: Perfetto.
0: Quindi cioè Ireneo soprattutto, vedi esiste anche questo Ireneo, da Irene, Ireneo. Ireneo.
1: Martirizzato come? Perché poi vedi che escono le reminiscenze del catechismo qui. Allora, San Pietro in teoria messo in croce a testa in giù, perché poi le morti anche dei santi sono quelle cose un po' pruriginose ma che fanno colore. Ma invece San Paolo che fine ha fatto?
0: Guarda, io guarda su queste cose proprio lasciami informare un secondo, poi te lo dico.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 7:15 sfrecciati, domenica mattina, si parla di attualità, domenica che notoriamente

ovviamente, perlomeno nella storia italiana, è sempre stata dedicata, tra le tante attività, anche all'andare a messa. Non parliamo solo di religione in senso stretto stamattina, toccando questo tema, ma di spiritualità, perché secondo tante indagini, dati alla mano proprio, in un periodo legato molto spesso anche alla tecnologia, come può essere il 2026, c'è in qualche modo una ricerca, un ritorno al mondo spirituale, in senso lato, attenzione, non solo sulle religioni monoteistiche o comunque più conosciute, ma anche tramite diverse attività tipo mindfulness, yoga, meditazione. Ne parliamo con voi, 366-663-4466.

0: ricerca di spiritualità. Parliamo di questo stamattina, perché partendo proprio da dati che sono stati ricavati da ricerche, in una società come la nostra, che in tanti casi sembra non dare certezze per il futuro, sbocchi ai giovani, certezze anche materiali, ecco che si torna ad avere bisogno della spiritualità per tutta una serie di motivazioni diverse che a livello sociale, psicologico, storico sono state individuate dagli studiosi. Si parte per esempio anche dal bisogno di struttura e ordine, dicevamo, in un periodo di sconvolgimenti, tante guerre, mancanza di certezze materiali, allora ecco che la religione, la spiritualità, tante pratiche diverse danno uno schema, un ordine a cui fare riferimento. Ci tenevo appunto a parlare non di religione magari in senso stretto, ma pratiche, meditazione, fede, si parlava anche di yoga, mindfulness, un po' di tutto.
1: Esatto, tantissime pratiche, ma perché poi al giorno d'oggi più precisamente abbiamo bisogno di questa spiritualità? Ecco, le motivazioni sono diverse, tra cui la ricerca di un significato, quindi in un mondo in cui sembra andare tutto molto più veloce, in cui si attinge tantissimo al materiale, sembra essere più difficile capire chi siamo e quindi quale significato abbia la nostra esistenza. Ecco, la religione e le pratiche spirituali rispondono esattamente a questa necessità. Diceva Juliet, anche un bisogno di struttura e di ordine, la mancanza di comunità, ne parlavamo anche fuori onda, quindi viviamo in un periodo caratterizzato da un iperindividualismo, ecco, in cui i terzi luoghi continuano a scomparire, in cui i social hanno ridotto le opportunità di interazione dal vivo e quindi la religione in tal caso fornisce un forte senso comunitario, un sistema di appuntamenti, di rituali dal vivo, comunque di incontro, di riunioni in cui appunto le persone si incontrano e possono anche discutere di tematiche anche attuali, perché no? E poi la necessità qualcosa di oltre, ecco, di non fermarci a quello che è apparente, ma regalarci anche quel senso di meraviglia che è storicamente innato nell'essere umano. E poi la volontà di costruire una felicità individuale che non dipende dalle condizioni esterne, ma che dipende da noi.

0: Questa mattina tema di attualità bello pesante, nel senso a livello di significato, profondità. Ci stiamo interrogando sul perché in alcuni periodi storici rispetto ad altri si senta o si torni a sentire di più il bisogno di spiritualità. Ovviamente al 366-663-4466 ogni risposta oggi più che mai, è il caso di dirlo, è valida in questo senso, anche magari se non riscontrate invece questo ritorno alla spiritualità e magari percepiate proprio un abbandono invece di tutte queste tematiche. Bisogna dire forse che c'è anche un abbandono della spiritualità in senso stretto come religione, religione tradizionale, lo svuotamento delle chiese, la mancanza di preti nuovi, per cui persone che intraprendono il cammino del sacerdozio, ma invece un boom di altre religioni, come per esempio il buddismo, perché magari si abbracciano delle filosofie che prima, anche solo a livello culturale, erano un po' più sconosciute, ma semplicemente per tradizione italiana ci si orientava su altro.
1: Esattamente, questo buddismo che effettivamente è diventato molto popolare anche in Italia negli ultimi anni, possiamo dire già dagli anni 80, dagli anni 70 comunque ha cominciato ad arrivare in maniera molto, molto presente, ad essere molto presente, ecco, quindi ad oggi è la terza religione per numero di praticanti, parliamo di 342.000 soltanto nel 2024, quindi ad oggi nel 2026 sono anche aumentati. E perché attrae le persone? Proprio perché mette insieme questo desiderio di spiritualità, il cambiamento individuale e l'impiego per la collettività. Tra l'altro, appunto, il 25 giugno, qualche giorno fa, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto diversi esponenti religiosi, diversi rappresentanti delle comunità religiose che hanno sottoscritto il patto, la via italiana del dialogo interreligioso, proprio perché in un momento storico come questo è soprattutto fondamentale che le religioni dialoghino tra esse.

0: Radio Freccia.
1: Alle 7.32 si apre questa riflessione al 366-663-4466 con i vostri messaggi. Spiritualità, ricerca di qualcosa che vada oltre il contingente, non necessariamente dicevamo nelle forme delle religioni classiche, ma un po' tutto. Buongiorno.
2: Sono cresciuta in una famiglia prettamente cristiana cattolica, poi in adolescenza ho avuto una crisi e mi sono allontanata, poi con le vicissitudini della vita mi sono riavvicinata e adesso diciamo che sono una persona credente, a modo mio, ma credente, e ne ho veramente bisogno, credo che sia un bisogno umano. Alberta.
3: Eh sì, è vero, ne parlavamo prima che comunque al giorno d'oggi più che mai le persone hanno bisogno anche di quella parte mistica.
1: Allora, vediamo.

0: E stanno arrivando tante riflessioni in merito proprio alla spiritualità, il bisogno, la ricerca di andare oltre lo stato contingente delle cose. Buongiorno Davide.
1: Per quanto riguarda la ricerca della spiritualità, io la vedo anche come un sistema per riuscire a vivere nei nostri tempi che sono esageratamente frenetici, dove le persone sono considerate poco più che numeri, e quindi anche un po' come cercare di rimettersi in primo piano, di rivalorizzarsi, dove la società stessa tende a, partendo soprattutto anche dal lavoro, a sminuirci.
0: Questa è una riflessione che condividono tanti. Tanti parlano anche di un bisogno umano trasversale di spiritualità. Alice dice: io credo che l'uomo, in quanto animale sociale, senta la necessità di sentirsi parte di una comunità, qualsiasi essa sia.
2: È vero, sì, perché poi noi parliamo di religione, di fede, ma fondamentalmente, se andiamo ad allargare il nostro punto di vista, ognuno poi può trovare la fede in qualcosa o semplicemente magari sentire quel bisogno di comunità. Ecco, Livio ci scrive: forse c'è questo bisogno di spiritualità perché dal Covid in poi si sono succedute un sacco di situazioni negative di fronte alle quali ci sentiamo fragili e indifesi. A questo punto nasce il bisogno di aggrapparsi a qualcosa. Anche questa è una riflessione che sicuramente ha la sua validità, perché in un momento storico come questo, ecco, sentiamo proprio il bisogno di aggrapparci a qualcosa che non è sempre qualcosa di esterno come tante religioni monoteiste, ma per esempio, ecco, nel caso del buddismo, di sentire proprio quello che è il nostro potenziale fondamentalmente, ecco. E in questo caso, in particolar modo, parlavamo anche fuori onda di questo argomento, ecco, durante il Covid ricordo che tantissimi, ecco, buddisti invece in quel caso hanno smesso di praticare perché non potevano incontrarsi dal vivo, quindi ci si rende conto di quanto il senso comunitario ancora una volta sia importante anche per la fede, per la religione, per praticarlo insieme.

0: 21 Pilots, continuiamo a parlare di spiritualità con voi. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 366-6634-466 con molte riflessioni che toccano anche giustamente il filosofico. David ci scrive: per sua natura l'uomo a livello cognitivo ha bisogno di credere in qualcosa. È molto impegnativo e difficile non credere in qualcosa. Chi ci riesce viaggia ad alti livelli e merita rispetto. Ecco, sicuramente portare la religione, portare la propria fede, prima abbiamo menzionato il buddismo, nella vita quotidiana crea anche valore in quella che è la società attuale, perché è ovvio che poi se porti dei valori comunque umanitari che considerano il proprio valore, e soprattutto quando consideri il tuo valore consideri anche quello dell'altro, va da sé, insomma, attraverso la pratica eccetera, crei comunque crede il bello, ecco, c'è poco da dire, per cui è meraviglioso poi trovare, ecco, tantissime persone che ad oggi condividono ancora la religione come qualcosa di costruttivo proprio a livello concreto di vita quotidiana, perché insomma sì, parliamo di spiritualità ma anche di quotidianità.
1: Esatto, anche perché tanti vedono la religione e la spiritualità come un momento per fermarsi nella corsa quotidiana. Barbara dice: in una società che celebra sempre più se stessa, forse non è poi così male tornare ad avere un'idea di spiritualità che vada oltre il mero materialismo e che faccia leva sul senso di comunità invece che individualità sempre e comunque. Perché è vero, la spiritualità ti impone in qualche modo di fermarti, riflettere, capire che tutto sommato in mezzo al cosmo, mettiamola così, sei un puntino. Già prendere coscienza di questo, per tanti che sono immersi nel lavoro, nel mondo della corsa, della fretta, della frenesia, potrebbe essere qualcosa già di per sé di straniante, ma che tutto sommato fa bene. Sta uscendo un po' questo quadro dai vostri messaggi al 366-663-4466. Oggi tema spinoso, eh?

0: Radio Freccia.
1: Questa mattina chiudiamo questo momento di attualità in cui abbiamo parlato di spiritualità più che di religione con una riflessione a tutto tondo. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Sfrecciati, ho appena acceso, sentivo parlare di religione, buddismo. Io non mi sento di appartenere a nessuna religione, perché credere in una religione è credere a ciò che qualche altro uomo ha detto di Dio e non credere in Dio. E, però una cosa volevo citare, dal Vangelo di Giovanni che si apre con: e in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Ma non c'era la parola in principio, c'era il suono, c'era la musica. Quindi la musica è Dio, l'universo è una grande vibrazione musicale, e anche noi, facendo parte dell'universo, siamo musica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Stamattina va così, l'abbiamo capito. Mancano 2 minuti alle 8 sfrecciati. Che cosa ci volete fare? Vi svegliamo prima noi della radiosveglia. Si usano ancora le radiosveglie?
6: Ma penso di sì, da qualche parte nell'iperuranio, non in questa terra, secondo me, qualcuno la utilizza. Però magari ce lo dicono loro. Fateci sapere se utilizzate le radiosveglie con noi, magari sintonizzate.
5: Eh sì, sono qui cimeli che rimangono in giro, sai. Poi uno affezionato dice, ma perché non usarla più? Ma continuiamo a usarla. Beh, fino alle 10 non serve la radiosveglia per dirvi che ci siamo noi. Lau, Juliet, Rock Morning Weekend Edition. Si va avanti così. Oh, ma che bello. Oh, ma che meraviglia.
6: Arrivano anche in questa terza ora. Arriviamo anche tra poco con il momento ricerchina, poi quello delle dediche richieste, ma subito questo pezzo che finalmente carica Juliet di nuovo, i Green Day, Warning.

0: Le 8 e 3 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Gli Stati Uniti hanno attaccato obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz in risposta ai raid di Teheran ieri contro una petroliera commerciale. Trump ha affermato che l'Iran non esisterà più se l'America deciderà di intensificare lo scontro. Nella notte i Pasdaran hanno colpito Bahrain e Kuwait.
0: Un nuovo attacco missilistico della Russia contro l'Ucraina. Nella notte 7 esplosioni sono state avvertite nella capitale Kiev. Frammenti di un drone sono caduti invece nella città di Slavyansk, nella regione di Krasnodar, provocando un incendio all'interno di una raffineria dove è morta una persona.
1: Nelle ultime ore un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie a Carabayeda in Venezuela, 3 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il paese e provocato più di 1.400 morti. L'annuncio è stato dato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez. Le condizioni del bambino sono buone.
0: Torniamo in Italia. Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 77 anni, marito della ministra per la famiglia e le pari opportunità, Eugenia Roccella. L'uomo ieri durante una gita in barca si è tuffato in acqua senza più riemergere, forse a causa di un malore.
1: Una maxifrana che si è staccata in Val di Genova all'interno del parco naturale Adamello Brenta in Trentino ha bloccato oltre 100 escursionisti. Il distacco è avvenuto in una zona piena di sentieri per le passeggiate estive e la strada non esiste più.
0: Lo sport, i motori, la Formula 1. Oggi pomeriggio alle 15 si correrà il Gran Premio d'Austria. Scatterà dalla pole position George Russell su Mercedes, seconda e terza posizione in griglia di partenza per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli sull'altra Mercedes.
1: E per il calcio i risultati delle ultime ore ai mondiali: Panama-Inghilterra 0-2, Croazia-Ghana 2-1, Colombia-Portogallo 0-0, Congo-Uzbekistan 3-1, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. È tutto.
2: Meteo. Ben ritrovati da Nico Secchio Detto. Una domenica con l'anticiclone nordafricano sull'Italia, sarà una giornata bollente con temperature al centro nord anche fino a 38-40 gradi, ma aumento le temperature anche al sud. Cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato dappertutto e solo verso sera. Temporali di calore in formazione sull'arco alpino e su parte del Piemonte. Andate aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: You got to hold on. You got to hold on. You got to hold on.
1: Alabama Shakes, Hold On. Aspetta un attimo, soprattutto perché c'è il momento ricerchina che voi attendete sempre, in trepidante attesa. Oggi parliamo di amicizia. Voi direte, beh dai, cosa può andare storto nell'amicizia? Infatti, è positiva, dai, la ricerchina di oggi.
2: Sì, perché dicono praticamente che l'amico che ti prende sempre in giro è quello che in realtà ti vuole più bene, e non è che lo dice chiunque, lo dice la scienza proprio, personificata, ecco. Praticamente cosa succede? Che prendersi in giro costantemente abbatte le barriere della formalità e crea un codice segreto tra le persone, quindi... Chi ti critica in faccia in modo ironico è trasparente al 100%, quindi va da sé che non ha bisogno di falsi complimenti e soprattutto usa questo cinismo per dimostrare una vicinanza emotiva che non ha paura di essere fraintesa, dicono gli scienziati.
1: Quindi l'amico che arriva loro. E ti dice, uè, ciccio bombo, ecco, non ti sta facendo body shaming, sta dicendo una grande verità probabilmente, ma da amico, e quindi sa come dirla in una maniera anche abbastanza divertente. Tutti abbiamo l'amico, quello che fa il simpaticone di turno, che però ogni tanto veramente dice delle grandissime verità e tu dici, come faccio a dargli torto?
2: Come fai a dargli torto? Però ecco, d'altra parte ci deve essere la persona che sa accogliere anche le critiche, a volte anche positive, scherzose, perché poi hai l'amico quello lì per malosetto, che invece lì ogni volta devi stare, dai, scherzavo, su, ne so qualcosa. Quindi, sì, è così, perché uno cerca di essere sincero, no? Sono tuo amico, sono tua amica, e quindi ti dico quella che potrebbe essere la verità, perché lungi da me l'idea di avere la verità in tasca, lungi da chiunque, insomma. Però poi ci sono quelli che dicono, vabbè, anziché prendere magari in considerazione la cosa, se la prendono a male.
1: Sì, beh, oppure anche quelli che magari ti scrivono perché si vogliono sfogare e tu dici, ah vabbè, perché poi magari partono con questi messaggi, un po' come fosse il clickbait degli articoli online. Vabbè, ma non era così tragica. Non lo dice

In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi.

0: Mi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora, disponibile ovunque.
3: Radio Freccia.
4: Le 8:17 Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau fino alle 10. A proposito di amici che ci prendono in giro, Luca ci scrive: quell'amico che ti prende in giro davanti a delle ragazze appena conosciute per screditarti, per sembrare più figo di te. Ecco, a quell'amico puoi lanciare per esempio una borraccia come questa di Radio Freccia, perché non so se avete sentito che finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io per esempio ho preso la borraccia, ma anche questa bellissima tazza per bere un buon caffè americano. Ecco, nel nostro nuovo store trovate magliette, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori, quindi su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. Attenzione, perché entro il 31 luglio, poi con il primo ordine, riceverete anche un omaggio speciale.
5: Oh, bene, nel frattempo, mentre fate shopping, io vorrei lanciarvi un'idea, cioè genitori all'ascolto, oppure anche fratelli maggiori, qual è l'età minima che considerate per andare a un concerto? Perché ieri sera ho avuto un'esperienza particolare.

0: Giustamente la risposta che ci sta arrivando per la maggiore è il dipende alla domanda che ho fatto prima, cioè quale ritenete che possa essere un'età adeguata per portare dei bambini a un concerto. Perché questa domanda? Infatti ieri sera io ho scritto all'AU dicendo guarda, domani potremmo parlare di... Perché al concerto di Gabri Ponte c'era una famiglia con un bambino, poteva avere 4-5 anni, classiche cuffie, antirumore, quelle della 3M, e guardava il concerto e fino a lì dici ok. Il punto è che poi la mamma aveva in braccio anche un neonato, io ero con un amico, ho detto ma quanto può avere questo bambino? Massimo 2 mesi, anche quello con le cuffie dormiva tranquillo in braccio alla mamma, ma il dubbio che è venuto a me a livello proprio fisico è sì, gli stai proteggendo l'udito, ma le vibrazioni di uno stadio con dei decibel elevati quanto possono influire sul corpo, proprio a livello di organi interni di un neonato? A me personalmente è sembrata una scelta veramente un po' estrema.
1: Abbiamo chiesto anche a voi quale è, secondo la vostra opinione, l'età giusta per iniziare ad andare ad un concerto. Per esempio Mario ci dice così.
2: Le mie figlie sono venute con me all'età di 10 e 12 anni alla notte della Taranta. Poi a 11 anni una delle due ai Chemical Brothers. La settimana scorsa la grande, 15 anni, si è andata a vedere un concerto trap da sola, cioè con la sua amica.
1: Giusto, da sola ci poteva andare.
0: Visto che papà ascolta Radio Freccia, mi sa di sì. E poi giustamente ci dicono, dipende dal concerto. Il mio Ricky, 3 anni, è andato al concerto di Cristina D'Avena, si è divertito un sacco, un po' meno io che ho dovuto tenerlo sulle spalle tutto il tempo. Questo è il parere di Luca da Milano. Forse dipende dal genere. Dicevamo anche ai Maiden, c'erano tanti bambini, ragazzini, però erano già intorno magari agli 8, 10, 11 anni, suonavano la chitarra, quindi aveva anche un senso che partecipassero. Quando un bambino invece è così piccolo, probabilmente non avrà nemmeno ricordo del concerto a cui è stato.

0: My Finger That Punch su Radio Freccia, mentre voi al 366-6634-466 ci state raccontando le vostre esperienze quando per esempio avete portato i vostri figli per la prima volta ad un concerto. Buongiorno.
1: Buongiorno belle fanciulle. Secondo me l'età minima sono gli 8 anni, ecco, io il primo concerto che ho fatto fare a mio figlio ne aveva 8. Secondo me l'età giusta.
0: Proprio 8.
2: Sì, sì, preciso. Anche perché poi ragionavamo fuori onda, e questo messaggio può essere un po' uno spunto, che in tanti casi magari non sono nemmeno i figli che chiedono, ma sono i genitori che spingono perché vogliono portare i figli, perché ci tengono, perché vogliono passargli la passione per un determinato genere musicale. Poi magari tante volte i figli la vivono un po' anche come un'imposizione. A proposito di Brian May, che poi abbiamo appena visto anche in questo video, di questo pezzo con Five Finger Death Punch, Lorenzo dice: io i miei gemelli, ora 21enni, li ho portati all'età di 10 anni a vedere un concerto di Brian May a Padova. Tanto fa anche la location, verrebbe da dire, cioè il caldo, la gestione degli spazi, quanta aria gira. Per i bambini può essere importante, mi sa.
0: Certo, assolutamente, soprattutto per i neonati, come dicevi anche prima, no? Carla ci scrive: mia nipote è andata con il padre a 10 anni e si è fatta dare dai Metallica le bacchette un anno e l'altro anno un plettro, ecco, quindi ci ha pure rimediato, su, è andata bene.
2: Sì, tante esperienze di piccoli rocker. Elena dice: io ho portato Sofia a vedere gli AC/DC quando aveva 6 anni, adesso li adora. Questo è un esperimento finito bene, nel senso, almeno l'hai portata e non è che poi dice: oddio, dove mi hai condotta con la forza. Sai, poi tante volte cambiano anche gusto nel corso del tempo, eh?
0: Sì, poi c'è chi ci scrive: il concerto dei Foo Fighters a Bologna, mia figlia si è divertita un casino, ha ballato con alcuni ragazzi presenti al concerto, eravamo verso il fondo del pubblico, ma è stata comunque un'esperienza grandiosa.

0: Radio Freccia.
1: 8.33 sfrecciati, visto che parlavamo già di musica, concerti, esperienze varie, adesso si cambia leggermente musica, perché lo facciamo con le dediche richieste. Con cosa se no? E quindi le coordinate sono sempre le stesse, ovvero 366-663-4466, il numero per mandare le vostre dediche e richieste. Ci raccomandiamo, non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Arrivano gli Aerosmith, Janis Garagan.

Janis Garagan, gli Aerosmith che mettiamo da parte per far spazio alle vostre dediche e richieste, come quello di Francesca che ci scrive: dedico a mio figlio che ieri è arrivato dalla Svezia in tempo per festeggiare insieme a noi il compleanno della sua sorellina Michela, degli FL65 Back in Time.

0: qua qualcuno mi sa che ha festeggiato esattamente dove ero anche io ieri sera, perché con questa riunione,
1: ah, infatti,
0: facendo uno più uno, direi che potremmo arrivare a due.
1: E magari al DJ set la festa, la festa al DJ set sicuramente sarà anni 90.
0: È chiaro. Ecco. Buongiorno sfrecciati.
1: Sì, buongiorno.
0: Claudio dice: io vorrei dedicare al mio miglior amico, perché finalmente ha trovato la forza di licenziarsi, 90 minuti di Salmo.

0: direi che particolarmente contento che l'amico abbia dato le dimissioni, eh?
1: Infatti, applausi addirittura. Ivan da Milano: desidererei tanto dedicare a mia sorella Jasmine, che abita in Calabria, la canzone di Roberto Murolo, con me. Vieni.

con queste dediche richieste stamattina si va avanti indietro nel tempo, si toccano diverse decadi. Buongiorno sfrecciati, Sonia, io vorrei dedicare alle mie amiche, perché stiamo partendo per una giornata di addio al nubilato, non possiamo dire esattamente dove altrimenti salta la sorpresa. Allora, Charlie XCX, Boom Clap per la sposa. Oh.

0: prima di Brett, Summer e quant'altro, Charlie XCX faceva queste cose, Boom Clap.
1: Eh sì, è vero, infatti mi è risvegliato un ricordo questa cosa. Ambra ci scrive: a mio marito, con cui stiamo passando il weekend io e lui da soli per la prima volta, perché abbiamo lasciato a casa nostra figlia 17enne che voleva andare al mare con le amiche, quindi siamo scappati in montagna al fresco per 2 giorni solo noi due, vorrei dedicare la canzone Ti amo di Umberto Tozzi. Ci sta. Ti amo.

0: dopo 17 anni il vino è diventato aceto qua, ragazzi, fate bene, prendetevelo sto weekend.
1: La minestra riscaldata, sempre no.
0: Riscaldata no, dai, loro almeno sono rimasti assieme questi
1: infatti, 17 anni. È vero.
0: Buongiorno ragazze, Alex da Milano, io volevo dedicare al mio amico Ivan, fresco papà, e quindi dare anche il benvenuto a Gioia, Love and Pride di King. Oh,

0: sarebbe, possiamo dire una cosa, sicuro cresce con dei buoni gusti questa bimba.
1: Ma quello sicuramente. Comunque c'è spazio per un'ultima dedica e richiesta subito dopo i Greta Van Fleet.

0: Radio Freccia.
1: 8.50 sprecciati, giustamente c'era da aspettarsela una dedica richiesta così. Fabio da Roma dice: buongiorno Freccia, io vorrei dedicare alla mia collega a distanza che mette il condizionatore a palla, ma che freddo fa di nada.

0: Ma secondo me, senza arrivare alla carezza per il cuore di ragazza, basterebbe 2 gradi in più su quel condizionatore.
1: Ma sì, poi ci sono 2 scuole, quelli che non li utilizzano mai i condizionatori o quelli che in macchina ti fanno sudare anche l'acqua del battesimo, oppure quelli che lo mettono tipo a 18 gradi e muori di freddo. Comunque andiamo verso l'ultima ora di questo Rock Morning Weekend Edition, ci porterà lì, ci porterà

Du hast mich. Du hast mich.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 9 sfrecciati, le 9 meno 2, yes. Signora mia, che faccio? Lascio, dai. Ma sì, ormai il mood è questo, ma tanto arrivati alle 9 della domenica mattina di fine giugno, 40 gradi all'ombra. Ma chi lo capisce più cosa c'è scritto sull'orologio?
3: Ma infatti, basta, un'ora vale l'altra, va bene le 9, ecco, ci siamo, ecco, adesso sono scoccate le 9 precisamente. Tra pochissimo torna l'appuntamento con What a Story. Secondo me oggi, Juliet, ti piace tanto, perché tu che sei appassionata di pop punk, di punk californiano, parleremo degli Waves, ovvero una band surf rock che si ispira tantissimo al pop punk californiano, perché appunto vengono da San Diego, però ovviamente è tutta la parte indie, le chitarre, quelle la garage, quelle sporche, quelle lo-fi. Quindi ne parleremo tra pochissimo, intanto arriva John Lennon, Give Peace a Chance. Everybody.

0: 9:04 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Gli Stati Uniti hanno attaccato obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz in risposta ai raid di Teheran ieri contro una petroliera commerciale. Trump ha affermato che l'Iran non esisterà più se l'America deciderà di intensificare lo scontro. Nella notte i Pasdaran hanno colpito Bahrain e Kuwait.
0: Un nuovo attacco missilistico della Russia contro l'Ucraina. Nella notte 7 esplosioni sono state avvertite nella capitale Kiev. Frammenti di un drone sono caduti invece nella città di Slavyansk, nella regione di Krasnodar, provocando un incendio all'interno di una raffineria dove è morta una persona.
1: Nelle ultime ore un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie a Carabayeda in Venezuela, a 3 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il paese e provocato più di 1.400 morti. L'annuncio è stato dato dalla presidenta di interim Delcy Rodriguez. Le condizioni del bambino sono buone.
0: Torniamo in Italia. Una maxi frana che si è staccata in Val di Genova all'interno del parco naturale Adamello Brenta in Trentino ha bloccato oltre 100 escursionisti. Il distacco è avvenuto in una zona piena di sentieri per le passeggiate estive, la strada non esiste più.
1: E andiamo ai motori con la Formula 1. Oggi pomeriggio alle 15 si correrà il Gran Premio d'Austria. Scatterà dalla pole position George Russell su Mercedes. Seconda e terza posizione in griglia di partenza per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli sull'altra Mercedes.
0: Il motomondiale alle 15 sul circuito di Assen, il via al Gran Premio d'Olanda, classe MotoGP. Partirà davanti a tutti Jorge Martin su Aprilia, poi il giapponese Ayogura su Aprilia Trackhouse. Terzo Marco Bezzecchi con l'Aprilia ufficiale. Raul Fernandez, ancora su Trackhouse, ha vinto ieri la gara sprint.
1: E per il calcio i risultati delle ultime ore ai mondiali: Panama-Inghilterra 0-2, Croazia-Ghana 2-1, Colombia-Portogallo 0-0, Congo-Uzbekistan 3-1, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. Meteo.
2: Ben ritrovati da Nico Sacchiodetto. Una domenica con l'anticiclone nordafricano sull'Italia, sarà una giornata bollente con temperature al centro nord anche fino a 38-40 gradi, ma aumento le temperature anche al sud. Cielo sereno poco nuvoloso, tempo soleggiato dappertutto e solo verso sera. Temporali di calore in formazione sull'arco alpino e su parte del Piemonte. Aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

Farewell to the Fairground, pezzone questo dei White Lies, di cui avevo già parlato durante una puntata di What a Story. Ma oggi, a tal proposito, voglio portarvi invece, come dicevo, in California, più precisamente a San Diego, per parlarvi degli Waves, una band nata nel 2008, definiti i re indiscussi del noise pop e del surf punk moderno. Appunto, siamo alla fine degli anni 2000, l'indie rock sta uscendo da quella fissa per i sintetizzatori e riscopre le chitarre, però lo fa chiudendosi in cameretta. È la vera e propria esplosione del fenomeno lo-fi, surf rock, del chill wave. In quegli anni, quindi alla fine dei primi dieci, insomma dei 2000, c'era una forte nostalgia dell'analogico, ecco, una voglia di registrare con microfoni economici e far suonare tutto completamente distorto, quasi a voler fuggire da una certa perfezione digitale di quegli anni. E Nathan Williams, il frontman della band, in questo era un vero e proprio maestro, anche se la gestione del successo iniziale per lui non è stata facilissima, tant'è vero che si è lasciato più volte andare facilmente all'uso di alcol e droghe. E a tal proposito, nel 2009, al Festival Primavera Sound di Barcellona, Nathan sale sul palco completamente alterato da un mix di alcol e Valium. Il risultato è stato che ha litigato con il pubblico, ha lanciato le bacchette contro il batterista e poi è stato praticamente cacciato dal palco tra vari fischi. Sembrava essere la fine della band, invece questa è stata proprio la scintilla per la loro rinascita. Quindi, dopo questo periodo, e quindi soprattutto dopo questo episodio, Nathan decide di ripulirsi, di stringere i denti e un anno dopo, nel 2010, tira fuori dal cilindro il capolavoro assoluto degli Waves, che è l'album King of the Beach, prodotto da Dennis Herring, produttore già dei The Hives. Il disco abbandona in parte il rumore impenetrabile degli esordi per abbracciare melodie pop irresistibili, possiamo dire, pur mantenendo quell'attitudine punk strafottente. L'album è perfetto per chi ama il sole e odia la gente. Questo è il singolo estratto, King of the Beach.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Radio Freccia.
3: 16 minuti dopo le 9 sfrecciati, mentre qua si parla di musica, di cosine molto interessanti.
4: Piaciuti loro?
3: Belli, belli, belli, assolutamente. Hai visto? Sì. Mentre ero con i piedi in alto per far risalire la pressione, me li sono gustati tutti. Ma a proposito invece di altre soluzioni che piacciono un po' meno alle persone dell'internet, io non so se a voi sia capitato di recente di andare in un hotel e vedere che la parete, sostanzialmente, che ha sempre diviso bagno da camera da letto, è stata sostituita nelle 1001 maniere di design, ma in tanti casi quella che è andata a farsi benedire è la privacy.
4: Eh sì, infatti, ne stavamo parlando un po' fuori onda, volevamo capire anche dal vostro punto di vista cosa ne pensate, perché ecco, bello il design, bella comunque la progettazione di questi spazi, anche per renderli un pochino più grandi, mettendo il vetro a posto della porta per dividere bagno da zona notte, però insomma ecco, anche l'intimità vuole la sua parte, quindi raccontateci un po' le vostre esperienze, ecco, anche se state andando in vacanza, siete andati anni precedenti, insomma, se vi siete imbattuti in situazioni simili negli hotel, oppure cosa ne pensate in generale. 366 663 4466. Intanto arriva questa meraviglia dell'Alleluia di Jeff Buckley.

0: fino alla fine, rigorosamente, perché toccare questo pezzone è assolutamente da non fare. Ma come sarebbe da non fare in tanti casi, e qua ci rivolgiamo ai designer che creano queste stanze di hotel, non mettere la porta del bagno, o per esempio non mettere proprio direttamente la parete, perché in tanti casi, e sono di solito proprio gli hotel più belli, più di lusso, c'è per esempio la vasca da bagno freestanding, come le chiamano adesso, quelle che metti in centro alla stanza con vista fuori dalla finestra di fronte al letto, oppure non c'è proprio divisione tra il bagno e la camera, o c'è solo una vetrata. Qui la privacy ne risente parecchio, anche perché la prima cosa che è venuta in mente a me è: un conto se ti muovi in coppia, e già comunque potrebbe non essere piacevole,
1: già un problema,
0: ma okay, se ti muovi magari con degli amici, con delle persone con cui sì, hai un minimo di rapporto di amicizia, ma non così stretto, lì diventa ulteriormente un problema.
1: Ma sì, infatti, poi sentiamo che dicono loro, perché l'hanno vissuta in prima persona queste esperienze. Buongiorno.
2: Allora, mi è capitato, sì, voleva essere un fine settimana romantico, ma voi capite che svegliarsi col proprio partner che fa i propri bisogni corporali e lo vedete attraverso una parete di vetro, smonta un po' il romanticismo,
0: sì.
2: Così come mi è capitato un designer fenomenale che ha messo una vasca da bagno in mezzo alla stanza,
1: appunto,
2: si è allagato su tutto, che ci volete fare? Ciao Davide da Mantova.
1: A nuoto dentro la stanza direttamente.
0: Capito? Poi qui effettivamente il problema non è solo di privacy, ma anche un minimo di user experience per fare quelli chic, sì, di quanto è comodo usarla. Per esempio ci dicono anche: secondo me la privacy negli alberghi è quasi necessaria, per questo motivo in molti hotel dove manca perdono di valore e di prestigio, in fin dei conti. Questo è il parere di Ivan.

0: The Darkness, Friday Night, al 366-634-466 arrivano anche delle soluzioni ovviamente vissute da persone che magari sono state all'interno di hotel dove la zona bagno dalla zona notte non è separata, o è separata semplicemente o da una tendina o magari peggio ancora da un vetro completamente trasparente. Però ci sono delle soluzioni appunto che io non conoscevo.
1: Sfrecciati comunque, voglio dire, questi hotel così di lusso non sono così di lusso, perché esistono già da un po' i vetri che con un pulsantino si oscurano all'istante, quindi non è così difficile da ovviare il problema. E niente, sono belli, poco pratici, ma se si aguzza l'ingegno si può risolvere velocemente la cosa.
0: Davvero? Sì.
1: Un bacio, ciao.
2: Sono i vetri elettrificati. Sì, okay. Sì, vanno anche tanto per le cucine, per esempio, perché così lasciano passare la luce, ma se tu hai fatto un macello cucinando, oscuri tutto e via. O anche negli uffici, per dare magari privacy ad alcune zone in determinati momenti. Noi non abbiamo calcolato poi un'altra aggravante, cioè i figli. Ci dicono, ciao sfrecciate, io frequento un albergo in montagna completamente senza porte per dividere gli ambienti. Pensate, con due figli usare il bagno per doccia e altro.
0: Certo, perché uno dice pensi soltanto al partner, invece vai con i figli, vai con gli amici. Sentiamo Andrea, per esempio.
3: Buongiorno ragazzi, a me la Veronica è successo in viaggio di nozze a Matera, in un albergo, avevo fatto tappa anche a Matera, e c'era la camera con praticamente il bagno, non c'era muro, non c'era porta, non c'era niente. Cioè, che io dico, se uno deve fare quella grossa, spezza tutta la magia. Poi grazie a Dio ho preso la polmonite, così almeno cioè, la magia era già spezzata, se no pensate che brutto.
0: Vabbè, di male in peggio proprio, che finale, mamma mia.
2: Dai, viaggio di nozze dovremmo... Cioè, è stato sufficiente per farle capire in che cosa si era imbarcata sta povera donna, perché dice, mamma mia.
0: Mamma mia, aiuto, aiuto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9.35, lasciamo perdere l'argomento bagni con le pareti trasparenti all'interno dell'hotel, anche perché ci arrivano testimonianze vintage, tipo Isidoro che ci scrive dagli anni 80, quando era a Rimini nell'85, che si è trovato in un albergo con il bagno chiuso da una tendina, ha pensato che era capitato in una bettola. Solo ora capisce che era decenni avanti, perché il design, vedi, l'avevano capito già allora. Però ecco, se vogliamo risparmiare, pur mantenendo comunque un certo tono da un punto di vista architettonico, possiamo chiedere ad Ami.
2: Assolutamente, anche perché tra pochissimo sarà con noi. Lei è quella che ci dà sempre delle dritte molto interessanti, molto utili su come gestire le nostre finanze, per quanto poche che siano, ma ci aiuta.

0: l'appuntamento della domenica con la finanza spiegata in parole povere non può che essere con la nostra Pecunia. Mi buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a tutti. Sì, oggi parliamo di un tema, visto che fa caldo, poi si litiga su queste cose, no? Perché scatta un po' il nervosismo, oppure si accende c'è chi vuole accendere il condizionatore e chi dice no, perché poi arriva la bolletta che ci spariamo. Quindi parliamo di un po' di soldi in famiglia, soldi in coppia, parliamo di red flag, cioè quelle cose che devono farti scattare un attimo, accendere la lampadina, che forse sarà un tema di discussione in futuro. Quindi vi faccio un esempio per essere chiara. Capita molto spesso in famiglia che uno dei due si disinteressi completamente del costo della vita del familiare, no? Quindi magari le spese dei bambini, oppure andare al supermercato, quanto costa la vita quotidiana. Questa è una red flag, perché il problema è che poi se si discute, si litiga o peggio ci si lascia, quello che si è sempre disinteressato non ha idea di quanto costi mantenere la famiglia. E quindi c'è il rischio che poi scatti sempre le rivendicazioni del tipo «Ah, ma quanto costa mantenere sti figli?» In realtà vuoi dei soldi in più per te, o comunque vuoi vendicarti dal lato economico, mentre in realtà sappiamo tutti che mantenere banalmente dei bambini costa una fucilata. Quindi è molto importante che nell'ambito della famiglia tutti e due siano quantomeno informati di quanto può costare il menage familiare. Un'altra red flag importante, per esempio, è quella «fai tu, io mi fido». Anche lì, no, io faccio, ma si chiama carico mentale, non è fiducia, non è dire «ah, mia moglie si occupa di tutti i soldi, non è vero che le donne non sanno gestire il denaro». Quello si chiama carico mentale, anche perché di solito quello che si occupa della quotidianità, che è anche molto impegnativa, però delega poi le scelte più importanti all'altro. Quindi in famiglia può capitare che la moglie si faccia tutta la sbatta di tenere gli scontrini, bilancio familiare, ma poi se c'è da comprare la macchina prende e va lui. Anche questa è una riflessione.
0: Certo. Una delle tante, mi sa. Allora facciamo così, Ami, resta con noi il tempo di un pezzo The Fratellis, Chelsea Dagger, e torniamo a parlarne con te.

0: Chelsea Dagger, The Fratellis su Radio Freccia, che ci riportano in collegamento con la nostra Pecuniami, con cui stavamo parlando di red flag in coppia, per esempio quando c'è disinteresse riguardo le spese quotidiane in famiglia, giusto?
1: Assolutamente sì, anche altri casi in cui bisogna fare attenzione, banalmente, compriamo casa. Mamma mia, questa è veramente la super red flag, perché questa prima o poi ti torna indietro come un boomerang. Chi compra la casa? Chi la paga? Cosa fa l'altro? Perché molto spesso è uno dei due ha magari più disponibilità e vuole comprare casa, l'altro invece magari non ha soldi. Però vi ricordo innanzitutto che la casa si può anche comprare per percentuali diverse. Cioè, se io metto l'acconto e poi pago una parte del mutuo, ma anche tu paghi una parte del mutuo, è giusto che ti spetti un pezzo di casa. Quindi si può anche comprare una casa 70-30. Cioè, non è necessario 50-50. Il notaio ti darà delle quote diverse. Oppure la cosa che a me fa andare matti è: io compro la casa, tu compri tutti i mobili. Allora, la casa è un bene che resta, i mobili no. Quindi ho capito che magari l'altro vivrà nella casa, spero senza pagare nulla a quel punto in più, però mettere dentro magari 20-30 mila euro di mobili e non aver nulla, perché se poi ci si lascia dei mobili usati o da buttare via, cioè non è proprio una distribuzione proprio equissima della situazione. Quindi fate attenzione, trovate un punto di accordo anche in queste tematiche, perché altrimenti vi tornano veramente indietro magari fra 20 anni. Altre cose a cui bisogna fare attenzione appunto è se uno dei due ha un trascorso con i soldi un po' problematico, se ci sono state dipendenze, il gioco, cose di questo tipo. Ovviamente bisogna essere sicuri di trovare delle strategie di gestione del denaro che in caso di ricadute o situazioni di molta elevata tensione non vadano a intaccare tutti i risparmi di famiglia. Questo non per sfiducia, ma proprio per riuscire a supportare anche il compagno o la compagna nel percorso anche di riabilitazione, che non è breve, anzi può durare anche tutta la vita fra anche ricadute. Certo. Quindi fate molta attenzione e soprattutto parlate di soldi senza litigare, magari al fresco e non a 40 gradi.
2: Infatti. Fantastico, grazie mille e appuntamento a domenica prossima.
0: Grazie, ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E questi erano Generation e Young Lean con Storm 2 dalla nostra Top 20 alle 9.49 di questa domenica 28 giugno. Siamo arrivate alla fine anche di questo Juliet per il Rock Morning Weekend Edition, quindi non ci resta che salutarvi a questo punto e ribeccarci venerdì prossimo. Cercate di non litigare con nessuno, con il vostro no. partner per i soldi, lasciate perdere.
2: Ma anche perché poi col caldo, ma vi viene poi la pressione bassa, alta, a seconda di quello che soffrite, ma lasciate stare, vivetevela serena, tanto adesso arrivano 4 ore di Good Vibration. Due pezzoni subito così per salutarvi, darvi appuntamento venerdì alle 6, baci.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Aumenta l'anticipo?
2: Sì.
1: Ma Eddie è sempre qua.
2: Sì.
1: Domani cominciamo verso le 8:30. Sì, vediamo se sei qua. È un test praticamente.
2: No, guarda, io sono abituato ad arrivare in orario, anzi prima, perché Jimmy, come sai, è ostaggio dei binari e quindi regolarmente.
1: Va bene, facciamo 6:30 e si chiude qua.
2: Va bene. Ma guarda che io ho fatto Rockman 4 anni e mezzo, non è che è.
1: Le 5. Allora, ben trovati, allora, buona domenica.
2: Qui mi rilancia allora. Buongiorno.
1: È un'asta, non è più una trasmissione.
2: Buongiorno. Vabbè, sei con grazie all'asta io metto l'anticipo allora.
1: Sì. Allora alla fine che camicia hai scelto?
2: Ma
1: il pubblico
2: allora,
1: era qua,
2: no,
1: che si chiedeva.
2: Ho una camicia violetta.
1: Di seta però.
2: Sì, di seta, rigorosamente di seta. Sì, sì, sì.
1: Più o meno dello stesso colore mio.
2: Esatto, vedi, non ci siamo telefonati ieri, però più o meno insomma. Quindi siamo una bella coppia insomma.
1: 366-663-4466, salutiamo anche il pubblico della Radiovisione, 258 al canale, mi dica.
2: E l'avevo messa la camicia, quella più, come dire, più, sì. Pirati dei Caraibi.
1: E invece?
2: E guardandomi allo specchio ho scoperto che avevo una L, nel senso un taglio di quelli irrisolvibili proprio all'altezza della pancia, non potevo presentarmi così, dai.

0: Politic Coldplay 10.03, tempo di informazione qui su Freccia. Partiamo dagli esteri, con gli Stati Uniti che hanno attaccato obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz in risposta ai raid di Teheran ieri contro una petroliera commerciale. Trump ha affermato che l'Iran non esisterà più se l'America deciderà di intensificare lo scontro. Nella notte i Pasdaran hanno colpito Bahrain e Kuwait. In Italia sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel lago di Vico in provincia di Viterbo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella. L'uomo che ieri era in barca con la moglie si è tuffato in acqua, secondo una prima ricostruzione sarebbe riemerso e avrebbe chiesto aiuto dicendo di non sentirsi bene senza riuscire a risalire a bordo. Nelle ultime ore, ancora esteri, un 11enne è stato estratto vivo dalle macerie a Caravalleda in Venezuela, a 3 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il paese e provocato più di 1.400 morti. Le condizioni del bambino sono buone. Nuovo attacco missilistico della Russia contro l'Ucraina. Nella notte 7 esplosioni sono state avvertite nella capitale Kiev. Frammenti di un drone sono caduti invece nella città di Slavyansk, nella regione di Krasnodar. E ancora caccia all'uomo. Torniamo in Italia, a Roma, per catturare l'omicida di 3 persone, madre, padre e figlia del Bangladesh, uccise con una mannaia mentre erano in casa in zona Pineta Sacchetti. L'assassino sarebbe un 43enne, amico di famiglia. Mentre una donna è stata trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia, è stata strangolata dal compagno. L'uomo è stato fermato e ha confessato il delitto. Ed in chiusura, l'ampia pagina sportiva, portiamo dal calcio. Mondiali, questa sera si gioca il primo dei 16esimi di finale tra Sudafrica e Canada. La seguiremo con il nostro speciale Noi Dire Mondiali. Per quel che riguarda la Formula 1, oggi pomeriggio alle 15 si corre il Gran Premio d'Austria, scatta dalla pole George Russell su Mercedes, seconda e terza posizione in griglia per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Per quel che riguarda invece Moto Mondiale, alle 14 sul circuito di Assen il via al Gran Premio d'Olanda, classe MotoGP, parte davanti a tutti Martin su Aprilia, poi il giapponese Ayogura e terzo Marco Bezzecchi. È tutto per il momento, l'informazione torna tra poco meno di un'ora, adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà ancora anticiclonico sul nostro territorio. Caldo intenso su gran parte dell'Italia, specialmente al centro-nord, dove localmente si raggiungeranno i 39-40 gradi, ma anche nelle aree interne del sud il caldo si sentirà. Segnaliamo nella seconda parte del giorno temporali di calore sulle zone montuose del nord Italia. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Alle 10.13 di questa domenica 28 giugno 2026, due sono notizie importanti, uno che fra sei mesi compio gli anni, però
3: ecco, questo è un
2: dettaglio.
3: Domani proprio.
2: Ok, e la seconda invece è che si è aperto lo store ufficiale di RTL 102.5 Radio Z e Radio Freccia.
3: Un po' più importante, me lo lasci dire.
2: Dipende dai punti di vista, per me no. Allora, questa è la fantastica maglietta color verde militare che potete trovare nello store, potete trovare anche felpe, zaini, cappelli, tantissimi accessori, a proposito di felpe, ecco qua.
3: Eccoci qua, c'è anche io, se accendete appunto a 258, quella blu, e attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverete un omaggio speciale. Chi sono loro, scusi?
2: Una band australiana.
3: Ok. There was a friend of mine on murder and the judge's gavel fell. Jury found him guilty. Even 16 years in.

0: Citavamo questo gruppo non più tardi di ieri a proposito del suo cantante che poteva rifare White Christmas, mi
1: sì,
0: sembra, esatto, tra le canzoni, vero?
1: Sì, sì, sì, esatto, ce lo vedo proprio, sì. Ce lo vedo proprio, lui che era un uomo dedito soprattutto ai riti cattolici, ortodossi, tutti li faceva, tutti.
0: Mettere insieme, diciamo, canzoni con contesti diversi, poi bisogna vedere quanto diversi, riparliamo dei mondiali, sì. Poco forza sarà così fino a metà di luglio. E perché lo facciamo? Perché hanno a che fare in qualche modo anche con il rock. Notizia non proprio degli ultimi giorni, ma abbastanza recente. Inghilterra, una delle nazionali più solide che sta andando, direi, piuttosto bene.
1: Si è qualificata ai sedicesimi, adesso vediamo cosa succede, sì.
0: In una delle sue vittorie, tra l'altro contro la Croazia, squadra altrettanto solida, insomma di grande tradizione, alla fine della partita, vittoria per 4-2, la curva dei tifosi inglesi in terra statunitense ha intonato. Ovviamente con una base sotto, sennò sembra che c'erano lì a Menoel allo stadio.
1: Si capisce.
0: Posso dire?
1: Wonderwall, certo, eh. Sì, bello. Beh, sì, come dire. Quando uno canta una bella canzone, poi i tifosi inglesi sul cantare sono incredibili, quindi insomma, loro, una curva intera e canta Wonderwall emoziona anche un pezzo di granito, insomma, immagino.
0: E un pezzo di granito sono anche i due fratelli, che è vero che si sono riaddolciti negli ultimi tempi vista la reunion, sono ovviamente contenti di questa cosa, eccetera. C'è che anche chi ha detto, ma perché non renderlo nuovo inno inglese? Nuovo inno
1: al posto
0: cantare
1: di God Save the King,
0: qualcuno lo dice. Sì, è una proposta.
1: Ma fai prima eliminare la monarchia, scusa.
0: Ma dici?
1: Ma sì, a quel punto lì. Cioè, vabbè, ora approfittiamo, via. Carlo, arrivederci, ciao, grazie.
0: È un momento speciale, è stato detto, noi tifosi dello stadio a cantare Wonderwall, non c'è niente di meglio, i giocatori appunto tra questi Declan Rice. Volevo allargare la questione magari ad altre canzoni, sì, rock, che magari si possono accostare ad altre nazionali?
1: Sì. Non è semplicissimo. E poi ci sono quelle che valgono per tutti, cioè We Will Rock You,
0: per dire,
1: ovunque, mondiale.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: 10:30 precisa, buona domenica ancora da Eddie e Lorenz insieme, musica e sport, in questo caso calcio, sì. Visto che parliamo di mondiali, abbiamo ascoltato un estratto di Wonderwall cantato dai tifosi dell'Inghilterra dopo una vittoria appunto dei Leoni contro la Croazia. Ci sono delle canzoni secondo voi che si potrebbe, rock, che si potrebbero accostare
5: Vado.
4: A una vittoria? Prego. Non so.
6: Beh, noi in teoria avremmo l'associazione con Seven Nation Army, ma da popolo tamarro e per niente rock quale siamo, purtroppo l'abbiamo reso una roba tamarra appunto e dance e cose così.
4: Ma noi non la possiamo cantare per evidenti motivi.

0: Scusate, no, avevo escluso la...
1: lo so, però insomma, comunque... allora, facciamo così, a proposito di musica. Visto che arriva una canzone che è meravigliosa e visto che oggi è un giorno di quelli dove la gente se può prende e va al fresco in collina, Over the Hills and Far Away.

0: Io me li vedo gli sfrecciati felici che vanno in collina, in macchina o in moto, alla ricerca di fresco. E lo trovano dove?
1: Stando alle ultime previsioni del tempo, se andate sul nord-ovest, zona diciamo Piemonte, Valle d'Aosta, è l'unico pezzo dove c'è non la pioggia, un po' di nuvolo.
0: Ecco, se uno abita a Brindisi è un po' complesso, insomma. Però,
1: sai, perché lì sono lì vicino.
0: Però se uno abita a Brindisi va al mare.
1: Si butta lì, e tutto il giorno lì.
0: Mentre chi...
1: Over the sea e over the ocean. Proprio.
0: Esatto. Torniamo al cantico degli stadi e sentiamo un altro vocale.
1: Prego.
2: God save the queen, non si tocca. Tutto il mio massimo rispetto per Noel Gallagher. Liam Gallagher è una brutta persona.
1: No.
2: Ricordate Sanremo quando c'era Pavarotti?
1: Cosa era successo?
0: Ah, già che non me lo ricordo.
1: No, puntini. Però
0: cosa ha fatto? Cosa hanno fatto i Gallagher a Pavarotti?
1: Non lo so.

0: adesso apriamo le linee, vogliamo sapere.
1: L'hanno morsicato.
0: Sì. Sulla pancia, sto immaginando questa bella scena. Vabbè, insomma, comunque.
1: Che immagine meravigliosa.
0: Comunque, God Save the King, giustamente dopo.
1: Dopo la scomparsa della regina, di Elisabetta, della Bethers, c'è Carl e God Save the King. Sì, ma io non l'inno è bellissimo. Io sono storicamente repubblicano. Cioè, io penso che la figura del re in ogni parte del pianeta sia
0: obsoleta.
1: Ma sì, diciamo, dai, cioè, è vecchia.
0: Un po' superata.
1: Poi può piacerti il fatto che questi c'hanno la corona, c'hanno i palazzi, c'hanno gli intrighi, ma francamente nel 2026 sarebbe ora. A parte che c'è gente che vorrebbe fare il re da repubblicano in questo periodo storico, ma chi è re veramente dovrebbe dire aspetta un attimo, cioè, oppure almeno un po' più easy, cioè nel senso ci sono i reali dei paesi scandinavi che girano in bicicletta.
0: Beh, Kate un po' ci sta provando,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Vedi, con la moglie di William.
1: Ho letto che Carlo vuole mollare Buckingham Palace.
0: Ah, sì, vedi.
1: Costa troppo.
0: E chi arriva? Li abbiamo nominati?
1: Guarda,
0: vedi
1: un po'.
0: Un po'.
1: Rory Gallagher.
0: È proprio lui, esatto.

0: Radio Freccia.
1: 10:44, grazie ai Foo Fighters e alla loro Top 20 abbiamo aperto una finestra.
2: Ti è piaciuta questa? Mamma mia, sì, sì, guarda, persino Bill Gates da qualche parte del mondo dice
1: quella era Windows.
2: Vabbè, ho capito,
1: vabbè, adesso stai a guardare il capello. Cioè, no, perché qualcuno ha detto: ma dove lo vedi il fresco, le cose? No, no, ma c'è il fresco, inutile.
3: Lorenzo, dove sì. L'hai viste le nuvole che sono in Piemonte? Sono qui a Mondovì e non c'è una nuvola. Dove le hai viste? Ti allora, prego, mandamele, si muore.
1: Conosco Mondovì. Grazie, Andrea. Conosco Mondovì, sì. Bellissimo posto, tra l'altro, diviso tra due posti, alta e bassa. È il più il Verbano.
2: Sì.
1: Più,
2: ah, ok. Quindi,
1: è il VCO.
2: Quindi, Adriana, muoviti verso l'Alto Verbano e vedrai che troverai qualcosa. E se non trovi niente, Ohio.
1: Sì, che è proprio lì dietro, cioè tra il Verbano e la Val d'Aosta.
2: C'è l'Ohio.
1: Certo.

0: Crosby, Stills, Nash & Young, che scrissero questa canzone sia per protestare contro gli scontri che in Ohio causarono morti all'interno di una convention democratica, sia perché in Ohio c'è un tempo magnifico e c'è sempre fresco.
1: Ecco, lo immaginavo, sai, me lo vedevo un po' tipo Texas, quelle robe.
0: Sì, sì, no, presero una
1: bello
0: casa,
1: fresco.
0: Presero una villetta insieme proprio per stare in collina in Ohio. Proprio.
1: Ohio per me è rotoballa di fieno con la, l'immagine quella lunga che vedi il calore che sale.
0: Sì, no,
1: è presente?
0: Sì, no, non andate in Ohio per il fresco, almeno adesso non sono mai stato in Ohio, quindi non sono, come dire, affidabile.
1: Sì,
0: ecco.
1: Però
0: invece i nostri ascoltatori, come al solito, sono molto affidabili.
2: Sì. Buongiorno ragazzi, alla faccia della ricerca del fresco, io sto andando alla casa madre, cioè alla casa di famiglia, dove faremo una super grigliata e io farò il fakiro insieme a mio fratello a cuocere la carne sulla griglia. Ai ai ai.
1: Vi siamo vicini,
0: no,
1: tutti quelli
0: no,
1: che
0: siamo
1: grigliano.
0: Lontani. No, scusami, vicini,
1: con l'affetto, con l'idea.
0: Con l'affetto, virtualmente, sì. Per il resto, la carne, secondo me, con sto caldo, si cuoce da sola.
1: Sì.
0: Perché potrebbe
1: sono,
0: essere...
1: Hai visto i video, no? Di quello lì, te lo dicevo ieri, quello di Parigi,
0: sì,
1: che ha messo fuori la bistecca sul cornicione.
0: Allora, bistecca forse no. L'ovetto, secondo me, si cuoce tranquillo.
1: Tutte e due.
0: Rilassati proprio, assolutamente. Sì, sì, sì. Ecco, poi c'è chi ci apostrofa. Sì, sì. Non so perché.
1: Sì.
3: Oh, prima se continuate vengo lì ve lo buco, eh. Il pallone ve lo buco.
1: No, ma tanto noi non giochiamo, David. Se fai riferimento all'Italia, non
0: giochiamo. No, certo, questo no.
1: Quindi non
0: no,
1: è...
0: ma mi viene in mente i bei tempi dell'oratorio, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: quando
1: sì,
0: si
1: sì,
0: tirava
1: sì,
0: la palla e... Che poi non era tanto oratorio, per quanto mi riguarda, ma era cortile di
1: cortile.
0: Casa.
1: Ma c'era una famosa pubblicità di un po' di anni fa con un protagonista, Fabio Cannavaro, che tirava
0: sì,
1: e andava
0: certo,
1: a rompere sì, una sì, vetrata
0: sì,
1: di qualcosa.
0: Sì, ma il concetto di zero buco quel pallone è vecchio come
1: sì,
0: il calcio,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: in qualche modo. Io ricordo che giocavo in cortile con le macchine parcheggiate, macchina piena di gibolli del nostro pallone.
1: Ovvio.
0: Però d'altronde il giovane Berni dove poteva imparare a giocare a calcio?
1: Certo. E la domanda che tutti si fanno in questa domenica 28 giugno è perché sei qui? Questo no, perché se eri così bravo che...
0: Guarda, è stata una serie di sfighe.
1: Le approfondiremo nella seconda ora? Vogliamo
0: ma
1: aprire le
0: non so se è proprio così interessante, però se proprio ci tieni, volentieri.

0: It con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Con il consueto 2 minuti d'anticipo che neanche Pogacar al Tour de France e di Bernie e Lorenz per la seconda ora di questa domenica 28 giugno 2026 delle Good Vibrations.
3: Ma Baron Kelly lo tallona?
2: Baron Kelly a 18, arriva a 18 secondi sempre di distanza. È una battuta,
3: una cosa fissa.
2: È una battuta in codice. Baron Kelly perse un Giro d'Italia da Merckx per 18 secondi.
3: È andata, capisci? In onda Radio Giro Freccia che no, tutti voi attendevate.
2: Io e Pacchioni, io e Paolo Pacchioni, tutte le volte che parliamo di ciclismo ci ingigantiamo sul falso piano, insomma. Sì. Quindi è così.
3: Ma tirate fuori anche le biglie con sopra.
2: Sai che io avevo 80 biglie?
3: 80.
2: 80 e facevo da solo il Tour
3: de
2: France,
3: il giro di
2: le ho buttate via. Pensa che scemo.
3: Insieme
2: che scemo.
3: Alle camicie di seta.
2: No, le camicie le ho ancora e queste camicie le indossavo a volte anche durante il periodo d'oro dei Simple Minds.
3: Tra poco l'informazione e poi le previsioni del tempo per cercare il fresco e poi ci devi raccontare ovviamente i tuoi trascorsi a pallonate.
2: Ah, certo, sì, sì, ovviamente. Sì. Pallonate, biglie. Insomma, c'è un sacco di roba da raccontare, tutta inutile, però.

0: Alle 11.04 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Il ministro degli esteri iraniano ha fatto sapere che il paese è determinato a difendere la sua sovranità, condannando i raid americani delle ultime ore su una decina di obiettivi nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri contro una petroliera commerciale. Teheran intanto ha lanciato droni su alcune basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. In Italia sono andate avanti per tutta la notte le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella. L'uomo, che ieri in barca con la moglie si è tuffato in acqua, secondo una prima ricostruzione sarebbe riemerso e avrebbe chiesto aiuto dicendo di non sentirsi bene, senza riuscire però a risalire a bordo. Nelle ultime ore, andiamo in Venezuela, un 11enne è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda, a 3 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il paese e provocato più di 1.400 morti. L'annuncio è stato dato dalla presidenta interim Delcy Rodriguez. Le condizioni del bambino sono buone. Intanto l'ONG Medici Senza Frontiere descrive la Guaira come una zona di guerra. In forte difficoltà gli ospedali. Nuovo attacco missilistico della Russia contro l'Ucraina. Nella notte 7 esplosioni sono state avvertite nella capitale Kiev. Incendi sono scoppiati in diversi quartieri della capitale. Frammenti di un drone sono caduti invece nella città di Slavyansk, nella regione di Krasnodar, provocando un rogo all'interno di una raffineria. Una persona è morta. E ancora caccia all'uomo. Andiamo alla cronaca. A Roma, per catturare l'omicida di 3 persone, madre, padre e figlia di 8 anni del Bangladesh, uccise con una mannaia mentre erano in casa in zona Pineta Sacchetti. Il ricercato è un 43enne amico di famiglia, unico sopravvissuto, un altro figlio della coppia di 20 anni. Andiamo allo sport, mondiale di calcio, Panama-Inghilterra 0-2, Croazia-Ghana 2-1, Colombia-Portogallo 0-0, Congo-Uzbekistan 3-1, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3, eliminate Iran e Sud Corea, ripescate invece Algeria, Paraguay e Senegal. Questa sera si gioca il primo dei 16esimi, Sudafrica e Canada. Con le notizie è tutto, tornano fra un'ora, ora le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà ancora anticiclonico sul nostro territorio. Caldo intenso su gran parte dell'Italia, specialmente al centro-nord, dove localmente si raggiungeranno i 39-40 gradi, ma anche nelle aree interne del sud il caldo si sentirà. Segnaliamo nella seconda parte del giorno temporali di calore sulle zone montuose del nord Italia. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11 e 13 minuti, seconda ora di Good Vibrations. Buona domenica ancora una volta da Eddie e Lawrence. Se prima abbiamo aperto le finestre con Foo Fighters, adesso apriamo le porte con Noah Kahan. Ti è piaciuta?
2: Siamo un'agenzia immobiliare, non una trasmissione radiofonica.
1: La famosa real estate di Bernie and Lawrence.
2: Esatto.
1: Ma è tutta dedicata al caldo.
2: Sì.
1: Caldo.
3: Vabbè, è difficile che qualcuno mi batte. Oggi vado in sauna come tutti i weekend a fare i rituali. Sono maestro di sauna e mi trovo sempre la sauna strapiena anche con le temperature torride, però è un buon modo perché quando si esce si ha la sensazione del fresco. Ciao a tutti, buona domenica e buona sauna.
2: Oh, auguri.

0: seminando i semi dell'amore, caro, sì, caro Lores.
1: Ma eravamo degli immobiliaristi fino a poco fa, però.
0: Sì, però
1: scusi, come, non capisco.
0: Come sai, nel periodo storico che stiamo vivendo bisogna essere capaci di adattarsi subito. Guardi, no? Quindi dai immobiliaristi a coltivatori diretti è un attimo.
1: Attimo,
0: è
1: sì,
0: un attimo.
1: Salutiamo la Coldiretti che è sempre con noi,
0: certo,
1: insomma, anche a distanza.
0: Anche se non so dove trovi i semi dell'amore, insomma. Sì. In compenso il caldo imperversa e c'è qualcuno che risponde all'amico della sauna dicendo, cioè, la sauna con queste temperature per poi avere una sensazione di fresco quando esci, perché allora non darsi fuoco direttamente?
1: Sì, adesso non
0: deve essere un'idea,
1: sì,
0: però,
1: no, però adesso non
0: ci sono dei bonzi
1: all'ascolto, delle, sì, dei comportamenti insomma.
0: No, no, a me viene in mente sempre la barzelletta, te la dicevo fuori onda, di quello che si martella la mano, uno gli chiede perché lo fai, sapessi il sollievo quando smetto.
1: Certo,
0: ecco,
1: certo.
0: Quindi ecco, cioè, siamo a questo
1: come
0: livello.
1: La barzelletta del grande maestro Gigi Proietti della scarpa, no, ricorderete,
0: ovvero
1: che prendeva sempre la scarpa questo signore di un numero estremamente più piccolo del,
0: sì,
1: suo, e fa, io ho perso tutto, la moglie, il lavoro, il figlio, eccetera eccetera, ma vuoi mettere la sera quando mi levo le scarpe?
0: Ecco.
1: Era un po' una cosa del genere.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Che soddisfazione.
0: E a proposito di caldo porco,
2: ecco. Ciao sfrecciati, buongiorno, sono sfinita, Cristina da Fontaneto, Piemonte, non c'è una nuvola e guardando verso il Verbano, Cusio e Ossola,
1: niente,
2: quella
1: non...
2: che si vede è solo un'enorme cappa di afa. No, si sta morendo ragazzi, troppo caldo. Buona giornata a tutti.
1: Per
2: ciao.
1: Non passare da lei mi conferma che le ultime due previsioni hanno dato.
0: Sì, sì, davano chiaramente una goccia di pioggia nella zona. E volevo anche ricordare, sì, a tutti quelli all'ascolto che lamentarsi del caldo non serve. È ufficiale, purtroppo.
1: Non è che lo, cioè, fa andare via.
0: No, no, diciamo, poi capisco, girano le balle, eccetera, ma non serve. Cioè, proprio, tanto è così. Quindi, allora, si può fare qualcosa nel day by day, ma oggi come oggi non è che fa la differenza se tu fai il differenziato. Fa caldo, punto. E quindi ce lo teniamo e basta.
1: Se può consolare, pare che oggi sia la giornata più calda e, sì, che quindi quelle dopo saranno inevitabilmente un po' meno e quindi si dovrebbe andare a scendere per quel che
0: a Milano ho previsto un bel 38 verso le 5 del pomeriggio.
1: Quindi non è always ascending, ma eventualmente è descending. Non so.
0: Magaring.
1: Magaring, sì.

0: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora, disponibile ovunque.
1: Cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Radio Freccia.
5: 11.31, tra un caldo e l'altro, è anche giornata questa del 28 di giugno per un bel compleanno di un autore, non so se vuoi, di solito lo facciamo con Double, facciamo scattare un momento indovinello per far capire, però dobbiamo dare anche un indizio.
6: Sì.
5: Allora, oggi compie una cifra, un compleanno a tre cifre, quindi provate a immaginare di che tipo. Come lo possiamo definire? Un regista, un attore, un autore? Sì.
6: Uno che fa ridere.
5: Sì, anche stando zitto tante volte, vero? Sì. Anche se lo vedi e basta.
6: Cioè, qualsiasi cosa abbia fatto nella vita, quell'uomo ha sempre fatto ridere.
5: Ecco.
6: E quindi cosa vuoi dirgli? Grazie.
5: Sì? 366-663-4466, scoprite chi è? Non so, non mi viene in mente altro da dire.
6: Eh no, perché se no, diciamo altre cose, se dai un titolo è subito comprensibile. Sì. Cioè, quindi insomma, no, dai, provateci.
5: Provateci.
6: Dai.

0: e Creed alle 11:36, ma soprattutto i nostri ascoltatori che hanno beccato subito, cioè noi abbiamo, non abbiamo degli ascoltatori, abbiamo dei
1: cinofili. No, scusate, questa era una battuta.
0: Allora, la risposta all'indovinello del Lorenzo, ovvero chi compie un compleanno a tre cifre oggi, è questa qua.
1: È questa.
2: Ciao, è Mel Brooks. Riccardo da Udine.
1: Bravo Riccardo, non solo lui, tantissimi.
0: Tantissimi, tantissimi.
1: Qualcuno ha detto Bud Spencer.
0: Sì.
1: Bud Spencer 10 anni alla scomparsa.
0: Sì. Paolo Villaggio.
1: Villaggio
0: anche,
1: che ci ha lasciato da un po'.
0: E anche Alberto Sordi, ho visto da qualche parte. Sì, no, c'è tutta gente di grande livello, ognuno a modo suo.
1: Un secolo di Mel Brooks.
0: Sì. Un secolo di Mel Brooks
1: caratterizzato da?
0: Allora, per quanto mi riguarda, da un'infanzia meravigliosa con film come Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, Frankenstein Junior, ovviamente L'ultima follia, che è un film che non riesco a ritrovare, non la trovo sulle piattaforme. Era un film completamente muto, dove l'unico che parlava era Marcel Marceau, quindi l'unico che parla
1: è un mimo.
0: Ed era un film totalmente idiota, nella migliore delle caratteristiche proprio, sai? Mi ricordo di questo inseguimento con la sedia a rotelle meccanizzate di Paul Newman in un RSA per ricchi, assieme a tutta una serie di altri personaggi, fanno la gara con la sedia a rotelle intorno alla piscina. Cioè, io mi ricordo che mi divertivo come uno scemo proprio. Considerate che all'epoca non c'era nulla di tutto ciò in televisione, quindi si andava al cinema per vederli.
1: Sì, c'era molto.
0: E quindi mi ricordo che andavo a vedere Paolo Villaggio Fantozzi e Mel Brooks. Sono cresciuto bene, dai.
1: Anche voi, i vostri ricordi, se vi va, 366-663-4466, al di là di Lupo Ululà e Castello Ululì, che mi sembra giusto, ma insomma, poi c'è tanto altro.
0: Capolavoro, capolavoro ancora oggi, insomma. Poi ho smesso di seguirlo perché, vabbè, a un certo punto dici... Basta. Poi anche, devo dire, Balle spaziali mi deluse un po'.
1: Ah, ok.
0: Anche perché io non sono fanatico di Star Wars, quindi tante cose forse non le ho capite.
1: Capivi.
0: Insomma, okay. Sì, sì. Ricordo i titoli di testa esilaranti, però, questo sì.

0: Radio Freccia.
1: 11.46, quindi pochi minuti e sarà mezzogiorno. Ancora buona domenica da Eddie e Lorenz all'interno delle Good Vibrations. Tanti, tanti cari auguri a Mel Brooks. Sì. 100 anni, un protagonista della commedia, ovviamente, che in parte credo Eddie abbia contribuito a rivoluzionare, a plasmare, a cambiare, e anche del cinema americano.
2: Assolutamente sì, ci sono diversi messaggi che ricordano appunto Silent Movie, oppure L'ultima follia di Mel Brooks, come ho citato io, con Marty Feldman. Oppure c'è chi anche cita altre cose, come per esempio i film di Bud Spencer e Terence Hill, che non c'entrano con Mel Brooks, come momenti di crescita. E mi viene in mente che io andavo al cinema con mio padre a vedere Bud Spencer e Terence Hill, lui si divertiva un sacco, io di più, due bambini al cinema.

0: Home Depeche Mode alle 11:50. Bella questa canzone, soprattutto perché parla in maniera moderna della nostalgia di casa. Perché non è una cosa, perché viene in mente, non lo so, Take Me Home, Country Road, quel mondo lì, John Denver, eccetera. Invece qua se ne parla in maniera un po' moderna. Sembra poco, ma in realtà in un mondo sempre più legato alla nostalgia dal punto di vista non solo musicale, ma dal punto di vista anche di ciò che diventa mito, diventa modo di ragionare, dove si pensa sempre che quando si stava peggio si stava meglio. Ragazzi, non è vero, cioè nel senso che, per carità, viviamo con delle guerre in corso, viviamo con 40, perché delle sfighe ci sono, però non è che quando ero piccolo io non c'erano le sfighe, e neanche quando eri piccolo tu. Quindi, scusate, uno sbocco che mi è venuto così al volo ascoltando Depeche Mode. Così come mi viene uno sbocco positivo, però, leggendo questa notizia.
1: Ah, sì.
0: La Cassazione ha condannato un vigile romano che faceva la mossa del giaguaro, diciamo così, no? Cioè, si metteva in un angolo.
1: E qual è la mossa del giaguaro?
0: Allora, la mossa del giaguaro è: io sono all'angolo, vedo che una automobilista fa un'infrazione,
1: sì,
0: la fermo.
1: Sì.
0: Spesso perché è un automobilista possibilmente giovane, possibilmente carina, e poi gli dico in maniera più o meno diretta: se
1: guardi,
0: vuoi che, se vuole che le cancelli la sanzione, mi faccia uno squillo, questo è il mio numero.
1: Oh, e quella che faceva poi dopo, la malcapitata?
0: Alla malcapitata arrivavano messaggi bavosi nei giorni successivi. Ah. E non solo, capite? Era successo più di una volta, è stato denunciato.
1: Quindi hanno denunciato poi questo?
0: Sì, a un certo punto sì. Mm-hmm. E sostanzialmente la Cassazione lo ha condannato perché tutto ciò è evidentemente sbagliato, cioè fuori luogo, insomma, no? E alla fine non ho capito cosa l'hanno condannato, però si spera che almeno non lo faccia più, e soprattutto che questo serva di esempio per i vigili che ci provano. Dai, ma che squallore! Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Allora, poi abbiamo un paio di osservazioni.
1: Ci dica. Beh,
2: buongiorno signor Gio Di Berni e buongiorno il Lorenz. Io invece al contrario, quando vedo una bella vigilessa mi fermo e dico: signora vigilessa, se lei mi dà il numero mi faccio fare anche il verbale. Ecco. E comunque quando penso alla sfiga, a proposito del discorso di prima, dico: ma c'è gente più sfortunata di me. Pensa al Lorenz che deve condurre un programma insieme a Double M. Abbraccio, ragazzi, ciao! Adesso è che...
0: ma povero Double M, insomma. Cioè, tra l'altro è segnalato in vacanza, adesso poi più tardi faccio sentire un messaggio, l'hanno visto.
1: Ok.
0: E da un paio di descrizioni mi sa che è proprio lui.
1: Ah, sì.
0: Sì, sì, sì.

0: Like a Stone, Audio Slave, 12.03, ancora aggiornamenti con l'informazione, partiamo dagli esteri, sale la tensione in Medio Oriente, Stati Uniti che hanno lanciato nuovi raid contro una decina di obiettivi militari iraniani nell'area dello Stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. L'Italia che affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria, il picco è atteso per lunedì, ma l'emergenza riguarda ormai tutta l'Europa, 193 milioni le persone coinvolte dall'ondata di calore. La cronaca, un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Carabayeda nel nord del Venezuela tre giorni dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il paese. Il bilancio delle vittime accertate di oltre 1.400, migliaia sono ancora dispersi, tre le vittime italiane accertate. Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico nel Viterbese. L'uomo si era tuffato da una piccola imbarcazione senza più riemergere. Ancora una notte segnata da gravi incidenti stradali in Italia. Nel bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto a Fano. Nelle Marche un motociclista di 27 anni è morto dopo l'impatto tra la sua moto e un SUV. Nel Pisano, sulla strada regionale Fipili, una donna di 45 anni è deceduta in uno schianto in moto. E andiamo allo sport. Calcio, chiusa la fase a gironi con le partite della notte. Comincia già stasera alle 21 ore italiana il Mondiale degli scontri diretti, apre il programma dei sedicesimi Sudafrica-Canada. Per quel che riguarda la Formula 1, oggi pomeriggio alle 15 si corre il Gran Premio d'Austria, scatta dalla pole Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Kimi Antonelli sull'altra Mercedes, mentre per quel che riguarda la MotoGP sul circuito di Assen, al via alle 14 il Gran Premio d'Olanda, pole position di Martin su Aprilia, poi il giapponese Ai Ogura su Aprilia, tre cause, terzo Marco Bezzecchi con l'Aprilia ufficiale. È tutto per il momento, l'informazione qui su Radio Freccia torna tra poco meno di un'ora. Adesso spazio alle previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà ancora anticiclonico sul nostro territorio. Caldo intenso su gran parte dell'Italia, specialmente al centro-nord, dove localmente si raggiungeranno i 39-40 gradi, ma anche nelle aree interne del sud il caldo si sentirà. Segnaliamo nella seconda parte del giorno temporali di calore sulle zone montuose del nord Italia.

0: Radio Freccia.
1: Alle 12 e 12 minuti di questa domenica 28 giugno vi diamo una soluzione alla vostra giornata. Siete lì tristi, solitari e finali, non sapete cosa fare, avete un caldo boia e vi state ascoltando la vostra radio preferita. E noi chi siamo? Siamo la vostra radio preferita con i nostri gadget meravigliosi, fantastici, inestimabili, se non attraverso RTL 102.5 Play, dove trovate lo store ufficiale.
2: Eddie ha preso la felpa blu, al 258 lo vedete, io la t-shirt verde la stiamo mostrando. Ma poi trovate anche magliette, felpe, zaine, cappellini, tantissimi accessori. Vedete anche per esempio la borraccia e anche il bicchiere. E attenzione Eddie, perché entro il 31 luglio...
1: Sì.
2: Che succede?
1: Succede che se prenoti delle cose entro il 31 luglio riceverai col primo ordine un omaggio speciale. Non possiamo dirvi cos'è, ma vi garantiamo grande successo in pubblico e in privato.

0: quindi tutti i gadget, magliette, felpe, zaini, cappelli, sono tutti nella White Room.
1: Esatto, stipati, esatto. Stazzati tutti nella White Room, esatto, sì.
0: Uno vicino all'altro.
1: Caro Lorenz, ci sono comunque persone che non dimenticano che qua dovrebbe esserci Double M.
0: Ah, certo.
1: E da una parte sono dal tuo lato.
2: Bella Lorenz, io non ti mollo, con te fino alla fine, anche con 50 gradi, non come Double che starà giocando a Magic con le palle in acqua.
0: No, questo non lo posso confermare, ma come diceva Luciano Moggi, nemmeno smentire. Non lo so, perché non mi ha detto esattamente, però.
1: Ma noi abbiamo un insider.
0: Ah.
1: Abbiamo persone che lo hanno scovato e che possono darci un ritratto che secondo me è abbastanza vicino alla realtà. Ascolta.
3: Sì, buongiorno, scusate, non so se ho fatto il numero giusto. Io sono Marino, il bagnino di Mirabella. E volevo solo chiedere, perché qui c'è un individuo da una settimana

0: gioca con delle carte, ma non le carte da briscola da 3-7, con delle carte strane, tutte disegnate, pittate, non si capisce, parla da solo, sta sempre da solo, non si capisce, parla da solo, parla se scambio, compro, trovo, vendo. L'unica cosa che siamo riusciti a fargli dire di comprensibile è che si chiama Mattia.
1: Ah, ok.
0: E l'altra cosa che ha detto Radio Freccia. Sì, ma non lo so, noi abbiamo provato anche a far rivedere della patacca, mettergliela sotto il naso, ma proprio non si schioda da lì. Ma voi quando ve lo riprendete, scusate?
1: Venerdì, ma poi potrebbe essere davvero lui, io non lo so adesso.
2: Non lo so, potrebbe essere, so. Comunque, in realtà non so tu, ma io spesso in spiaggia ho giocato da solo. Quando avevo le mie 80 biglie,
1: certo.
2: E facevo Giro d'Italia, Tour de France, Campionato del Mondo, facevo tutto da solo.
1: Un po' un famoso Giro del Mondo in 80 biglie.
2: Esatto.
1: Jules Verne, ricorderete.
2: Esatto, si è ispirato a me, sì. E la cosa straordinaria, perché io sostanzialmente ho imparato a fare la radio da solo, è che facevo il commento.
1: Ah, certo.
2: Quindi io proprio urlavo come De Zara, ecco Zandico che scatta! E tutte le pile devo tirare tutte 80, capisci? Un lavoraccio infame, cioè per fare una tappa ci mettevo 2 giorni.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
1: Radio Freccia.
2: Mezzogiorno e 28 minuti di questa calda, ma che dico calda, caldissima, ma che dico, non basta, ho finito. Domenica 28 di giugno, un saluto a Diego, intanto è da Alessandro che da Biella e ne sanno qualcosa di caldo, invece va vendo verso Monza che sì, è altrettanto calda.
3: Beh, se vai al parco però un po' di fresco lo trovi, dai, si spera.
2: Hai visto mai, attenzione arriva.
4: Attenzione, incredibile.

0: È stato il professor Eddie Berni che gioca con 80 biglie sulla spiaggia. Attenzione, Shevchenko non va.
1: No, Shevchenko non c'era.
2: Non c'era.
1: No, non c'era. Poi sono interista, quindi.
2: No, erano tutti ciclisti, quindi poteva essere, per esempio, un grido di qualcuno.
1: De Vlaminck.
2: Italiano, più
1: italiano.
2: Italiano, cioè.
1: Sant'Ambrogio.
2: Sant'Ambrogio.
1: Giacinto Sant'Ambrogio, leggendario gregario di Felice Gimondi.
2: Ma era un destro secco?
1: Un destro secco.
2: O un mucchio selvaggio?
1: Ovviamente.

0: speriamo naturalmente sia questa domenica anche in nostra compagnia. Eddie e Lorenz fino alle 14 insieme erano naturalmente gli Aerosmith. Lui non avrebbe detto meravigliosa, avrebbe detto eccezionale.
1: Allora, traduco per chi non ha vissuto
0: l'epopea.
1: L'epopea di Alberto Piccinini. Allora, fondamentalmente...
0: Scusami, Eddie, sì. Sandro
1: Piccinini,
0: scusate.
1: È vero.
0: Quello è Alberto Brandi che salutiamo.
1: No, invece Alberto Piccinini è un autore televisivo, eccetera, per quello con cui ho anche lavorato, chiedo scusa. Sandro Piccinini è uno dei cronisti, del telecronisti più importanti degli ultimi 30 anni. Insomma, diciamo che è stato un rivoluzionario del linguaggio, è arrivato con diciamo, a me istintivamente viene da pensare che è stata la prima vera voce che ha fatto la differenza in ambito Mediaset dopo tante voci
0: private,
1: insomma,
0: sì, esatto.
1: E spesso lo citiamo, e Lorenz lo adora e lo imita
0: per colpa mia, devo dire, principalmente.
1: E allora abbiamo recuperato un vecchio Milan Ajax,
0: sì, così,
1: dove c'è un passaggio meraviglioso, sì, sentite qua,
0: sì.
2: Cross basso, Nesta prova a girare nel mucchio, Shevchenko prova, Ambrosini nel muro, niente da fare, Brocchi prova ancora, deviazione incredibile, Lobont miracoloso con un balzo felino ha tolto il pallone dall'incrocio dei pali, sembrava dentro.
0: Esatto, era solo questa la... c'è un po' tutto.
1: C'è Shevchenko,
0: c'è il balzo felino,
1: ci manca la sciabolata morbida,
0: il destro secco,
1: sì. E anche il non va,
0: e non va. Scusate,
1: però comunque in un'intervista tu mi facevi vedere che Piccinini ragionava per immagini,
0: sì,
1: cioè
0: certo.
1: Lui cercava proprio questo metodo
0: essenziale, piuttosto certo. Che dire Berni, Marca, Lorenz, mucchio selvaggio.
1: Mucchio selvaggio, mm. Tanto una citazione che ha a che fare con il cinema e anche con rock, perché Mucchio selvaggio,
0: sì,
1: ricordiamo, è stata una delle riviste più importanti in ambito di rock alternativo e non solo in Italia per tanti anni, insomma, che poi in edicola sembrava una rivista porno, mentre invece era ovviamente una rivista di grande rock assieme al Buscadero e assieme a un paio d'altri, insomma, quelli che hanno fatto veramente la differenza.
0: Arrivano gli assassini adesso, The Killers? Proprio loro?
1: Proprio loro.
0: Era per annunciarlo come aveva. Basta, adesso poi è finito, lo prometto.
1: Una sciabolata morbida non me la fai.
0: Eh no, che sei pecore.

0: Radio Freccia.
1: Una meno un quarto di questa domenica 28 giugno 2026, un saluto a tutti gli intrepidi che stanno cucinando magari con dei fuochi accesi.
2: Qualcuno parlava di braci.
1: Esatto, carne, esatto. Sì, ma lì sai, con la braccia intanto ti senti un eroe, perché nel momento in cui fai quella roba lì ti senti subito l'eroe di casa. E in più hai tutte le caratteristiche dell'eroe, no? Sei all'aperto, a petto nudo, hai a che fare col fuoco, hai a che fare con delle armi, cioè è proprio ti
2: quasi
1: senti...
2: mitologico, un Prometeo.
1: Esatto, esatto, esatto, esatto, esatto. Un saluto a tutti questi, un saluto a tutti quelli che come me sono legati a questa canzone, perché all'epoca quando uscì Springsteen stava male e noi stavamo male con Springsteen. Si chiama Tunnel of Love.

0: Una delle mie sue del boss preferite è questa Tunnel of Love, forse per la capacità all'interno della stessa canzone di avere più canzoni, cioè sembra un brano composto da più melodie.
1: Sì, più registri, è vero.
0: Pazzesco.
1: Più usciva da Bonnie USA, quindi capito, c'è mega maxi successo, eccetera. Invece l'uomo non stava bene, stava appena mollato, insomma, c'erano le sue menate e via dicendo. E giustamente il boss le ha messe tutte in un disco. E quel disco lì era tutto tranne che un disco allegro, positivo e spensierato, però col senno di poi un gran disco. Lo vedi anche dal vivo in tour a Roma.
0: Te lo stavo per chiedere, la fa? Cioè generalmente la fa questa?
1: Ultimamente no, io l'ho vista fare dal vivo. Però l'hai perché vista. La tournée all'epoca era quella, quindi mi sembra il Flaminio, insomma, comunque andai a Roma apposta per vederlo, insomma, me lo ricordo bene. E invece, a proposito di gente che commenta quello che diciamo, c'è Fabio che fa una puntualizzazione. Di solito davanti alla brace, oltre al petto nudo, si sta con la birra ghiacciata e volendo tutto libero.
0: Ma nella tutto libero al posto della T c'è anche la R? Perché quello è più fantoziano.
1: Allora potrebbe essere tutto libero, ma io credo che ci sia anche un'interpretazione diversa legata alla T, che però è un po' pericoloso, perché
0: attenzione,
1: se stai tutto nudo, ecco, alla brace,
0: è
1: rischio,
0: un
1: citando un altro mito, quella allora attenzione che lì
0: è un attimo.
1: Salta un attimo una brace e
0: un po'
1: allegria,
0: come la signora Longa,
1: esatto. Quindi io onestamente almeno
0: una parnanza,
1: ma sì, qualcosa addosso sarebbe il caso, ma per proteggersi, non per motivi legati alla, come dire,
0: poi
1: alla buona creanza, no.
0: Poi sotto ci può essere la libertà, dicevo.
1: Sì,
0: però,
1: sì, no, certo. Però insomma rischia di essere pericoloso e poi vabbè, adesso parliamoci chiaro, se devi cucinare per tutti, magari copriti, ecco, cioè non è come...
0: Poi bisogna vedere chi sono i commensali. Adesso.
1: D'accordo, però tendenzialmente se uno fa una grigliata non la fa per due persone, ecco.
0: Certo.
1: Quindi tendenzialmente insomma la birra ghiacciata invece ci sta.
0: Che all'epoca dei Fantoziani era familiare, gelata, mi ricordo che c'era formato familiare. Sì.
1: Cavoli, quanti modi di dire ha inventato Paolo Villaggio con Fantozzi? Ancora oggi siamo lì a citarli.
0: Vedi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Pressoché le 13 di questa domenica 28 giugno, non siamo più in anticipo, ma siamo quasi in orario per dire buon appetito ai nostri ascoltatori.
5: Certamente, e per ribadire che siete all'ascolto delle Good Vibrations con Eddie e Lorenz a tenervi compagnia. Questa è l'ultima ora, ancora una volta, 366-663-4466, coordinata principale. Salutiamo anche chi ci ascolta dalla radiovisione 258, è il canale digitale terrestre. Si ricomincia con uno dei miei gruppi preferiti, specie in quel periodo, con questa canzone qua che ha tutto un significato.
4: Sì, beh, ma poi tutto questo album, insomma, è stato fondamentale. Era il periodo d'oro degli U2, erano in grado di fare quello che volevano, come volevano, e gli veniva bene, ragazzi, compreso questa canzone.
5: Tra poco l'informazione e poi le previsioni del tempo per scoprire laddove le strade non hanno nome, se fa caldo o fa freddo, insomma.

0: Alle 13.06 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Prosegue la forte ondata di caldo che da giorni sta interessando l'Italia. Il picco delle temperature è previsto tra oggi e domani. Sono 18 le città col bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute. Le cose non vanno meglio in Europa. L'Economist ha stimato che il caldo potrebbe provocare fino a 12.000 morti in 3 giorni. In Francia sono circa 1.000 i decessi in eccesso rispetto alla media. Il ministro degli esteri iraniano ha fatto sapere che il paese è determinato a difendere la sua sovranità, condannando i raid americani delle ultime ore su una decina di obiettivi nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri contro una petroliera commerciale. Teheran intanto ha lanciato droni su alcune basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Nelle ultime ore un 11enne è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda in Venezuela, a 3 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il paese e provocato più di 1.400 morti. L'annuncio è stato dato dalla presidenta interim Delcy Rodriguez. Le condizioni del bambino sono buone, intanto l'ONG Medici Senza Frontiere descrive La Guaira come una zona di guerra, in forte difficoltà gli ospedali. Rimaniamo all'estero, nuovo attacco missilistico della Russia contro l'Ucraina. Nella notte 7 esplosioni sono state avvertite nella capitale Kiev, incendi sono scoppiati in diversi quartieri della capitale. Frammenti di un drone sono caduti invece nella città di Slavyansk, nella regione di Krasnodar, provocando un rogo all'interno di una raffineria. Una persona è morta. Si è costituito e ha confessato il compagno della donna americana trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana in provincia di Imperia. L'uomo 51 anni di origini mauriziane ha ammesso di averla uccisa con un cuscino. Andiamo allo sport, MotoGP sul circuito di Assen, al via alle 14 il Gran Premio d'Olanda, pole position di Jorge Martin su Aprilia, poi il giapponese Ai Ogura su Aprilia, Trekhouse. Terzo Marco Bezzecchi con l'Aprilia ufficiale, Raul Fernandez ancora su Trekhouse, ha vinto ieri la gara sprint e ci sarà alle 15 invece il Gran Premio d'Austria, pole position per George Russell, seconda e terza posizione in griglia per le Ferrari di Leclerc e Hamilton.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà ancora anticiclonico sul nostro territorio. Caldo intenso su gran parte dell'Italia, specialmente al centro-nord, dove localmente si raggiungeranno i 39-40 gradi, ma anche nelle aree interne del sud il caldo si sentirà. Segnaliamo nella seconda parte del giorno temporali di calore sulle zone montuose del nord Italia. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Un e un quarto, eccoli qua gli editors dalla nostra sì. Top 20, che vista il fatto che stiamo iniziando la quarta e ultima ora, aggiungerei il rush finale.
2: Allora, il titolo degli editors è The Rush e inevitabilmente Lores, come dire, non resiste.
1: Non resisto.
2: Vabbè, è come Mazza la vecchia. Eccola lì, proprio, cioè non ce la fai. Sì, il Roger Rabbit della radiofonia.
1: Sì,
2: eccolo
1: grazie,
2: qua.
1: Grazie, lo accetto. Anche se, soprattutto se mi dai la signorina a fianco, sono ancora più contento.
2: Va bene, okay.
1: Jessica.
2: Sì, però sai che la disegnano così.
1: Quindi. Però a me piace anche disegnare. Allora, tra poco viabilità, ma non perché dobbiamo fare servizio sul traffico, ma perché c'è un interessante primato che riguarda l'Italia a livello europeo. E chissà se è attiva oggi o no, ma insomma vabbè, aperta e chiusa parentesi,
2: vediamo. Nel frattempo una canzone che serve avere meno caldo, ragazzi, perché è così lieve, così lenta, che vi permette di non muovervi.

0: augurandoci che il caldo sia un po' più lieve,
1: certo.
0: Non dico passato, come diceva Eddie prima. Everybody Else, naturalmente i REM, Italia regina, indovinate un po', delle ZTL.
1: Zona traffico limitato?
0: Proprio loro. 89% delle ZTL europee sono in Italia. 89%, lo ripeto perché è la quasi totalità.
1: A livello europeo?
0: Europeo.
1: Ma mi sembra incredibile.
0: Su 500, sì. 446 sono nel nostro paese. Il dato è emerso da questa ricerca dal titolo Auto e città oltre il divieto dell'Osservatorio Auto e Mobilità della Lewis Business School, sì. Insomma l'università. Quindi si contano in Italia, nel nostro paese, 485 limitazioni tra diverse, quindi ZTL, low emission zone,
1: sì.
0: Che non avevo mai sentito, sistemi di, si chiamano congestion charge, cioè di pedaggio urbano,
1: sì.
0: Insomma la macchina NADO e MOPA, detto certo, un po' no. Come si dice.
1: Sì, dopodiché però soprattutto dal
0: abbiamo lo stesso.
1: Dal Covid in poi il numero delle auto in circolazione è aumentato, però non sono diminuite le ZTL, deduco, quindi insomma. Allora, io personalmente, istintivamente e genericamente sono a favore delle ZTL, certo che questo dato fa abbastanza impressione.
0: Lo siete anche voi, specie, credo sia la differenza grossa tra chi ci ascolta magari dai grandi o medi centri urbani,
1: certo.
0: E chi magari non, più piccolini.
1: Certo, sì,
0: ci
1: sì,
0: si
1: sì.
0: Apprezza di più, no, in quel caso. Sì.
1: Per la mia esperienza diretta, le volte che ho passeggiato e sono stato a piedi in una ZTL sono stato contento, perché comunque in quanto pedone si sta meglio.
0: Ma certo, certo.
1: Chiaro che raggiungere una zona in auto vietata è molto complesso.
0: Perché vallo a spiegare al commerciante, no?
1: Certo, ma in realtà i commercianti, per quello che so, spesso sono contrari all'inizio e favorevoli dopo, perché il pedone, nel momento in cui ha la possibilità di raggiungere una zona con più tranquillità, più facilità, ci va più volentieri e compra. Cioè, per dire, a Milano una volta la zona centrale, Piazza Duomo eccetera, non era pedonale, lo è da tanti anni. Per quello che so la situazione per un commerciante è molto buona, però ripeto, io non sono un commerciante.
0: 366 663 4466.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia.
2: 13:32 di questa domenica 28 giugno 2026. Good Vibrations con Eddie Bernie e Lawrence. Stiamo parlando di ZTL, perché il Lawrence ci ha spiegato che l'89% dei ZTL in tutta Europa sono in Italia.
3: Questo è in base a uno studio della Lewis Business School, quindi potremmo dire la quasi totalità del vecchio continente.
2: Certo.
3: Siamo amanti così tanto o c'è un problema un po' diverso? Non
2: Beh, so. C'è da dire che in Italia i centri storici sono tanti. Centri storici storici, antichi, medievali e non, e conseguentemente, insomma, con la necessità di chiudere certe strade perché non si possono percorrere più di tanto con un mezzo a quattro ruote, insomma. Quindi questo è uno dei problemi.
3: Sì.
2: Dopodiché però sono tanti, 89%. Cioè.
3: Siamo dei zettelofili così tanto? Non lo so, non esiste.
2: Cosa?
3: Quella roba lì.

0: Chissà se qualcuno considera le ZTL un paradiso, forse Bryan Adams anche, sì, persona.
1: Della
0: forse.
1: Mobilità, intendi,
0: giustamente. Vabbè, diciamo che le ZTL sono importanti, sono molto discusse, insomma c'è chi le ama, c'è chi le odia e c'è un sacco di gente che scrive al 366-663-4466 proprio per portare le proprie testimonianze. Per esempio qualcuno scrive: le nostre sono città medievali, quando si girava con il mulo nel resto d'Europa le città risalgono al periodo delle carrozze e poi in Italia c'è il senso unicofobia.
1: Ecco, sì.
0: Cioè nel senso che...
1: Che tante volte cambiano anche nell'arco di poco, sì, i sensi unici, vero?
0: Lo so, però lì sai, sono questioni di vario genere. E un altro scrive: non sarà perché in Italia c'è il più alto numero di auto private e il più basso livello di servizi pubblici?
1: Ci anche, può stare,
0: sicuramente,
1: vero?
0: E poi abbiamo un vocale da Carlo.
2: Ciao da Carlo, guarda, io sto a Sansepolcro, che è un paese abbastanza piccolo, sono 15.000 abitanti, sto nel centro storico e quindi in una ZTL, e sono contento che ci sia la ZTL nel mio paese, però è tutto relativo, perché essendo il paese relativamente piccolo, poi a piedi arrivi dappertutto, insomma, parcheggi fuori le mura e dentro il centro storico ci arrivi agevolmente. In un centro, in una grande città con un centro storico grande comincia a essere un altro tipo di disagio.
1: Altra differenza che dava questo studio, da cui emergeva rispetto a Francia, Spagna, Germania, è l'assenza di una regia nazionale che imponga dei criteri uniformi,
0: certo,
1: nel sistema di limitazione del traffico, quindi un coordinamento efficace a livello nazionale.
0: Per esempio, le auto ibride possono entrare in ZTL, sì o no?
1: Ecco.
0: Alcune dicono di sì, alcune città, altre dicono di no. Quindi uno dice: cosa faccio tutte le volte? E in più anche riuscire a decriptare a volte i divieti. Cioè, recentemente io ho preso una multa entrando
1: per questo motivo,
0: in quel di Genova, perché mi sono trovato improvvisamente in una zona ZTL, ho pagato la mia multa regolarmente, ma come dire, le indicazioni non erano esattamente precise.
1: Poi si
0: così.
1: Sa, Eddie, se noi possiamo guadagnare qualcosa sui foresti lo facciamo, sì, anche con questi biechi modi.
0: Ma io ho preso una multa perché non ho pagato l'ascensore, quindi guarda, Genova.
1: Sembra
0: quindi,
1: Genova?
0: Sì, sì, sì, quindi per carità, non parlarmi di quello, che c'ho ancora le balle che fumano, guarda, cioè.

0: too sharp.
1: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
0: Collided.

0: Radio Freccia.
1: Un quarto d'ora alle due, ultimi scampoli di questa puntata domenicale delle Good Vibrations, giusto il tempo di risolvere, non credo ci riusciremo, il dilemma quasi shakespeariano. ZTL sì, ZTL no, di certo i dati dicono la maggior parte, la stragrande maggior parte sono in Italia.
2: Prima Genova ZTL, zero transumanze in Liguria.
1: Ecco.
2: Mettetevelo in testa.
1: È un altro tipo di acronimo.
3: Esatto, sì. Zero transumanze in Liguria.
4: Ciao sprecciati, vivaio dove lavoro io, ai furgoncini con la ZTL, appunto per fare le consegne di fiori nei centri storici. E secondo me è solo una cosa per fare cassa. Bruno, la Pescara.
3: Sono anche una cosa per fare cassa, questo sicuramente, non solo secondo me, però certamente i comuni da qualche parte i soldi devono prendere visto che vengono tagliate la fonte e quindi

0: canzone perfetta per la bracciola, direi questa, no? Oh, senti come giri, oh, con sì. la giravolta. Allora, siamo alla chiusura di questa puntata delle Good Vibrations e stiamo chiudendo con le ZTL. Abbiamo un intervento circostanziato e preciso di un nostro ascoltatore affezionato.
1: Buongiorno ragazzi, da presidente dell'associazione Centro Storico di Isernia posso dirvi che la ZTL è un problema complesso, trasversale, che divide non solo i commercianti ma anche i residenti e i fruitori. La parte antica della città ha delle difficoltà e dei disagi soprattutto legati al traffico, alle strade strette, alla rumorosità. Spesso nei centri storici ci sono localini aperti fino a tardi e questo naturalmente per i residenti è un disagio. Capiamo le problematiche legate alla fruizione di questa parte della città, ma spesso e volentieri si tralascia le necessità, le esigenze del riposo e della quiete di chi vi abita per dare più spazio magari alla movida, e a volte questo è un problema. Ciao.
0: Insomma, ha in qualche modo raccontato i vari punti di vista, insomma, diciamo che da una parte le esigenze sono tante, dall'altra le necessità sono tante, trovare una soluzione non è semplice, bisogna in qualche modo avere un po' di, come dire, voglia di compromesso intelligente, ecco, non è facile.
2: E poi manca questo coordinamento, diciamo, dove magari ci dovrebbe essere, anche se mi rendo conto sia difficile, un coordinamento maggiore per capire anche lato utente.
0: Certo.
2: I vari divieti che tante volte sono oscuri, no?
0: Certo. Caro Lorenzo, siamo giunti al traguardo, a braccia alzate ovviamente,
2: sì.
0: come una coppia di sei giornisti alla fine della sei giorni da vincitori.
2: Sì, Sandir.
0: Io torno domani ore 10, tu torni invece venerdì con Double M.
2: Insieme a Double M, sempre nella parte del weekend, grazie davvero. Vi grazie lasciamo con Greta Van Fleet dalla nostra Top 20 e subito Queens of the Stone Age con Paper Macetta.
0: E poi Gianni Royatti a partire dalle 14.

0: riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 14 in punto, amici, ben trovati, buon pomeriggio, soprattutto buona domenica. State ascoltando Radio Freccia naturalmente, e questa è Electric Ladyland. Voi lo sapete, Electric Ladyland non è il solo clamoroso terzo ultimo disco di Jimi Hendrix. Qui su Radio Freccia Electric Ladyland è quello spazio rock tutto al femminile che vi fa compagnia ogni giorno della settimana dalle 2 alle 5, dal lunedì al giovedì con Cécile e dal venerdì alla domenica con Ambra Marie. Oggi però Ambra Marie non c'è, quindi a farvi compagnia, a fare con voi questa maratona di rock dalle 2, pensate, fino alle 18, perché Electric Ladyland continua fino alle 17, poi inizia Note di Stile, che sarebbe il mio programma, ci sono io, Gianni Royati. Quindi mettetevi comodi, ascolteremo un sacco di musica. Partiamo dal 1995, quando i Radiohead pubblicano il loro secondo disco, The Bends, un disco clamoroso di grandi canzoni, un disco di mezzo, un disco tra due periodi molto tumultuosi della storia della band, e noi ci ascoltiamo Just e poi ve lo racconto un po' meglio. Mettetevi comodi, amici, sarà un bel pomeriggio di rock.

Just Radiohead con questo solo di chitarra stralunato di Johnny Greenwood. Vi dicevo, Just è un brano che arriva da The Bends, il secondo disco dei Radiohead, un disco che è un album di transizione. A me piace definirlo la quiete tra due tempeste, perché il debutto dei Radiohead era stato una

Tempesta erano una band con un suono e un'attitudine tumultuosa, super alternative, molto aggressiva. C'erano dei frangenti in cui picchiavano così forte che, benché, ripeto, fosse una band alternative vicina per certi versi al grunge, sembravano quasi metal. E questa è stata la prima loro grande rivoluzione, proprio questa maniera, questo suono nuovo col quale si sono affacciati al rock. Poi c'è la svolta assoluta, ok, Computer nel 97, in cui Radiohead si trasformano e diventano questa band super sperimentale che riesce a mescolare rock, elettronica e soprattutto delle visioni super innovative, ripeto, sperimentali. Ma The Bends, il disco dal quale siamo partiti oggi, è un album di mezzo in cui sono semplicemente una grande rock band, senza i picchi, senza eccessi, sempre votata alle chitarre rock, e sembra quasi che si concentrino, prima di trovare la loro via, il loro indirizzo, a scrivere grandi rock. Io personalmente è forse uno dei dischi che apprezzo di più dei Radiohead. Cambiamo e ci ascoltiamo Liam Gallagher.

0: Radio Freccia.
1: Le 14.12, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente questo è Electric Ladyland, io sono Gianni Roiati, noi saremo insieme fino alle 17, anzi ci spingeremo oltre perché dopo Electric Ladyland inizia Note di Stile, che è il mio programma, quindi se vorrete potremo stare a chiacchierare di musica, rock e ascoltarne tantissimo fino alle 18. Allora, sfrecciati, avete sentito, finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io mi sono preso il taccuino di Radio Freccia, questo libricino in cui ci puoi scrivere tutto quello che vuoi, ma nel nostro nuovo store trovate tantissime cose, magliette, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione, quindi andate a curiosare. Attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine potete ricevere un omaggio speciale, quindi insomma consideratevi fortunati per questa opportunità, proprio come la canzone che sta per arrivare dei Verve, Lucky Man.

E dai Verve cambiamo completamente genere, ci spostiamo ai Bon Jovi, che sono stati una delle band più rappresentative di quell'hard rock melodico che andava negli anni 80, quel modo di suonare rock un po' patinato, grandi cori, sintetizzatori ovunque, le canzoni suonate benissimo, super assolo di chitarra. La figata dei Bon Jovi è che sono una delle poche band che faceva quel tipo di rock che era così rappresentativa degli anni 80 che riesce a sopravvivere al grunge. Loro fanno questo disco Keep the Faith del 1992, quindi piena era grunge, che funziona benissimo, va bene, ma ce la fanno ancora a resistere a un altro cambiamento del rock nel 2005, quando pubblicano Keep the Faith. Anche lì impazza il new metal, impazza il punk, l'emo, eppure loro restano sul pezzo, anzi restano senza cambiare, senza snaturarsi, sempre coerenti alla loro formula, si adeguano leggermente ai tempi e continuano a scrivere una storia di grande successo rock. Ecco i Bon Jovi con Keep the Faith.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:26, amici, state ascoltando Radio Freccia, questo è Electric Ladyland, io sono Gianni Roiatti. Adesso ci ascoltiamo una band che a metà degli anni 90 era una delle alternative più interessanti al grunge allora dominante. Era una band che comunque basava il suono su chitarre distorte gigantesche, quindi in qualche maniera apparteneva allo stesso paesaggio sonoro delle alternative di quel periodo del grunge. Qual era la differenza? La differenza è che erano dei cazzoni, la loro scrittura non aveva niente di quella vena depressa, intimista del grunge, aveva un piglio stralunato, ironico, molto eccentrico, e non è un caso infatti che a produrli ci fosse Rico Kasek, che era la voce e la mente dei Cars, un'altra band che a cavallo degli anni 70 e 80 aveva proprio questa caratteristica, prendere il rock tradizionale ma metterci nel loro caso quell'eccentricità che arrivava dalla new wave, insomma fare della grande musica molto avanti anche a livello di sperimentazione sonora e di suoni, ma sempre con questo piglio un po' stravagante. I Weezer, Island in the Sun. When you're

Weezer, Island in the Sun, una band molto interessante che secondo me merita di essere riscoperta, soprattutto perché, ripeto, sono stati molto innovativi a livello di ricerca sonora. C'erano questi muri di chitarra che creavano questi contrasti fortissimi con le melodie che erano molto pop, molto solari. Due, secondo me, sono i dischi da rispolverare, tra l'altro facili da ricordare perché si intitolano entrambi Weezer. Il loro primo disco è un disco omonimo e il terzo disco, il primo disco del 94, il loro terzo album del 2001 si chiamano comunque Weezer. L'idea, appunto, vi dicevo, è fare questi muri di chitarre dove non c'era un respiro di pausa, c'erano addirittura feedback, inserti, a volte doppiavano i suoni di chitarra con delle tastiere per creare delle sonorità molto sintetiche e creare proprio il contrasto da chitarre cattive come potevano essere quelle dei Sex Pistols o i Nirvana, ma con queste melodie super solari. A proposito di grandi chitarre e di grandi muri di chitarre, ci ascoltiamo i Nickelback con Far Away.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:38, amici, state ascoltando Radio Freccia, questo è Electric Ladyland e oggi non c'è Ambra Marima a farvi compagnia, ci sono io Gianni Roiatti fino alle 17. Tra l'altro vi ricordo anche il 366-663-4466 che è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi WhatsApp se avete voglia di parlare un po' di musica con me. Allora, visto che mi sto facendo i fatti miei all'interno dello spazio di Ambra, lasciate che vi racconti un format fighissimo che abbiamo fatto qui a Radio Freccia. Abbiamo preso una serie di classici di Radio, Coldplay, 30 Seconds to Mars, The Calling, tutte delle power ballad che originariamente non hanno un assolo di chitarra. Siamo andati nello studio di registrazione che c'è qui a RTL e io, che suono la chitarra, ci ho inciso un assolo di chitarra. Ci siamo inventati come poteva essere questa canzone se avesse avuto un assolo di chitarra. Adesso ci ascoltiamo Elton John e poi vi continuo a raccontare di questa cosa matta che abbiamo fatto con tutti gli amici matti qui a Radio Freccia.

Elton John, Live On, ma io vi stavo dicendo che se andate sulle pagine social di Radio Freccia, in particolare su quella Instagram, trovate questo format, questi video in cui siamo andati qui nello studio di registrazione di RTL, io e i miei colleghi Double M, Gianluigi Riccardo, e insomma dal momento che io sono un chitarrista rock ci siamo divertiti a prendere dei classici del rock, delle power ballad che non hanno una solo di chitarra, tutte cose famosissime, pezzi di Radiohead, Coldplay, 30 Seconds to Mars, The Calling, e ci abbiamo messo questi a solo di chitarra. Andateveli a sentire, fatemi sapere se vi piacciono. Secondo me è un format molto divertente perché è una maniera di giocare con la musica, con i propri gusti, passioni, fare contaminazioni. A proposito delle cose che potete trovare sul sito di Radio Freccia, io vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. E adesso ci ascoltiamo i Bastille.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14.52, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Royati e questo è Electric Ladyland. Stanno arrivando un po' di messaggi al 366-663-4466. C'è Matteo, per esempio, che come me apprezza gli Weezer che abbiamo ascoltato prima e ne dà una definizione bellissima. Dice che sono cattivissimi e scanzonati assieme. Poi invece arrivano due messaggi che secondo me l'uno può rispondere all'altro, perché Lila ci dice, ci chiede secondo noi se ci sono delle nuove band che stanno particolarmente portando avanti il linguaggio del rock, del metal, insomma lo stanno facendo evolvere in maniera originale. E al contempo Davide dice di apprezzare molto dalla nostra top 20 Young People. Ecco, per me questa è proprio una band che sta facendo evolvere il suono del rock, niente di così rivoluzionario, però per esempio c'è questa band che francamente sembra fare un power pop all'ascolto, sembra quei gruppi un po' punk, molto melodici, con delle belle chitarre, però a un certo punto nel finale della canzone, lo sentirete, la top 20 la passiamo sempre, hanno una deflagrazione dove sembrano una band black metal. A me questa capacità di giocare con i generi musicali, di essere anche così estremi, così coraggiosi e poi riuscire ad arrivare a dei circuiti ampi come insomma quello radiofonico di Radio Freccia, significa che insomma è roba fruibile, divertente, pur riuscendo a essere così estrema. Visto che stiamo parlando di musica ed è divertente farlo insieme, vi ricordo che al 366-663-4466 potete scrivere su WhatsApp quello che volete, ma io ho una domanda, perché adesso sta per arrivare quello che quando si parla di chitarra, soprattutto di chitarra solista, è in assoluto uno dei vostri preferiti, David Gilmour dei Pink Floyd. E allora vorrei chiedervi qual è per voi il chitarrista che vi emoziona di più quando fa un assolo. David Gilmour secondo me vince sempre, perché quando si tratta questo argomento c'è sempre un contenzioso tra tecnica contro creatività, velocità contro gusto, virtuosismo contro sensibilità melodica, e David Gilmour è uno che riesce a mettere d'accordo tutti perché ha entrambe le cose. Certo, il suo approccio tecnico non è quello di un funambolo, di un virtuoso nel senso tradizionale, però la sua intonazione è sovrumana, la sua capacità di suonare questi, di tirare le note, costruire queste melodie con un'intonazione e un senso del tempo impeccabile, e quella, amici miei, è tecnica pura. La tecnica non è solo appunto svolazzare, no? Fare grappoli di note come un violinista. La sua capacità di essere così intonato, così melodico, così controllato, la gestione del suono, gli effetti con i quali ha sperimentato, tutto tradisce un controllo della chitarra assoluto, arricchito poi da questa sensibilità melodica, da questa poesia incredibile che ci mette. Allora ditemi qual è il vostro chitarrista solista preferito, adesso beiamoci con i Pink Floyd, The Controls for the Heart of the Sun.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio...

Gilmour si è riconfermato. Alessandro scrive: i brividi che ci dà Gilmour nessuno te li sa dare. Mauro parla di tocco e sensibilità unici. Patrizia e Giorgio dicono che Gilmour è un chitarrista che emoziona sempre. Quindi vabbè, Gilmour è il solito plebiscito. Ci sono degli altri nomi interessanti, ma prima di ascoltarli io ve ne propongo un altro che so che vi piace sempre e che credo che sia veramente uno che meriti di stare nella lista dei più grandi, che è Angus Young. Angus Young anche lui non è un virtuoso nel senso più tradizionale del termine, non è neanche un innovatore, uno che suona dall'inizio alla fine da decenni quella maledetta scala blues avanti e indietro, però ha feeling, efficace, non suona mai una nota di troppo, riesce ad abbellire le canzoni con degli assolo che poi fanno proprio parte dell'arrangiamento, sono degli assoli che riesce a cantare. Ce li ascoltiamo e poi continuiamo a parlare di Angus Young e a leggere quali sono i vostri chitarristi preferiti. AC/DC.

ACDC, You Shock Me All Night Long. Io vi ho chiesto di dirmi al 366-663-4466 chi sono i vostri chitarristi solisti preferiti. Mi state mandando moltissimi messaggi, tra i più originali, per esempio cito Giulio. Giulio parla di Steve Lukather dei Toto, un chitarrista sopraffino, a parte che oltre ai Toto è stato un session man che ha suonato con tantissimi musicisti, vabbè, persino ovvio ricordare le parti di chitarra ritmica incredibile che suona su Thriller di Michael Jackson. Poi c'è Maria che parla di John Frusciante, anche a me piace da pazzi John Frusciante, credo che in John Frusciante ci sia tutta la magia dei Red Hot Chili Peppers e mi piace il suo essere così visionario. Poi lui era uno che da ragazzino era fissato con la tecnica, con Steve Vai, con Frank Zappa, quindi si fa delle grandi basi, poi dimentica tutto, lo dimentica proprio bene, perché poi ha questo chitarrismo anche sgrammaticato, visionario, che però, ripeto, secondo me è la magia dei Red Hot. E qua, anche negli Scancanensi, c'è un grande chitarrista da band, si chiama Ace, si chiama lui, un chitarrista molto bravo, non un grande solista, ma a livello ritmico strepitoso. Scancanensi, I Believe in You.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:11, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiatti e questa è Electric Ladyland. Noi staremo insieme fino alle 17. Stanno arrivando moltissimi messaggi al 366-663-4466 perché ci stiamo condividendo le nostre impressioni, i nostri gusti su chi sia il chitarrista solista che ci piace di più. Però fra tutti questi grandi solisti, e cito, avete tra i tantissimi messaggi che arrivano, c'è Petrucci, addirittura chi cita Tony McAlpine, Steve Vai, Gary Moore, sono Steve Lukather, sono tantissimi. Però mi è piaciuto un messaggio di Zamier che dice: io sono un chitarrista che suona rock alternativo e tutti questi generi musicali, ovviamente più vicini al punk, al grunge, all'alternative, non necessariamente sentono l'esigenza di grandi assolo di chitarra. Ci possono essere delle figure alternative di grandi chitarristi. Eccone uno, per esempio, che secondo me era un chitarrista micidiale, anzi ha ispirato quel tipo di chitarrismo alternativo. Stiamo parlando di Kurt Cobain con i Nirvana.

Lithium Nirvana al 366-663-4466. State mandando un sacco di messaggi su quelli che sono i vostri chitarristi preferiti, e appunto la considerazione per la quale abbiamo scomodato il buon Kurt Cobain è che poi la grandezza di una parte di chitarra non risiede nella complessità di quello che si suona. Certo, se c'è un assolo pazzesco circense, pensiamo a certe cose che suona Petrucci, Slash, lo stesso Gilmour, è meraviglioso se arricchisce la canzone. Però il punto è questo: quando tu con la tua chitarra, anche magari suonando dei semplici accordi come faceva Cobain, riesci a costruire un suono, a dare un'identità anche molto personale. Cobain aveva delle melodie che voglio dire dovevano tantissimo ai Beatles, ma poi le soffocava con questo rumore, con queste distorsioni, con queste motoseghe di chitarra, ma in quello era geniale, era bravissimo. Chi aveva avuto una distorsione, una ferocia sonora così? Quindi lui è un chitarriero tanto quanto Jimi Hendrix o altri giganti della chitarra. Ripeto, il punto è quanto con la tua chitarra tu riesci ad arricchire una canzone. Adesso arrivano i Linkin Park, ma visto che prima abbiamo scomodato gli Young People, questa band giovanissima presente nella nostra top 20, ascoltatevi Linkin Park, però poi tirate le orecchie su questi Young People che sono furibondi e fanno queste contaminazioni tra power pop, cosette punk, tutte super easy, fino nel finale quando impazziscono e diventano praticamente una band black metal. Ascoltateveli, però intanto Linkin Park.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora, disponibile ovunque.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia.
4: 15:24, amici, state ascoltando Radio Freccia, questo è Electric Ladyland, solo che oggi non c'è Ambra Maria a farvi compagnia, ma ci sono io, Gianni Roiati, e vi ho chiesto di dirmi al 366-663-4466 chi sono i vostri chitarristi preferiti. Siamo partiti dai chitarristi solisti che ci piacevano di più, però la discussione si sta allargando e stiamo proprio parlando dei chitarristi da band che ci piacciono di più. Allora io adesso ve ne tiro fuori uno, che poverino, uno che nessuno nomina mai. Lui è Noel Hogan dei Cranberries ed è un tipo che non stupisce per riff aggressivi a soli, è proprio uno che lavora per strati, colori, tensione emotiva, insomma fa queste incornicia le canzoni dei Cranberries con delle parti di chitarra molto delicate, con una gestione molto attenta degli effetti, insomma lascia che la melodia della voce sia al centro. Lui è proprio il chitarrista da band perfetto, poco appariscente ma molto efficace. Just My Imagination.

Just My Imagination dei Cranberries, ed è arrivato un messaggio di Sara che insomma ha dato prova di apprezzare questi Un People, la band che abbiamo nella nostra top 20. Non solo lei, in molti avete scritto per questa band. Il tema è quello: oggi stiamo parlando di chitarristi che ci piacciono, e questa è una band che ha un suono di chitarre molto esuberante. Ma non è solo quello, non è solo il coraggio musicale di questa giovane band che fa della musica, del rock così orecchiabile e melodico, ma capace di avere queste digressioni di cattiveria assoluta quasi metal. Sara diceva che gli hanno ricordato Devin Townsend, che è un personaggio che noi ahimè non passiamo quasi mai, quindi mi deciderò magari a fare un piccolo speciale. Lui è un musicista, amici, che vi consiglio di rispolverare. Ci sono, tutta la sua produzione solista è pazzesca, è un cantante completamente fuori di testa, un chitarrista incredibile, un compositore, poi i suoi suoni sono proprio delle orchestrazioni di chitarre, strepitoso. Ascoltatevi anche il disco che fece da ragazzino, non so neanche se aveva 20 anni, come cantante in una band di Steve Vai. La band si chiamava proprio Vai, il disco era Sex and Religion e lui li cantava in maniera incredibile. Poi dal vivo è un chitarrista e nelle sue cose è mostruoso. Devin Townsend, se non lo conoscete, amici, è folle. Ci ascoltiamo i Depeche Mode.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:36 amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, questo è Electric Ladyland e voi mi state dicendo, mi state raccontando al 366-663-4466 chi sono i vostri chitarristi preferiti. Molti di voi nominano dei chitarristi che sono soprattutto dei chitarristi ritmici, ma è importantissimo, pensate che Angus Young, il chitarrista solista degli AC/DC, dove alla chitarra ritmica c'era suo fratello Malcolm Young, diceva sempre, guardate che la cosa importante nel rock e nella chitarra ritmica, se in un pezzo degli AC/DC io non faccio un assolo, non cambia niente, voi ballate dall'inizio alla fine uguale, la festa continua, ma se mio fratello che suona i riff e la chitarra ritmica si ferma veramente tutto, la canzone smette di funzionare, smette letteralmente di esistere. E a proposito di grandi chitarristi ritmici, secondo me un presidio della chitarra ritmica rock, quella più monolitica, dritta, insomma che tiene su tutto con accordi semplici, riff essenziali ma suonati con un suono e un'attitudine unica, è proprio lui, il boss, Bruce Springsteen, che ascoltiamo con Dancing in the Dark. Come on.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, dal suo capolavoro del 1984, Born in the USA. Born in the USA, insieme a Brothers in Arms dei Dire Straits, anche 1984 dei Van Halen, sono tre dischi che mi piacciono perché mostrano tre artisti rock clamorosi che riescono a mantenere la loro pronuncia, la loro fierezza e autorevolezza rock, però in quel periodo, siamo all'inizio degli anni 80, assorbono, no, quel suono, i sintetizzatori, queste batterie che sembrano elettroniche, insomma acquisiscono quel suono che poi è spesso stato considerato molto lontano dal rock tradizionale. Anzi, molte band rock che si sono avvicinate a quell'estetica anni 80 spesso gli è stato rimproverato di essersi involgarito o di aver perso, no, parte della fierezza. Invece no, questi tre dischi che ho nominato secondo me lo fanno con grande classe. Ci ascoltiamo Lenny Kravitz, Low.

0: Radio Freccia.
1: Le 15.49, amici, siamo arrivati alla fine di questa seconda ora all'interno di Electric Ladyland qui su Radio Freccia. Io sono Gianni Roiatti, abbiamo speso l'ultima ora raccontandoci chi sono i nostri chitarristi preferiti. Mi avete scritto in tantissimi al 366-663-4466, adesso leggo un po' delle vostre preferenze. Allora, intanto, quando mandate i messaggi, amici, firmatevi sempre, perché sennò è una sofferenza per me citare il chitarrista che vi piace ma non poter citare voi. In molti mi dite di amare moltissimo Steve Ray Vaughan, insomma, un gigante assoluto della chitarra blues. Gary Moore, un altro che era partito dal metal e che poi ha avuto questa epifania nel blues, e secondo me all'inizio degli anni 90 ha fatto dei dischi incredibili in quel senso. Vabbè, Tom Morello è, io credo, Rick Rubin, il super produttore Rick Rubin l'ha definito il Jimmy Page dei nostri giorni. Io penso che sia azzeccata come definizione, perché è un innovatore assoluto, ha suonato in due delle band più devastanti degli ultimi decenni, Rage Against the Machine, Audioslave, insomma, e poi, ripeto, un profondo innovatore. Alice cita Nita Strauss. C'è una nuova generazione di chitarriste molto forti, mi piace Nita Strauss, che è una metallara, io viceversa ribatto, io adoro Yvette Young. Se non l'avete mai sentita, questa Yvette Young è una band, si chiamano i Covet, sono folli, perché fanno una sorta di progressive rock, però con i suoni dell'alternative rock, quindi sentite queste cose etere, sognanti, ma a livello ritmico complessissime. Lei con la chitarra è pazzesca, non è una solista in senso tradizionale, però fa delle cose oniriche, svolazzanti, tutte con i suoni puliti, e pazzesco. Poi un bellissimo messaggio ce lo manda Johnny, che cita gli Scorpions, dicendo come all'interno degli Scorpions c'è Rudolf Schenker, che è un chitarrista ritmico micidiale, non ha il talento da virtuoso da solista di suo fratello Michael Schenker, che è un solista puro, però dice gli Scorpions stanno in piedi un po' come gli AC/DC con la chitarra ritmica di Malcolm Young, proprio grazie ai riff di Rudolf Schenker. E poi, ecco, questo incontra assolutamente i miei gusti. Paolo cita Dexter Holland degli Offspring. Io credo che il punk sia un presidio di chitarre ritmiche, chitarre straordinarie, e gli Offspring, lui e Noodles, l'altro chitarrista, sono incredibili. Se si parla di grandi chitarristi, però, non possiamo esimerci da citare un riferimento assoluto che anche oggi avete menzionato tantissimo: Brian May dei Queen. Gusto, tecnica, sensibilità, innovazione, ritmica, solo è chitarrista rock, perfetto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15.59, amici, state ascoltando Radio Freccia, questo è Electric Ladyland, solo che oggi, non come sempre, come tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica dalle 2 alle 5 c'è Cecil B, dal lunedì al giovedì, e il fine settimana c'è Ambra Marie. Dicevo, oggi però vi beccate me, perché Ambra non c'è, quindi passiamo queste tre ore insieme ascoltando rock, parlando di musica. Ecco, e a proposito di questo, al 366-663-4466, l'ora scorsa ci siamo divertiti a vedere chi erano i chitarristi che amiamo di più, e adesso si sta scatenando una piccola insurrezione popolare, perché io non ho nominato un chitarrista che avete votato in tantissimi, Jack White, scusate, dimenticato, poi tra l'altro un chitarrista che io adoro. A proposito di chitarristi, ecco qua, ce n'è un paio che hanno inventato tutto, un paio e mezzo, perché Paul McCartney la suonava comunque molto bene la chitarra. Beatles, I Want to Hold Your Hand.

Beatles, una band, vabbè, qualunque cosa uno dica sui Beatles è comunque ovvia e comunque ridondante, perché insomma noi, secondo me, ma anche noi qua Radio Freccia, noi che ascoltiamo la musica, noi che viviamo di pane rock, siamo qua grazie a loro, hanno letteralmente inventato tutto. E poi secondo me i Beatles hanno anche salvato il rock. Io credo che ci sia stato un momento intorno a metà degli anni 90 dove il rock si stava forse un po' suicidando, c'era questa esasperazione nei confronti della cattiveria, nei confronti della tecnica, del tecnicismo, della sperimentazione, e i Beatles sono stato il faro per quella generazione di band, per il Britpop, gli Oasis e anche tutto l'indie alternative che è esploso dopo, per ritornare alla semplicità, a mettere le canzoni al centro. Ma sono tantissime le band che, illuminate dai Beatles, hanno dato una nuova spinta a rock, i Rem o per esempio anche questa band qua, fortissimi all'inizio degli anni 2000, molto vicini al Britpop, i The Cooks. In certe cose mi ricordano anche i Police, però è innegabile che ci sia un'anima grande ispirazione dei Beatles.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 16:11, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e questo è Electric Ladyland. Sentite, avete visto che finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io mi sono accattato la felpetta, certo, adesso magari non serve visto le temperature, però è molto stilosa. E poi, vabbè, io sono pazzo per i taccuini, sapete, quegli quadernetti dove ti scrivi le cose. Però nel nostro nuovo store trovate magliette, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Inoltre su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e occhio, perché se fate il vostro primo ordine entro il 31 luglio riceverete un omaggio speciale. No, vi dicevo, io impazzisco per queste agendine. Non so se vi ricordate da scuola lo Zibaldone di Leopardi, no? Quel diario personale dove lui scriveva la rinfusa, aforismi, pensieri, riflessioni. A me piace avere un quadernino dove non che ci metti gli impegni, ma non so, scrivo alcune delle cose che dico in onda con voi, le scalette musicali, la lista della spesa, insomma un po' di tutto. Ci ascoltiamo intanto Chris Isaak, che per la cronaca è un chitarrista pazzesco di cui vi parlo fra poco. Baby did a bad bad thing.

Allora, io ho una missione ogni volta che passa Chris Isaak, perché Chris Isaak aveva come suo storico collaboratore un chitarrista micidiale che io voglio far conoscere, uno tra l'altro che poi si chiamava James Calvin Wills, un autentico artista maledetto, perché uno che ha avuto problemi con le dipendenze, ma nonostante questo, nonostante non fosse esattamente a fuoco, era invece a fuochissimo la sua visione artistica, uno che parte dal punk, addirittura aveva questa band, gli Avengers, ed era stato prodotto da Steve Jones dei Sex Pistols, e poi fiorisce musicalmente, diventa bravissimo a suonare quelle chitarre in stile, quelle chitarre western, avete presente gli spaghetti western dove ci sono queste chitarre che hanno quel suono un po' surf? Beh, pensate a Wicked Game di proprio Chris Isaak, quelle chitarre malinconiche affogate nel riverbero sono sue, insomma era un chitarrista micidiale. Andatevi a cercare, a recuperare un disco che si chiama Eldorado, è pieno di queste chitarre sospese, malinconiche, suonate con un gusto pazzesco. Ripeto il nome, James Calvin Wilson, chitarrista micidiale, altro chitarrista micidiale di Age degli U2 che ci ascoltiamo adesso.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Radio Freccia.
4: 16:24, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e siamo all'interno di Electric Ladyland, dove staremo fino alle 17. Poi sapete dove andiamo? Ci spostiamo nel mio programma, quindi continuiamo a stare insieme e ci sposteremo all'interno di Note di Stile. Prima parlavamo di grandi chitarristi rock, adesso ve ne faccio sentire uno che adoro, Billy Joe Armstrong dei Green Day. Io lessi che lui da ragazzino era fissato con Malmsteen, Van Halen, Randy Rhoads, tutti questi grandi solisti del metal, solo che diceva: io mi piacerebbe suonare così, ma io sento lo spirito, sento la vocazione del punk. Per me la cosa più importante non è essere bravo, è mettermi una chitarra al collo, tirare fuori le emozioni che ho dentro, formare una band, fare concerti. Quindi più avanti imparerò a fare quelle cose, ma intanto inizio a suonare, intanto formo una band. Questa è l'espressione di questa gran voglia di suonare, il loro capolavoro del 1994, Dookie, da cui ascoltiamo She.

Green Day con She dal loro discone, capolavoro, manifesto del punk rock del 1994, Dookie. Ecco, da chitarrista, se dovessi dare un consiglio a un giovane chitarrista, a un apprendista rockettaro, gli direi: imparati a suonare da cima a fondo, dietro la batteria, suonando sopra il disco qualunque pezzo di Dookie, dei Green Day, perché sono una palestra di chitarra ritmica, di consistenza sonora, di groove, pulizia, nel senso che ci sono queste montagne di accordi, questi riff velocissimi, e ci vuole veramente un gran tiro, una grande attitudine. Spesso magari ci si concentra di più sugli assolo, sulle scale, mentre poi in realtà nel rock la gran parte delle cose che suoni sono di chitarra ritmica, gran parte del rock è soprattutto ritmica, e Dookie secondo me è un gran disco. E a proposito di chitarristi, inaspettato, non so se lo sapete, Amy Winehouse la chitarra la suonava molto bene. Quando si accompagnava con la chitarra alla voce era strepitosa, molto essenziale, ma aveva un groove, una sensibilità unica. Ce l'ascoltiamo con Back to Black.

0: Radio Freccia.
1: Le 16.34, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati e queste note di stile al 366-663-4466. Sono arrivati tantissimi messaggi, arrivano ogni volta che passiamo Amy Winehouse, che evidentemente è un artista che tutti voi portate nel cuore. Allora io vi suggerisco, andate sul sito di Radio Freccia e cercate, oppure lo digitate su Google e vi esce, c'è un articolo che ho scritto un po' di tempo fa che si intitola Amy Winehouse, la chitarra rappresenta la musica che è dentro di me. È un articolo in cui racconto la passione per la chitarra elettrica di Amy Winehouse, il suo rapporto, l'adorazione che aveva per Jimi Hendrix, per questo strumento, e vi aiuterà a scoprirla un artista molto più vicino al rock di quanto magari potete immaginare. Comunque un artista che tutti amiamo tantissimo e che personalmente a me manca sempre da pazzi. Oh, questo pezzo, cosa un po' triste, ma la tristezza la fa sempre passare questo pezzo, che è uno dei pezzi preferiti per me per fare festa. Sister Nancy, Bam Bam.

Sister Nancy, Bam Bam, un pezzo che mi manda fuori di testa. Io impazzisco per il reggae, il dub, poi tutti questi riverberi sulla voce, sulla batteria, su qualunque cosa, è proprio una cosa che mi piace. Allora, amici, a quest'ora, ogni ora, è mio dovere ricordarvi questa accorata raccomandazione. Scaricatevi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. Questa cosa per me è importante perché a Radio Freccia abbiamo una redazione dove soprattutto io e Gianluigi Riccardo ogni giorno pubblichiamo un sacco di articoli, e guardate che non si tratta solo di semplici news, per esempio esce il tale disco, parte il tale tour, no, noi proponiamo proprio degli approfondimenti sulla storia del rock, su dei periodi storici particolari, magari la retrospettiva su qualche disco, raccontando qualche disco fondamentale del rock, raccontando come è stato prodotto, la visione che l'ha ispirato, insomma anche molte delle cose che vi racconto in onda vengono da questi articoli. Io credo che sia un'ottima maniera per approfondire, quindi accrescere la nostra passione per la musica rock, andare a leggere e studiare in retroscena, quello che si chiama il backstage.

0: Radio Freccia.
1: Le 16.54, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati e questa è Electric Ladyland. Siamo arrivati alla fine della terza ora di Electric Ladyland, quindi stiamo per chiudere questa parentesi, questo programma, dove oggi, al posto di Ambra Marie, che è la padrona di casa e conduce questo spazio tutte le settimane dal giovedì alla domenica, poi sempre Electric Ladyland va in onda anche gli altri giorni della settimana, semplicemente con Cecil B. Insomma, tutto questo pippone per dirvi che oggi Ambra Marie non c'era, quindi sono stato io a farvi compagnia, abbiamo ascoltato un sacco di musica, ci siamo divertiti perché insomma oggi vi ho chiesto quali sono i vostri chitarristi preferiti. Io poi sono un chitarrista, quindi è un argomento sul quale gongolo e mi piace moltissimo dilungarmi. In realtà vi saluto per finta perché adesso ci spostiamo all'interno di Note di Stile, che invece è il mio programma, dove lì sì sono io il padrone di casa, quindi in realtà se avete piacere, se avete tempo, se siete ancora in macchina, insomma se tenete la radio accesa, ancora un'oretta di musica insieme ce la facciamo. Io chiuderei il cerchio visto che poco fa ho parlato del sito di Radio Freccia dicendo che trovate tantissimi articoli di approfondimento da leggere, e poi visto che oggi abbiamo parlato di chitarristi, vi segnalo quindi che ho scritto 3 giorni fa, il 26, un articolo su Mick Jones, chitarrista dei Clash. Era il suo compleanno, noi l'abbiamo celebrato con una retrospettiva incentrata soprattutto sugli anni della sua formazione. Lui è stato poi l'autentico fondatore dei Clash. Io trovo che sia poi un chitarrista straordinario, un chitarrista che ha contribuito di fatto a inventare il punk, perché i Clash con i Sex Pistols e i Ramones sono state le tre band che hanno scatenato questa rivoluzione, ma lui si è spinto oltre, perché poi i Clash hanno rivoluzionato il punk dall'interno, mentre Sex Pistols e Ramones si sono cristallizzati in quella tipologia di suono così aggressiva, così abrasiva, così rabbiosa. I Clash, soprattutto grazie al piglio eclettico, alla versatilità, alla curiosità musicale di Mick Jones, hanno fatto un viaggio musicale straordinario.

impietoso, sono partiti dal punk ma poi hanno sperimentato con qualunque genere, l'R&B, il blues, il rock più tradizionale e soprattutto tantissimo con il funk, l'hip hop e il rap. Quindi se vi interessa andate sul sito di Radio Freccia, io veramente questa è una cosa sulla quale insisto moltissimo, e trovate questi articoli di approfondimento, in particolare quest'ultimo dedicato a Mick Jones dei Clash. Ci ascoltiamo i Blur, per oggi Electric Ladyland è finita, se avete voglia tra un pochino ci spostiamo all'interno di Note di Stile, sempre qui ovviamente su Radio Freccia, sempre con Gianni Royatti.

0: ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 16.59, bentrovati amici, buona domenica, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato e ogni domenica dalle 17 alle 18. Oggi partiamo dalla seconda metà degli anni 60, dove c'è un chitarrista che inventa il concetto di chitarrista rock alternative decenni prima che rock alternative nascesse. Sto parlando di Pete Townshend degli Who. Perché era così alternativo? Beh, lui viene da una scena chitarristica che era popolata da dei geni, da dei giganti del rock blues, dei grandi solisti come Jimmy Page, Jeff Beck, Jimi Hendrix. Lui invece non gli interessa mettere la chitarra davanti alla band, lui vuole stare dentro il suono della band, è uno che punta tutto sulla potenza, sugli accordi, sul suono, sul creare coesione con la sezione ritmica. In questo è assolutamente innovativo, alternativo, ed è il padre di tutti quegli anti-eroi della chitarra, da Kurt Cobain a Tom Morello a Steve Jones dei Sex Pistols. Insomma, tutto parte dall'attitudine di Pete Townshend degli Who, che ci ascoltiamo con Who Are You?

Who, e noi stiamo parlando di Pete Townshend, il loro chitarrista, che suonava la chitarra in maniera meravigliosa perché era meraviglioso quello che pensava. Proprio a livello artistico lui era gigantesco. Lui era uno studente d'arte ed era affascinato dalle teorie di Gustav Metzger, che era un artista legato alla cosiddetta autodestructive art. Siamo negli anni 60, in pieno boom economico, la società si fa sempre più industrializzata, è in espansione l'industria del nucleare, e gli artisti, insomma, non vedevano di buon occhio né questo tipo di sviluppi, nel fatto, insomma, che in una società così strutturata, sempre più burocratica, appunto, insomma, ripeto, industrializzata, c'era meno spazio per l'espressione personale. E allora cosa si fa? Si voleva usare l'arte come elemento di disturbo, quindi fare un'arte che perseguisse il brutto, un'arte che disturbasse, che fosse pura protesta. E quindi questo inseguire di Pete Townshend e il caos sul palco, quindi feedback, le dissonanze, il rumore, era uno che faceva delle cose abnormi con il rumore, e nel rumore arrivava addirittura a fracassare gli strumenti, facevano proprio erano proprio l'espressione di questo suo aderire all'arte come elemento di disturbo, di protesta.

sta facendo cose che dovevano essere fastidiose. Poi queste cose fastidiose nel rock invece sono diventate estetica, espressione e anche un colore poi assolutamente imprescindibile. Beh, si vede il casino che fanno i Metallica adesso, arriva anche quello un po' dalle teorie artistiche di Pete Townshend.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17:12, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile. Noi staremo insieme fino alle 18, ma adesso ci spostiamo nel 1998, quando esce City of Angels, un film romantico con Nicolas Cage e Meg Ryan. Lui è un angelo che osserva gli esseri umani senza poter vivere come loro, e lei, Meg Ryan, è una chirurga che si innamora di lui, insomma. Ma al di là della storia, quello che noi interessa di questo film è che aveva una colonna sonora pazzesca. Dentro c'erano gli U2, Alanis Morissette, Eric Clapton, Jimi Hendrix e persino Peter Gabriel. Però il pezzo che forse ci ricordiamo di più, anche perché poi malignamente si dice che loro abbiano sostanzialmente fatto solo questo, era Iris dei Go Go Dolls.

Iris dei Go Go Dolls, un pezzo che fotografa benissimo una certa idea di rock di fine anni 90, perché secondo me c'è ancora l'ombra del grunge, si sente nel suono di queste chitarre che sono così piene, così dense, però si sente che quel tipo di approccio grunge sta andando altrove, insomma, non per niente si parla appunto di post grunge, soprattutto verso la melodia e in questo caso verso un tipo di respiro quasi cinematografico, no? Tanto che questo brano spesso viene considerato come uno degli esempi più riusciti di interazione tra il suono di una rock band, anche se in questo caso è declinato in maniera soprattutto acustica, e l'interazione con gli archi. Va detto, nota di stile legata a questo brano, che in regia, e secondo me è stato veramente lui il deus ex machina nella riuscita di questa canzone, c'era Rob Cavallo, un super produttore rock che noi ricordiamo per aver fatto tanto Dookie dei Green Day che tutti i dischi a seguire, soprattutto American Idiot, quindi un grande produttore che ha proprio la visione per incastonare il suono perfetto di questo brano.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Radio Freccia.
3: Le 17.26, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, questa è Note di Stile. Mi è arrivato un messaggio bellissimo. Allora, poco fa abbiamo parlato dei Green Day e io citavo Rob Cavallo, il produttore che è stato decisivo tanto nel fare Dookie che poi nel traghettare i Green Day verso il suono di American Idiot, dove i Green Day in qualche maniera si allontanavano dal punk per abbracciare un rock più classico. Bene, uno sfrecciato, Johnny, mi ha fatto una domanda bellissima. Mi diceva, io sapevo che la grandezza di American Idiot era dovuto anche alla presenza di Chris Lordage, un bravissimo ingegnere del suono, quindi la persona che mixa, contribuisce a registrare l'album, e voleva capire che differenza c'è tra la figura del produttore artistico e quella dell'ingegnere del suono. Allora, sono due figure imprescindibili e spesso nell'economia di un disco noi ci innamoriamo di un batterista che fa una grande rullata, un chitarrista che fa un assolo, ma queste sono figure altrettanto eroiche nella creazione di un grande disco, di una grande canzone. Il produttore artistico entra proprio in gioco artisticamente, il produttore è quello che può scegliere che una canzone abbia o non abbia un assolo, suggerisce magari di allungare una strofa, oppure dice sta canzone non è abbastanza buona per il disco, oppure ciccio guarda che questa canzone che tu scarti magari sarà il singolo, e il produttore sprona magari anche la band, come ha fatto Rob Cavallo con i Green Day, ad andare oltre. Nel caso di American Idiot il suo consiglio fu quello di uscire dalla comfort zone del punk e guardare riferimenti come gli Who, le Zeppelin, per aprire il loro suono. Ci ascoltiamo Bob Seger e poi vi dico cosa invece fa l'ingegnere del suono.

Stavo cercando di rispondere a una bellissima domanda di un ascoltatore che chiedeva in un disco quali sono le differenze quando si produce un grande disco rock tra il produttore artistico e l'ingegnere del suono, il fonico. Io prima ho parlato un po' del produttore, il fonico ha un ruolo decisivo. È una figura che mi affascina moltissimo e credo che chi ama la musica certamente deve contemplare il fatto di diventare magari un musicista, ma il fonico è una figura altrettanto affascinante. Il fonico ha la responsabilità enorme di ottimizzare il suono, l'esecuzione di un musicista. Non entra nel merito della scelta artistica, quindi tipo che chitarra suoni o come farai l'assolo, ma una volta che il musicista produce una cosa, lui sceglie il microfono con quale riprendere quella cosa, sceglie come microfonare la batteria, e sono tutte decisioni che influenzano profondamente il suono. Immaginate di dover registrare un disco di Billy Corgan, uno che mette mille e mille chitarre in una canzone, una più distorta dell'altra. Se tu sbagli i microfoni, se non le sai equalizzare, se non sai decidere nel mix come disporre il suono di questa chitarra, la voce di queste chitarre, l'equilibrio, si rischia di non capire niente, esce un paciugo. E il fonico è quello che ha la capacità di ottimizzare e dare una forma finita alla produzione artistica e sonora dell'artista. Ci ascoltiamo Shabuzi. Si chiamerà così? Shabuzi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 17.39, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roianti. Questa notte di stile, noi stiamo insieme fino alle 18. E beh, no, io devo troppo ricordarvi ancora una volta di andare sulla pagina ufficiale, sul profilo Instagram ufficiale di Radio Freccia, perché abbiamo pubblicato un contenuto al quale tengo moltissimo. È una cosa matta che ci siamo divertiti a fare qua in redazione. Io, Gianluigi Riccardo, Double M. Insomma, abbiamo preso una manciata di ballad rock, tutte delle power ballad, cose di Radiohead, Cold Play, 30 Seconds to Mars, tutte canzoni che non avevano l'assolo di chitarra. Siamo andati negli studi di registrazione qui di RTL e io, armato con la mia chitarra elettrica, ci abbiamo sparato sopra un assolazzo. Ma è una sorta di violenza gratuita, ma è pur sempre giocare con la musica, sbizzarrirsi con gusti, contaminazioni. Insomma, andatevi a sentire come abbiamo ripensato queste canzoni mettendoci un assolazzo di chitarra esagerato. Mi fa piacere sapere cosa ne pensate, quali potrebbero essere altri brani da non si può dire solizzare, da così da ripensare con un assolo di chitarra. Tanto ci ascoltiamo in Pergente.

Per Jam, Do The Evolution, con questo Eddie Vedder meraviglioso. Ma come si fa a essere un cantante rock così figo, avere quella tecnica, quella presenza sonora, quella potenza sonora, e al contempo essere così selvaggio, disinibito, maleducato, come nel finale di questa canzone? Questo per me è il musicista perfetto, no? Uno che può essere cristallino nel virtuosismo quando vuole, ma al contempo il più maleducato e ingestibile dei punk in un altro. Lì secondo me c'è la perfezione del grande musicista rock, quando uno è in grado di spaziare tra queste due dimensioni. Vabbè, dopo questo slancio poetico in cui mi sono autocommosso per la cosa che ho detto, vi ricordo, cari amici, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e soprattutto le ultime notizie. Noi abbiamo una redazione che sforna un sacco di articoli di approfondimento su band, artisti, grandi dischi della storia del rock, periodi storici particolari, grandi strumentisti, insomma c'è molto da leggere se volete anche da studiare sulla storia del rock sul sito di Radio Freccia. Ci ascoltiamo i Jet.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:51, amici, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Note di Stile. Però prima di salutarvi, io vi consiglio un film meraviglioso, un film del 1985 con Timothy Hutton e Sean Penn. È una bella storia di amicizia che finisce ma lì, no, ve lo posso dire, tanto voglio dire, è un cult, non è questo che vi rovina la visione del film. Dicevo, una storia di amicizia che finisce male, una storia di spionaggio, poi siamo negli anni della Guerra Fredda. Il tema però non è la storia, comunque super avvincente è la colonna sonora, perché qui c'è questo sodalizio incredibile tra David Bowie e Pat Metheny, uno dei più grandi chitarristi jazz della storia, che scrivono insieme This Is Not America, il brano portante di questa colonna sonora, che secondo me è un pezzo che ha una malinconia, una potenza melodica devastante. Ti si chiude la pancia a sentire questo pezzo e incastona bellissima incastona benissimo l'atmosfera del film. Amici, io vi ringrazio per l'attenzione oggi, direi che ce la siamo spassata perché abbiamo iniziato alle 14, non c'è Ambra Marie, quindi ci siamo fatti insieme tutto Electric Ladyland e poi la nostra immancabile puntata di Note di Stile. Io adesso vi lascio al Molo 17, vi auguro ancora una volta una buona domenica, una buona serata e noi ci ritroviamo la settimana prossima. Ciao da Gianni Roiatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: È permesso? Le 18 in punto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri sms, whatsapp e note vocali. Un ringraziamento va a Gianni Royatti che vi ha tenuto compagnia con le sue note di stile in questo assolato pomeriggio di 28 giugno. Ora tocca a noi e cominciamo con i Fatboy Slim. Questa è Right Here, Right Now.

Right here, right now, Fatboy Slim ad aprire il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Freccia. Beatrice da Forlì scrive: ciao Kat, baci anche dalla gatta Fusilla, che sono 2 mesi che è con noi. Mandare foto della gatta Fusilla, please. E se la gatta Fusilla è 2 mesi che è con voi, i Placebo sono 30 anni che sono con noi. Infatti debuttavano nel 1996 con il loro album d'esordio, che naturalmente per festeggiare il trentennale ha una sua versione rinnovata, anzi ricreata, potremmo proprio dire così, perché si intitola Placebo Recreated. E non è tanto per dire, i Placebo sono ripartiti dai master originali del loro debut album del 1996 per creare di fatto qualcosa di nuovo. È chiaro, le canzoni sono quelle, ma è chiaro più che mai, riascoltando questa nuova edizione, come i Placebo siano capaci di muoversi nel tempo e

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 14 minuti al Molo 17. C'è Kat al microfono e ho una bella notizia da darvi. Ne stiamo parlando da un po', questa è infatti la settimana in cui abbiamo finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, di Radio Z e naturalmente di Radio Freccia. Io ho già fatto man bassa prendendo la borraccia, naturalmente la tazza, perché cosa ci fai con l'una senza l'altra. Poi c'è il taccuino che sto riempiendo con le nuove ricette di cocktail. Naturalmente nello store trovate tutti gli accessori, tutti i capi d'abbigliamento, basta andare su RTL 102.5 Play. E se fate un acquisto entro il 31 di luglio, con il primo ordine vi arriverà anche un omaggio speciale. Loro sono i Blondie, questa è Call Me.

Tommy Blondie, parliamo un attimo di Ozzy Osbourne. C'è stato un po' di fermento quando la famiglia Osbourne ha proposto l'idea di far rivivere Ozzy grazie all'intelligenza artificiale. Insomma, il dibattito si è animato: è un'operazione macabra, è un'operazione per monetizzare ancora, oppure invece è un regalo fatto ai fan. Non voglio entrare in questa questione anche perché non ho un'idea precisa. Invece una cosa concreta è accaduta: l'Hellfest in Francia è stato inaugurato con due iniziative importanti. La prima è il festival stesso, la seconda è la statua che raffigura proprio Ozzy Osbourne. La statua è stata commissionata, una statua enorme, tipo alta 6 metri, è stata commissionata a Philippe Pasqua, che non è nuovo a queste imprese. Aveva infatti scolpito anche l'effigie di Lemmy Kilmister sempre per l'Hellfest, e ora è un po' come se i due amici si fossero riuniti in qualche maniera. Ce l'ascoltiamo Ozzy Osbourne, questa è Immortal.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Radio Freccia.
4: Le 18 e 26 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, lo sapevo, insomma basta citarla questa idea della famiglia Osborne di ricreare Ozzy Osborne, la sua figura attraverso l'intelligenza artificiale affinché possa interagire con i fan rimasti orfani nel 2025 di Ozzy e si scatena il dibattito naturalmente al 366-663-4466 tra favorevoli, contrari, possibilisti. Il discorso è complicato. Io posso solo dire una cosa, mi sembra sempre di essere dentro un episodio di Black Mirror, però...

Immaginate di essere un bambino e immaginate che vostro padre ami suonare il pianoforte e soprattutto immaginate che a voi piaccia stare sotto quel pianoforte mentre vostro padre suona, a lasciare andare la fantasia su quelle note che sentite suonare da vostro padre. Passa qualche anno, non tantissimi, avete circa 17-18 anni, su quello stesso pianoforte componete la vostra prima canzone senza sapere nulla di composizione. Da quel momento passano 4 anni e nascono gli Aerosmith, che debuttano nel 1973 con il loro omonimo album, Aerosmith per l'appunto, e all'interno di questo album c'è proprio

proprio questa Dream On, scritta da Steven Tyler quando aveva circa, sì, 17-18 anni, molto molto autobiografica, molto delicata, una prima canzone in tutti i sensi, perché non solo appartiene al debutto degli Aerosmith, ma è una delle primissime cose che Steven Tyler ha buttato giù su un pentagramma. E ora Tom Odom, Don't Cry, Put Your Head on My Shoulder.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 18 e 39 minuti al molo, 17, ceccata al microfono e abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo di Big Truck, ovvero Collided, che è tra le nostre top 20, ovvero tra i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia. Potete consultare le top 20 a vostro piacimento anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, che vi consiglio di scaricare perché è gratuita e perché vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, ma potete anche ritrovare le rap di tutti i nostri programmi. Poi ci sono le interviste, i podcast, le ultime notizie, i biglietti per i concerti, lo store online, insomma un sacco di belle cose. My Favorite Mistake, Sheryl Crow.

Sheryl Crow ci porta dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti i gusti. E restiamo anche oggi all'Aris Bar di Venezia, che negli anni 50 vedeva come protagonista dietro al bancone del bar Giuseppe Cipriani, che nel 1948, come dicevamo ieri, ha inventato il Bellini. E forte del successo di questo drink, che ancora oggi è uno dei più diffusi al mondo, crea un'ulteriore variante meno famosa del Bellini, però piuttosto sfiziosa, e lo fa qualche anno più tardi, quindi siamo all'inizio degli anni 50, quando Giuseppe Cipriani inventa il Tintoretto. Il principio è sempre quello dei cocktail sparkling, quindi prendete un bicchiere flute, lo schiaffate nel freezer e intanto ricavate il succo di un melograno, quindi mettete un terzo di succo di melograno nel flute ghiacciato e due terzi di prosecco bello freddo, mescolate con molta delicatezza e alla vostra salute. Like Ice Blue, Corey Taylor.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Esattamente le 18:52 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono ed è il momento del nostro meritato aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol, e ci pensa Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito, che oggi ci propone il suo Summer Sour, mi sembra perfetto. In uno shaker con ghiaccio mettere 2,5 centilitri di succo di limone, 2,5 centilitri di sciroppo alla salvia e 5 centilitri di succo di mirtillo nero. Agitare vigorosamente e filtrare il tutto in un bicchiere old fashioned con ghiaccio e sorseggiare alla vostra salute. Babe, I'm gonna leave you, Led Zeppelin.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 18:59 minuti, pochissimi secondi, e inizieremo la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radio visione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Stavo pensando che è un po' una cattiveria mettere Greta Van Fleet immediatamente prima o immediatamente dopo i Led Zeppelin, perché con tutta la buona volontà, ma di fronte alle Zeppelin, ma che vuoi dire? Get up, stand up, Bob Marley.

Get up, stand up, Bob Marley ad aprire la nostra seconda ora insieme qui al Molo 17 versione weekend. A proposito dei Greta Van Fleet, sono arrivati in rapidissima successione due messaggi diametralmente opposti. Qualcuno scrive: beh, ma i Greta sono i degni eredi dei Led Zeppelin. E un altro messaggio invece immediatamente dopo dice: prima i copioni e poi gli originali Led Zeppelin. Io mi permetto di dissentire da entrambe le affermazioni, ma questa è la mia opinione naturalmente, perché degni eredi delle Zeppelin direi di no, perché benché l'ispirazione sia chiara, ma si stanno muovendo su delle sonorità che sono molto diverse rispetto alle Zeppelin. Ecco, non mi sembra che vogliano essere una cover band dei Led Zeppelin in nessun senso, e quindi a maggior ragione dissento dal messaggio così, per così dire, più critico, perché no, non mi sembra che cerchino di copiare. Ripeto, c'è un pronta, c'è un'ispirazione immediata, ma insomma mi pare che fin da subito si siano mossi su una loro strada. Never miss a beat, loro sono i Kaiser Chiefs.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 12 minuti al Molo 17, check out al microfono, e questi erano decisamente i Black Keys con il loro nuovo singolo Where the Smoke There's Fire, estratto da Peaches, il loro ultimo album, a proposito del quale ho letto una critica di Agnese Laudato che è bellissima. Secondo me si può riassumere così: Peaches è un disco sporco, onesto e profondamente umano, un lavoro che non cerca applausi ma complicità, e secondo me è una definizione perfetta per questo album in cui per fortuna i Black Keys hanno lasciato perdere certe sperimentazioni pop.

Natural Blues, questo era Moby, e torniamo sui Great Van Fleet, sul rapporto con, cioè in rapporto ai Led Zeppelin, ecco, diciamo meglio, al 366-6634-466. Qualcuno che non si firma scrive: se ascoltate il quinto album dei Led Zeppelin, parliamo di House of the Holy, le sonorità di quest'ultimo dei Greta, diciamo che hanno usato gli stessi parametri tecnici, ma è solo la mia opinione di super appassionato di musica e chitarra. E sì, no, ma infatti io mica nego l'evidenza, ovviamente. È chiaro che, come dicevo prima, il solco è quello delle Zeppelin, evidentemente. Qualcuno in un vocale diceva: ma le prime cose dei Greta Van Fleet erano proprio chiaramente le Zeppelin, quasi da cover band, adesso invece si sono distaccati. E questo adorabile sprecciato diceva: io quasi quasi francamente li preferivo prima, perché varie ragioni. Però insomma, adesso, al di là del gusto, però è evidente che si siano creati in realtà una loro identità, e tutto questo nasce dal fatto di mettere un pezzo di Greta Van Fleet e poi un pezzo delle Zeppelin. Diciamo che non c'è possibilità di confonderli, ecco, chiudiamola qua. Cash Machine, Hot Fire.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora, disponibile ovunque. Radio Freccia. Walk Time.
2: 19:25 al molo 17, Cata al microfono, e ce ne andiamo allegramente nel 2002, quando i Red Hot Chili Peppers pubblicano By the Way, e all'interno di questo album è contenuto The Zephyr Song, il brano che stiamo per ascoltare. Quindi ce ne andiamo sulla West Coast con quel tipo di atmosfere lì, e uno dice Zephyr Song, lo zefiro, il vento. No, Zephyr Song è un richiamo preciso agli Zed Boys, che sono un gruppo di surfisti e skater. Siamo esattamente in quel mondo lì e ce l'ascoltiamo.

Che poi tu la ascolti Zephyr Song e dici, beh, bella, semplice, piacevole, nostalgica il giusto, insomma c'ha tutti gli ingredienti di una canzone non eccessivamente impegnativa. Poi scopri che c'è tutto un mondo dietro, da un punto di vista musicale, del testo e dell'ispirazione, dell'atmosfera ne abbiamo già parlato. Musicalmente parlando, John Frusciante va a prendere un'ispirazione specifica, ovvero si va a prendere il tema iniziale di Pure Imagination, che è un tema musicale che fa parte della colonna sonora di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, il film del 1971, quello con Gene Wilder, non quello con Johnny Depp, che a sua volta, Pure Imagination appunto il brano che ispira John Frusciante per Zephyr Song, a sua volta è preso da Wolfgang Amadeus Mozart, per dire il giro che ha fatto questa canzone incredibile. Vedi come tutto si trasforma continuamente quando la musica è bella.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:37 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono e vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, ma potrete anche ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre alle interviste, le puntate speciali, i podcast, le ultime notizie, le top 20, lo store online, i regalini, i legacy, i biglietti per i concerti e chi più ne ha più ne metta. E ora andiamo nel 1973, quando i Pink Floyd si chiudono negli studi di Abbey Road per registrare The Dark Side of the Moon. Il primo brano che fanno è questo.

Nel 1970 Roma doveva essere qualcosa di incredibile, bella come sempre, però senza il turismo di massa e con un fermento culturale a tutti i livelli, davvero molto pregnante, se ne sentono i segni ancora oggi. Tra le tante personalità artistiche che risiedevano a Roma per periodi più o meno brevi, nel 1970 c'erano anche i Pink Floyd, convocati da Michelangelo Antonioni, il quale voleva affidargli la colonna sonora del suo film Zabriskie Point, di cui effettivamente ci sono delle composizioni dei Pink Floyd, non questa però, composta da Richard Wright e scartata da Michelangelo Antonioni perché, pur ritenendola bellissima, la riteneva troppo triste, troppo cupa, troppo in odore di chiesa, così disse Antonioni. Però che fai? Ti ritrovi una cosa del genere? Che fai? La butti? E no, che non la butti. Dunque, un paio d'anni più tardi, appunto negli studi di Abbey Road, quello che una volta si chiamava The Violent Sequence, quando era parte di una colonna sonora, diventa, con le dovute trasformazioni, Us and Them, il capolavoro dei Pink Floyd che abbiamo appena ascoltato.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19:55 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato Doors, il nuovo singolo di Noah Kahan, che è tra le nostre top 20, ovvero tra le 20 canzoni nuove in classifica più suonate qui su Radio Freccia. Ma adesso facciamo un bel salto all'indietro nel tempo, andiamo nel 1991. Gli Scorpions hanno pubblicato quel capolavoro che gli ha regalato un successo straordinario, che Crazy World, e da Crazy World ci ascoltiamo la struggente Wind of Change.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Una manciata di secondi e saranno le 20. Iniziamo la terza ed ultima ora del Molo 17, versione weekend che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radio visione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E ancora parlando di numeri c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali che è il seguente: 366 663 4466. E ora cominciamo allegramente con quel mattacchione inarrestabile di Neil Young. Questo è il suo manifesto, Rocking in the Free World.

Ecco, Rockin' in the Free World è una di quelle canzoni di getto, potremmo dir così. L'ispirazione per il titolo, ne abbiamo parlato tantissime volte, arriva grazie a una chiacchierata di quelle catastrofiche, di quando ti dici: ma porca miseria, mai visto il mondo in che condizioni è, ma va tutto male, ma c'è la guerra fredda, parliamo del 1989, eccetera eccetera, insomma tutto un elenco di mali del mondo. E alla fine la soluzione tra due amici che chiacchierano appunto è: cerchiamo di fare rock in un mondo libero, prendiamola così. Bella sta frase, pensa Neil Young, e da lì ci costruisce in fretta e furia un testo su una musica bella potente, che viene provata in realtà a poche ore da questa chiacchierata. Durante un concerto la reazione del pubblico, delle persone che stanno lì in ascolto, è delirante, naturalmente nel senso positivo, ed ecco che naturalmente il destino di Rockin' in the Free World è per forza che venga data alle stampe. These Black Clothes, loro sono i Vola.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 15 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Rilevo questa cosa perché è il secondo messaggio in due giorni che arriva al 366-663-4466 da parte di persone diverse che hanno particolarmente apprezzato lo zaino da città di Radio Freccia, che poi non so perché, penso sia il modello che si chiama da città, perché in realtà io con quello zaino lì ci faccio un weekend intero, ma comodamente. Però sì, è bello, comodo, molto capiente. Tutto questo per dirvi che abbiamo aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, di Radio Z e di Radio Freccia, naturalmente. Quindi andate su RTL 102.5 Play per vedere l'intero catalogo e vi ricordo che se acquistate un primo ordine entro il 31 di luglio vi arriva un omaggio molto speciale. Lui è John Lennon e questa è Just Like Starting Over.

Just Like Study Nova, John Lennon, 1980. Invece torniamo al presente. Sono passati pochissimi giorni dall'esibizione di Pete Doherty con i Libertines in quel contesto meraviglioso del Lido di Camaiore per la prima estate. C'era anche Richard Ashcroft sul palco, due mondi che non avrei mai pensato di vedere condividere un palco, e invece abbiamo visto anche questo. Ma non esistono solo i Libertines, esistono anche i Baby Shambles, ed è con i Baby Shambles che Pete Doherty tornerà in Italia ad ottobre 2026, in particolare il 7 di ottobre ci sarà una data a Roma, mentre invece l'8 di ottobre sarà all'Alcatraz di Milano. Tutto questo per annunciarvi You Talk dei Baby Shambles del 2007. Baby Shambles che nascono insomma un po' come una stampella dopo la cacciata di Pete Doherty dai Libertines, e invece si sono rivelati essere molto di più.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Radio Freccia. Rock time.
2: Le 20 e 28 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Che poi uno pensa, no? Sei un musicista professionista, una band professionista con diverse medaglie nel proprio carniere, e quindi se a un certo punto ti arriva un successo enorme, inaspettato, molto più di quanto tu abbia già avuto, beh, insomma, dovresti essere contento, no? No. Invece si scioglie la band nel 1996, parliamo degli Sleeper, che grazie alla cover dei Blondie Atomic per il film Trainspotting raggiungono un successo straordinario e per questo si sciolgono.

Invece, una band che non si è sciolta per niente, che oltretutto non sente affatto il passare degli anni, sono i Gorillaz, che ieri si sono esibiti insieme ai Wolf Alice sul palco della prima estate al Lido di Camaiore. Ed è successa una cosa particolare, perché Damon Albarn, frontman dei Gorillaz,

Illaz sale sul palco e fa quel saluto che si fa ogni inizio concerto e dice: ciao Luca! E no, sei al Lido di Camaiore. Poi se ne rende conto, fa: no, scusate che sto un po' così, lo so che siamo in Versilia, ciao Versilia, è che l'altro giorno stavo parlando con Paul Simon e per 20 minuti ero convinto di stare parlando con un'altra persona. Sta messo così Damon Albarn, ma solo per la distrazione, perché invece il concerto è stato una bomba. E allora ce lo riascoltiamo molto volentieri Damon Albarn, stavolta non con i Gorillaz ma come frontman dei Blur. Questa è The Narcissist.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 42 al molo 17, adorabili sfrecciate e sfrecciati, check out al microfono, e vi ricordo, se non lo avete già fatto, di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. In diretta naturalmente, ma potrete ritrovare anche tutte le repliche dei nostri programmi. Dopodiché, sempre sull'app, potrete ritrovare la sezione Ultime Notizie, che viene costantemente aggiornata dagli articoli di Gigi Riccardo e di Gianni Roiatti, e scusate se è poco, poi ritrovate le top 20, le interviste, ne parleremo tra poco, i regalini e l'official store delle nostre radio. I will follow you too.

I Will Follow You Too, ma parlavamo delle interviste che potrete recuperare sull'app RTL 102.5 Play, perché se vi siete persi l'intervista che il nostro Gigi Riccardo ha fatto a Violet Grohl, io vi consiglio caldamente di recuperarla, anche perché, insomma, come probabilmente saprete, abbiamo in alta rotazione il nuovo singolo di Violet Grohl, ovvero Bug in the Cake, estratto dal suo album di debutto Be Sweet to Me. E è un'intervista molto interessante, perché certo è la figlia di Dave Grohl, certo viene da quel mondo lì, ma non lo nasconde mica, non è che fa finta di niente. D'altra parte si presenta con il suo nome e cognome, ma dopo un po' che l'ascolti parlare, ascolti la musicista, ascolti le sue intenzioni su questo suo album di debutto e un po' te lo dimentichi da dove viene, almeno da un punto di vista genetico, ma non da un punto di vista musicale. Gli anni 90 sono molto presenti in Be Sweet to Me, si sente che è cresciuta con quella educazione musicale lì, ma si sente anche che l'ha fatta propria. Prima di Violet Grohl ci sono i Turnstile con I Care.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 54 minuti al molo 17, ceccata al microfono ancora per poco, siamo ai saluti finali, adorabili sfrecciate e sfrecciati, però vi rinnovo l'appuntamento per domani perché esondo in mezzo alla settimana, lunedì e martedì sarete in mia compagnia, concediamo all'adorabile Wally un po' di meritato riposo, ma tornerà più bello che prima, dunque vi rinnovo l'appuntamento per domani. Sempre alle 18, sempre qui su Radio Freccia. Voi rimanete qui perché arriva Tina Turner, ma subito dopo arriverà la nostra Titania. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party qui su Radio Freccia. È domenica sera, è il 28 giugno di questo 2026 e sono le 21 in punto. Il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali sempre in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora un buon viaggio, una buona serata a tutti coloro che magari stanno rientrando da un piccolo weekend fuori porta, e un saluto a chi invece non è andato proprio da nessuna parte e si appresta a ricominciare comunque la settimana. Lo facciamo nel migliore dei modi. It's a long way to the top. ACDC.

0: Frecciati, buonasera. Questo pezzo è fantastico, però ho passato ogni tanto anche qualche pezzo dei Midnight Oil, giusto per rimanere in Australia insieme ai fantastici Akadaka. Un abbraccio dal vostro agente di polizia locale e dalla vicecomandante.
1: E poi ci scrive Ale che dice: questa è stata la traccia di apertura dei Metallica il 3 giugno, tanto per aumentare l'energia nell'aria. C'è qualcuno che invece l'energia l'ha dimenticata, dice: sono incollato al divano per gran parte del weekend e domani si ricomincia. Ciao, buona serata. Ma buona serata a te, un salutone a tutti quanti voi. C'è anche Edith che dice: io non ti dico più ragazza solare perché il sole ha rotto il cazzo questi giorni. Edith, guarda, io mi associo a te effettivamente.
2: Ciao Titania, felicissimo della tua compagnia su Radio Freccia.
1: Ma ciao,
2: ti ascolto. Buona serata, ciao, Stefano Perez.
1: Ma ciao Stefano, ciao.
3: Ciao Titania, buona domenica, come stai?
1: Bene, fatto, bene.
3: Vabbè, questo caldo che penso sia dappertutto così, un inferno, un forno crematorio. Ti mando un abbraccio a te e a tutti gli sprezzati, Manuel da Bologna.
1: Un po' di Highway to Hell, però dal vivo. Abbiamo il Monster Truck, Devil Don't Care.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: I Foo Fighters con Awful People dalla nostra Top 20 alle 21:12 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. C'è chi dice, beh, a me il divano, dopo che ho fatto la conca come Homer, ha detto, oh, ti do 5 euro, basta che vai fuori dai maroni e ti compri qualcosa. Devo dire che la conca alla Homer Simpson è piuttosto identificativa. Io aggiungerei sotto al condizionatore con i gatti spalmati davanti che cercano di prendere quanto più refrigerio dal pavimento. Almeno i miei fanno così. Un salutone ancora lo voglio fare a Choc, i suoi clienti, ad Alberto, a Carmelo, c'è anche Vanessa che ci manda un messaggino, abbiamo ovviamente lei.
2: Ciao Titania, ben ritrovata, radiosa serata a te e a tutti gli associati, con abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina.
1: Ciao Faustina, loro sono gli Evanescence.

E questi erano gli Evanescence qui su Radio Freccia. Tra l'altro stavo notando che quest'ultimo album che hanno fatto uscire il 5 giugno del 2026 tramite BMG è un album che sta andando piuttosto bene, forte del fatto che comunque gli Evanescence si portano dietro tutta quella che è stata l'ondata degli anni 2000. Ai tempi ricordo che erano una delle band decisamente più ascoltate all'interno del panorama metal. E loro tra l'altro torneranno anche a settembre per una bella data italiana, lunedì 28 all'Unipol Arena di Bologna.

0: be your best. Give me a call back, all right? Bye.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani.

0: e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Sono le 21:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica sera. Con l'arrivo dell'estate, i festival, le vacanze e tutto il resto, mi viene sempre in mente una domanda. Ma le persone, quando hanno degli amici che magari hanno uno stile di vita un po' differente rispetto a quello che fanno loro, no? Magari perché non guadagnano lo stesso o per mille altri motivi non hanno la stessa energia. Cosa fanno con quegli amici? Beh, c'è stato uno studio e si chiama Friendflation. Tra poco ve ne parlo.

People are strange. The Doors, qui su Freccia. O magari lo può diventare, perché la quantità di soldi che entra nel nostro conto influenza ovviamente incredibilmente anche la nostra vita sociale. E a seconda delle nostre possibilità sappiamo fin dove possiamo spingerci e spingere il nostro tempo, ma soprattutto il nostro denaro con gli amici. In linea teorica questo si può gestire tenendo più o meno traccia del proprio budget, ma la questione si complica quando entrano in gioco lo stile di vita delle persone che frequentiamo e quanto all'interno del gruppo di riferimento poi siano chiare anche le possibilità di ciascuno. Cioè, avete presente per esempio quando andate fuori a cena e c'è magari quella persona che continua a richiedere bottiglie di vino per poi fare il conto alla romana? Ecco, magari per lui una decina di euro in più non cambiano niente, ma per qualcuno potrebbe essere di sì.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 21 e 35 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E vi stavo parlando di un fenomeno che ha preso molto piede anche e soprattutto in questa generazione Z, ma io credo che sia una cosa un po' di tutti, magari chi più, chi meno, il fatto di doversi scegliere anche gli amici in base a quanto si guadagna, no? Non per una questione di scelta dell'amico in sé, ma più che altro per le possibilità che un amico o un'amica magari possono avere in più o in meno rispetto a te.

Ode to my family, the cranberries, qui su Radio Freccia. E allora, sono tanti i vostri messaggi, tra poco li andiamo ad ascoltare tutti quanti insieme per quanto riguarda questo macro discorso. Siamo rimasti a parlare, no, di, magari mi è venuto in mente l'esempio più banale, quando si va fuori a cena e anche solo il poter spendere di più per una bottiglia di vino in più magari può fare la differenza. Morale della favola, secondo uno studio il 47% della generazione Z, il 36% dei millennial ha dichiarato di aver preso in considerazione l'idea di porre fine ad un'amicizia a causa delle abitudini di spesa degli amici. Tell me what you want.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, anche dei Rolling Stones, con la loro In the Star, dal loro ultimo album. E qualche tempo fa il Financial Times ha dato un nome alla questione di cui stavamo parlando. L'ha definita friendflation, fenomeno per cui l'aumento del costo della vita e il divario salariale tra amici rendono più difficile mantenere le relazioni, influenzando quindi la frequenza di uscite, le attività condivise e anche ovviamente i rapporti. Per questo oggi più che mai tra amici organizzare attività che siano sostenibili per tutti dovrebbe diventare un'accortezza prima che qualcuno si senta in imbarazzo o costretto ad inventarsi delle scuse o addirittura a tagliare i ponti. E anche Salvo ce ne racconta uno spezzone.
2: Buonasera Titania, ma quando io ero più giovane avevo un gruppo di amici, mm-hmm. tra cui c'erano dei personaggi che non lavoravano o che magari avevano meno possibilità di me, che ero più povero, poi c'era qualcuno che aveva un po' più di soldi. Allora io dicevo, beh, se siamo tutti amici, ci vogliamo bene, paghiamo noi la quota di chi non ha i soldi. E è sempre andato bene fino a quando non è arrivato poi lo scrocker di turno e alla fine è finito tutto questo idillio, questo amore. Ciao.
1: Purtroppo diciamo che la parte scrocker di turno non tocca solamente te, anche Edith ci scrive qui, hai toccato il tasto giusto, credo che quel tipo di amico scroccone ne abbiano tutti uno all'interno della cerchia, anche se poi le risate vanno scappando a destra e a sinistra. C'è anche da dire che per quanto ci possa essere l'amico scroccone, c'è anche l'amico che magari si può permettere di più, ma che esagera, no? E quindi poi va a gravare su chi invece non se lo può permettere. Ecco, caro amico, a cui non daremo un nome, se vuoi proprio ordinare una bottiglia di vino in più in una cena dove si pagherà alla romana, pagala tu. E se lo fai già, senza farlo pesare, grazie, perché sei un amico. Altrimenti ci si vede nel bar sotto casa, ci si beve insieme un caffè, e poi alla fine è il piacere di stare insieme.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 28 giugno 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. L'argomento che stiamo trattando adesso è un argomento che sicuramente riguarda tante persone, perché a chiunque di noi è capitato di ritrovarci all'interno di una situazione simile, che fossimo dalla parte della persona che non si poteva permettere un determinato stile di vita o da invece dalla parte della persona che si poteva permettere qualcosa in più rispetto a qualcun altro. Ed effettivamente questo è un problema quando riguarda l'amicizia, perché poi chiaramente le uscite e il dispendio di denaro sono diversi.

0: Ray Charles, Hit the Road Jack, qui su Radio Freccia. Ciao Marta.
1: Ciao sfrecciati, è sempre troppo bello ascoltarvi mentre torno a casa. Comunque secondo me la cosa molto triste è che tutto il tempo che passiamo insieme sia stato trasformato in un prodotto, cioè lo dobbiamo comprare, l'occasione per vedersi è sempre un'occasione per spenderla, no? E questo secondo me è un po' brutto, dovremmo riappropriarci dei nostri legami, del nostro tempo libero, del nostro, diciamo, dei luoghi pubblici e delle cose molto semplici che non richiedono un euro per stare insieme, divertirsi e annoiarsi anche magari. Sì. Un abbraccio, buona serata.
0: E poi sai Marta, io credo che le amicizie vere funzionino esattamente così.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:10 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 28 giugno 2026. Allora, prima di continuare con i nostri discorsi, in realtà stavamo parlando anche, no, di spendere, espandere, creare occasioni. Ecco, allora, facciamo una bella roba. Spendiamo i soldi nel modo giusto. Ci sono le nostre magliettine online nel nostro store, e non solo quelle, ci sono anche ovviamente i mousepad, ci sono gli zaini, anche quelli per andare ai concerti, ci sono i cappellini per non scostarsi la capoccia, questo perché sappiamo bene che sotto il sole di luglio e di giugno, insomma, stare sotto il sole tutto il giorno ad un concerto significa poi ritrovarsi con la cute lesa anche sotto il crine, eccetera eccetera. Insomma, noi ci proviamo a proteggere la vostra pelle. Radio Freccia per il sociale, andate sul nostro store.

0: Never say goodbye, Bon Jovi, qui su Radio Freccia. Beh, effettivamente comunque col denaro ti puoi anche comprare dei momenti fantastici, no? Che siano concerti o che sia un altro tipo di esperienza, vero?
1: Buonasera Sfrecciati, sono Enrico e comprendo quello che dice la carissima Marta, e però capisco anche che i soldi danno la possibilità di creare occasioni nuove. Ricordiamo, per esempio, io e un mio amico adesso siamo andati in provincia di Milano a fare un'apocalisse zombie, abbiamo dovuto spendere 130 euro ma ci siamo divertiti come i pazzi. Un saluto, un bacione.
0: Questo sicuramente sì, più che altro il nostro discorso si basa sul fatto che se il tuo amico non avesse potuto spendere quei 130 euro, tu ti saresti allontanato da questo amico a lungo andare, ovviamente, non per quella singola occasione, perché il punto è proprio questo qua.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 22:24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, intanto voglio fare gli auguri a Gianluca da Genova, che oggi compie gli anni e sta festeggiando in questo momento. Ciao Gianluca, ti mando un forte forte abbraccio, ancora tanti auguri. Per quanto riguarda il nostro discorso sul fatto di poter spendere di più o di meno in base ai nostri amici e se questo effettivamente poi condiziona l'amicizia, c'è chi scrive uno sborone, uno

Scroccone si incontrano al bar. Potrebbe essere l'inizio di una barzelletta, ma non lo è. Ma sai, in realtà qua non stiamo parlando né di sboroni né di scrocconi. Stiamo parlando di persone che semplicemente possono permettersi delle esperienze differenti e di quanto questo poi possa effettivamente andare a condizionare l'amicizia.

0: Mia cara Patti, effettivamente stiamo parlando proprio di quello, no? Del potere che si ha anche finanziariamente, che poi magari ti permette di fare le cose che i tuoi amici potrebbero non avere la stessa liquidità per poter fare. Ciao Salvo.
1: Sì, in effetti anche questo è vero. Io, visto che ho sempre comunque bevuto parecchio e comunque se volevo prendermi il vino, cosa facevo? Quando dividiamo, va bene, se faceva 20 a testa, diceva, beh, io metto 35 perché mi sono bevuto una bottiglia di vino. Io è sempre stato così per me. Invece molti no, e questo è brutto. È veramente brutto, ragazzi.
0: Salvo, tu dovresti insegnare a vivere all'umanità.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. C'è qualcuno che ci manda un messaggio dove dice: ma rispondete o perdo tempo di inviare domande? Ma stiamo facendo un discorso, se vuoi partecipare il numero è il 366-6634-466. E stavamo parlando di qualcosa che effettivamente è molto importante, su cui molti vi

siete anche espressi. Tra poco continuiamo anche a sentire i vostri messaggi vocali, che sono parecchi, però prima facciamo che vi invito anche attraverso la nostra app, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia, a trovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie dal mondo del rock.

0: Gli Aerosmith con Living on the Edge, qui su Radio Freccia, la nostra Edith è molto contenta di aver sentito questa perla degli Aerosmith, come la chiama lei. Ma ciao Mauro, ci sei anche tu stasera?
1: Sincerità, senza vergogna. Problemi di differenza di possibilità economiche non esistono proprio di base. Se io ho meno possibilità, magari non vengo tutte le settimane a fare il mega aperitivo con voi, che ve lo potete permettere, e ve lo dico anche, cioè, chiaro e tondo, verrò due volte al mese invece che quattro volte al mese, ma se c'è una vera amicizia non deve essere un problema questo. Poi è logico che nella vita trovi lo scroccone come Bauscia che prende e ordina, perché tanto pagano tutti, ti incura una volta dopo non sei un amico e ce l'è solo. Ciao, un abbraccio da Mauro.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania e dove l'argomento di stasera effettivamente ha acceso anche un bel dibattito. Ciao!
2: Ciao, sono Riccardo da Catania, io sono uno studente lavoratore e questo dovrebbe già rispondere alla domanda, perché da una parte io, essendo lavoratore, ho un contratto e quindi anche un potenziale economico, chiamiamolo così, da poter spendere dove voglio, eccetera, eccetera. D'altro canto, parallelamente, io esco la maggior parte delle volte con i miei colleghi universitari, che giustamente non trovandosi, non avendo un lavoro, non hanno il potenziale economico pari al mio, ovviamente, e quindi molte volte mi ritrovo a magari voler fare effettivamente attività che richiedono un certo livello economico, ecco.

0: loro naturalmente magari non lo possono affrontare, ovviamente. Quindi io cerco sempre comunque non di stoppare l'amicizia, ovviamente, e se quelle volte in cui voglio fare qualcosa di un po' più costoso, ecco, lo cerco di fare magari con la compagnia giusta, cioè quelli che possono farlo, ciononostante mantenendo i rapporti ovviamente d'amicizia con chi non può.
1: Ma che tu sia benedetto, sfrecciato, cioè è esattamente questo, no, che bisognerebbe fare.
2: Secondo me dipende un po' dall'età, perché quando hai 15-20 anni la differenza di disponibilità monetaria non è un problema.
1: E pagano
2: quando
1: mamma e papà.
2: Cominci ad avere 30-40 anni, cioè soprattutto dopo i 40, secondo me è un po' sì, nel senso che non è che ti allontani dagli amici, ma purtroppo hai possibilità di frequentarli meno, sia che tu sia quello che ha meno disponibilità, sia che sia quello che appunto ha invece un po' più disponibilità, perché ti rendi conto che la vita non è infinita e non vuoi sprecare occasioni. Magari sai che hai un tot di anni prima che i tuoi genitori non stiano bene, piuttosto che tu abbia vincoli familiari, altre cose che non ti permettono di... Per cui rimane l'amicizia, ma ti frequenti meno, è inevitabile secondo me.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, ultima.

Maluna, siete in compagnia di Titania in questa domenica 28 giugno 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora io intanto un saluto lo faccio anche a tutti coloro che magari si sono appena connessi qui con noi. Stiamo parlando di amicizia che finisce delle volte perché si ha un reddito diverso sostanzialmente. Quando un amico o un'amica non può fare le stesse cose che puoi fare tu, oppure al contrario, quando tu non puoi fare le stesse cose che possono fare dei tuoi amici che magari guadagnano qualcosa di più, l'amicizia come sopravvive a questo? Ma soprattutto riesce a sopravvivere? Ci sono i Pantera, Cowboys from Hell.

E ci sono i Pantera ad iniziare la nostra terza ora qui su Radio Freccia, qui sull'ultima luna, Cowboys from Hell. E allora ne approfitto per ricordarvi che il prossimo sabato è il primo sabato del mese, il che significa che torna Titanic.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Blood on the Bone, i The Amazons, qui dalla nostra Top 20, c'è chi mi scrive a morte le pause estive. Dai, fatemi andare un pochino in vacanza, sfrecciati. Vi giuro che torno molto molto presto, ma soprattutto quest'anno non salteremo la Titanium Selection di settembre. Questo perché ho preparato per voi già adesso una bella puntatona un po' particolare. Sarà diversa rispetto al solito, ma starete a vedere cosa succederà. Dovrete esserci. Intanto ci godremo quella di luglio. Ci sono i Linkin Park, Pawns of Authority. Before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast.

Points of Authority, Linkin Park, qui su Radio Freccia. Mi fa sempre sorridere in questi giorni sentire Linkin Park, perché continuo a pensare al fatto che c'erano 60.000 persone che si sono ritrovate a cantare Sal Da Vinci per sempre sì appena prima dell'inizio del concerto di Linkin Park. Ma torniamo invece ai nostri discorsi, perché effettivamente ce ne sono ancora tanti di vostri messaggi. C'è chi scrive: la vera amicizia è incondizionata, non ci piove. In un gruppo magari però c'è l'amico dell'amico e così ci si trova in questa situazione in cui i conti a volte non tornano. Trovare il giusto equilibrio è quasi sempre impossibile. Beh sì, ma io più che altro parlo di come un'amicizia può durare anche se non si ha lo stesso stile di vita.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 23:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 28 giugno 2026. C'è chi ci scrive dicendo l'amicizia.

L'amicizia dura, anche se inevitabilmente poi ci si frequenta meno. E su questo ti dirò che io sono piuttosto d'accordo, cioè forse questa è la visione che più si accomuna al mio modo di vedere la cosa. Ovvero, chiaramente io ho un'amica che, per esempio, lei guadagna tanti soldi ed è chiaro che io non posso permettermi di fare la stessa vita che fa lei. Allo stesso modo, quando decidiamo di fare le cose insieme, comunque lei mi viene incontro. Per Dio, non stiamo parlando di vivere coese H24 tutti i giorni. Però quando decidiamo di fare qualcosa insieme, magari decidiamo di andare a cena in un posto normale piuttosto che in un ristorante stellato, ok? E siamo amiche da 17 anni, quindi questa cosa, devo dire che tutto sommato funziona. Ci sono gli Scorpions qui su Radio Freccia, questa è Alien Nation.

Alien Nation, qui su Radio Freccia ci sono anche gli Scorpions. Io vi ricordo che sabato 11 luglio di questo 2026 proprio gli Scorpions suoneranno all'Ama Music Festival presso il parco di Villa Negri a Romano Rezzelino in provincia di Vicenza, e ad aprire la serata ci saranno anche i leggendari Saxon. Mentre il giorno dopo, rimanete lì tutto il weekend, fatevi sto favore, la domenica 12 luglio 2026, beh, c'è Alice Cooper con in apertura i The Damned e i Messa. Noi, se venite, ovviamente ci vediamo lì.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Edith dice: ma gli Scorpions in provincia di quel buco di Vicenza? Ma non potevano venire in un altro buco? Tipo Pescara? Allora vi dirò che in realtà la location dell'Ama Music Festival, che poi negli anni scorsi è stata la location del Metal Park, ci ha suonato anche Bruce Dickinson e i Fratelli Cavalera eccetera eccetera, è stato un festival fichissimo, è una gran bella location, tra l'altro tutta su prato, si sta bene, il parcheggio è enorme, è facile da raggiungere, ci sono anche molti posti per dormire per chi arriva da fuori. Quello che ho trovato io l'anno scorso, signori, non mi ricordo come si chiamava, però era una cantina, cioè io quindi poi quando sono rientrata sono rimasta lì a bermi del vinello di quello buono. Ha provato a rifilarmi anche la grappa, però dai, con quella ho desistito, sarei morta.

E facciamo gli auguri anche a Marina, la moglie di Livio, da San Giovanni di Duino, che ci stanno seguendo in questa sera, magari anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Tanti auguri, Marina! E allora, per quanto riguarda i nostri discorsi, c'è Chaos Taxi da Torino che dice: la vera amicizia non ha prezzo, piuttosto pago io. E questo secondo me è un po' il punto, no? Cioè, se tu te lo puoi permettere e il tuo amico, la tua amica no, però tu ci tieni a fare quella cosa con quella persona e tu puoi, allora magari la coinvolgi. Purtroppo invece tante amicizie finiscono in questo modo e la cosa è molto molto triste. Nel frattempo siamo quasi per giungere alla fine delle nostre tre ore insieme e ci sono i Bastille. Questo è What You Gonna Do.

0: Radio Freccia.
1: Electric Callboy di Offspring, qui su Radio Freccia, Let the Good Times Roll, della nostra Top 20. Che gran figata sta canzone! Ma ciao sfrecciati!
2: Una cosa che spesso mi mette in imbarazzo è che qui al nord, e io mi ci sono trasferita da qualche anno perché sono del sud, c'è la roba del festeggio il mio compleanno e andiamo a mangiare nel posto X, che però non è offerto da chi festeggia ma pagano gli altri, e questo io lo trovo sempre parecchio limitante, perché non è detto che io il posto X me lo possa permettere, quindi anche se ho piacere nel festeggiare il tuo compleanno e ti voglio bene, mi trovo costretto a dire di no perché non me lo posso permettere, e questa cosa è triste.
1: Hai ragione, effettivamente, ecco, io sono del nord, quindi chiaramente per me questa è un'usanza normale, ma c'è anche da dire che ci vorrebbe un po' di buon senso, quantomeno a scegliere dei posti che bene o male tutti si possono permettere, no? Cioè, mi viene in mente, io l'ultima volta che ho festeggiato il compleanno l'ho fatto

0: in un pub, un pub che è anche un live club, dove chiunque poteva prendersi un hamburger o qualsiasi altra cosa, che aveva anche delle opzioni tra l'altro vegetariane e vegane, perché volevo cercare di accontentare tutti quanti, e che offriva peraltro anche delle opportunità analcoliche che non fossero il solito drink con i succhi di frutta mischiati. Per favore, baristi, possiamo prendere almeno il gin tonic analcolico, cioè il gin, quello zero, così almeno la gente non rischia la patente e non si deprime con il cocktail analcolico a base di succhi di frutta. Ma vabbè, sto sorvolando su altri discorsi.
1: Buonasera, io ho degli amici che per famiglia, tempo, lavoro, vita, cazzi, mazzi, vari ed eventuali, vedo a volte, una volta ogni due anni, disponibilità economiche completamente diverse. Quando ci vediamo è come se ci si fosse salutati la mattina prima, la mattina a prendere un caffè. Se amicizia, fotte sega.
0: Io concluderò la mia serata e il mio programma con questa frase. Grazie, Sferciati. Noi ci sentiamo il prossimo weekend. Love you.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.